0: Il 51% delle famiglie italiane possiede 3 o più televisori. Un adolescente su 2 passa almeno 3 ore al giorno davanti alla TV. La sua coscienza viene bombardata quotidianamente da programmi che propongono falsi miti e inducono a facili illusioni. Se avessi
1: Radio Giulianova @libero.it.

quanti sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

chiesto niente, mo la paglia perché non mi ha mai chiesto niente, mo la roccia perché non mi ha mai chiesto niente, giglio perché non mi ha mai chiesto niente, mo il coniglio perché non mi ha mai chiesto niente, il fuoco perché non mi ha mai chiesto niente, il vento perché non mi ha mai chiesto niente, mo il rubino perché non mi ha mai chiesto niente, perché non te ne importa niente, perché non me ne importa niente, ma io cosa ho chiesto?

Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene

0: rispondi.
1: Prendo quei pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per
iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: 7.
1: Mannaggia, dovevo dire Josué, non mi hai fatto dire Josué. Vabbè che tu sei cannaglia famoso, ma no, Josué almeno lo potevo dire io.
0: Ah certo, Josué poi.
1: Non fa niente.
0: Fa male qua, questi sassi, è tremendo.
1: E tu vuoi andare scalzo, vuoi fare bel
0: fico? Ma sto male, che devo fare?
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: mi dire che...
1: Le principali notizie di questa edizione.
2: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, oggi è 28 agosto 2026. Allora, direttore.
3: Procedi.
2: Procedi, però. Può essere sempre solo.
3: Ma ci sono parla.
2: Rapina shock da 200.000 euro. Teramo, orafo 81enne, aggredito con lo spray al peperoncino in strada a Nepezzano in pieno giorno.
3: Bene.
2: Che bene.
3: Bravo, bis. Mette un bis.
2: Due banditi gli portavano via un borsello con pietre preziose e oro. Caccia a un'auto nera in fuga.
3: Anche quello, l'auto nera in fuga. E allora, ne parleremo oggi col sindaco di Alberto, che avremo ospite, perché mi pare che quando hanno fatto la riunione tutti i sindaci che era drammatica la situazione di Teramano, e siamo passati da Campetti a questo povero orafo ottantenne. E va bene? Veloce, perché dobbiamo andare subito su Teramo.
2: I tagli delle accise, solo un'illusione, aiuti per i deboli. L'intervista a Stefano Feltri per il caro carburanti, poi col Diretti, vino... siccità, la crisi ci può far bene.
3: Cioè, praticamente delle opinioni completamente opposte, sì. Di giorno in giorno, il punto scrive questo video.
2: Marsica, disagi sul bus, dimenticato in autogrill senza la sua bimba.
3: Quasi complica.
2: Festival irlandesi doppioni e scontro, i due eventi sovrappongono, il sindaco di Teramo accusa Teramo è uno sgarbo.
3: Se l'avete fatta zanzare cinghiali.
2: Vabbè, però certi livelli.
3: Teramo, la gestione del campo di San Nicolò finisce al TAR.
2: Più telecamere nelle frazioni a Teramo, per Fratelli d'Italia sono troppe le zone critiche ancora scoperte.
4: Vabbè.
2: Silvia, emergenza idrica, al via i controlli sulle perdite.
3: Che?
2: Questa
3: mettila qua.
2: Insetti tropicali d'Abruzzo, il clima cambia, le specie aliene si abitano anche qui, sale l'allerta.
3: Bene.
2: Negramaro a Montesilvano e Michelin a Roseto.
3: E Brignano a Giulianova.
2: Andiamo sul soppalco, falce e martello, dipinta e rimozione vendicata. Il sindaco dice siete dei vandali.
3: Andiamo?
2: Porta Santa e corteo e giorno clou all'Aquila.
3: Bene, quindi siamo nel finale anche qui. Adesso andiamo su terra.
2: Andiamo su terra.
3: Se ti vuoi divertire ti vai a leggere tutte le cose che ti piacciono. E vedi, appunto, ci sta la frittata angelica.
2: La colpa la do che mi frisa il dopo, io interessa la gente la frittata
3: angelica.
2: Certo. Tutti quanti stavano aspettando quando la fa.
3: Allora,
2: ma ecco noi qua. Non glielo leggiamo.
3: Ecco qua, rapinato in strada, colpo da 200.000 euro. Alle pensate un anziano orafo, 81enne, aggredito con lo spray urticante da due uomini che gli portano via pietre preziose. 200.000 euro è tanto, un bel bottino.
2: 82enne, che vigilenne che le pietre preziose.
3: Sì, l'aggressione, in pieno giorno, l'aggressione è avvenuta alle 10. Alle 10, nel centro del paese. La vittima è finita in ospedale con un trauma cranico e irritazione al viso, quindi pure abbiate la bozza, la testa. I malviventi sarebbero fuggiti a bordo di un'auto scura, facendo perdere le tracce.
2: Le tracce. Beh, sì, sì.

0: sappiamo che dalle indagini dei carabinieri sulla rapina a Campetti, quelle che sono, hanno dato, visto qualcosa di telecamere private, è stato proprio puntualizzato dai carabinieri. Intanto, siccome si parla di San Gabriele, devo leggere tu questa notizia.
1: Riapertura, il nuovo rettore per il santuario alla Madonna delle Grazie arriva dall'Aquila, padre Daniele Di Sipio. L'8 settembre la cerimonia che San Gabriele, ma non è grazie che c'è. Non mi domandavano.
0: Stalli con barriere architettoniche fanno a terra pure.
1: La segnalazione di una cittadina sul rifacimento delle stisce in piazza, quelle cittadine che si fai fatta su un po' triballo.
0: La piazza di Milano è intitolata al fisico e docente Pirocco. Dimmi se si chiama Valdo.
1: Valdo.
0: Ma ha insegnato matematica e fisica al liceo.
1: Valdo Pirocchi,
0: eccolo là. Grande!
1: Era un fisico, e non ha fatto capire, non ci capite niente, come mai?
0: Marcotti, ma tu la matematica, no, ci vogliamo interrogare all'ultimo secondo, quando invece la fisica andava bene.
1: San Nicolò
0: scontro. Un corpo immerso in un liquido, sì, cose
1: per vabbè,
0: quello. La gestione del campo finisce al TAR.
1: Il comune ha revocato dopo 3 anni la concessione alla CSI, che ha impugnato il provvedimento davanti al tribunale.
0: Quello è lo stato per il termine che faceva gli allenamenti. A Prato Selva.
1: 11 anni di degrado e abbandono. Faro Adriano.
0: Capolla, ascolta, perché è morta di voi a comandare. Invece il sindaco Servi che dice?
1: Il sindaco Servi torna a chiedere attenzione e speranza per gli impianti dimenticati.
0: Infatti là è riaperto, ma solo per l'estate.
1: Sì,
0: e qua invece non hanno riaperto.
1: Non è
0: più
1: per niente.
0: E com'è? Capolla, e ti pensa a Marsiglio, è chiaro.
1: Ma ogni tanto, vero, una seggiovia, una funivia, uno schifo.
0: Anche perché lui fa la gente consigliere.
1: Beh, appunto, consiglia. Sacerdote del Camerun muore a Verona, ospite della diocesi, frequentava un corso in Veneto. Grande festa per i 100 anni di nonna Maria Aiso e Gazzas. No, questa è nonna Maria, questa gli ha detto la coccia solo. Su, fai battuto con le foto.
0: Se poteva sembrare, giovanile.
1: Non si fa.
0: I festival irlandesi sono due, scontro tra Notaresco e Teramo. Le due iniziative del tutto simili si svolgeranno nel fine settimana. In contemporanea, oggi chiediamo pure questo. Il sindaco di Gian Vittorio all'attacco, sgarbo del capoluogo. La nostra manifestazione in un bellissimo borgo, mentre voi a Teramo lo fate tra Zanzare e Cinghiale.
1: Ma quindi il livello del dibattito si è alzato altissimo.
0: Molto alto, il sindaco c'ha ragione. Qua.
1: Si è alzato
0: sempre
1: altissimo.
0: Sempre del Nilo. Che non è il fiume, non è il fiume, che cos'è? È il Zanzarona, febbre del Nilo, non abbassiamo la guardia, chi ce lo dice?
1: Mociano, hanno fatto un tavolo tecnico, perché a Mociano il tavolo si fa i mobili.
0: Senza il tavolo nessuno avrebbe detto
1: No. Del comune con l'ASL, regione e ZS, Diodoro per fare il punto sul virus.
0: Bene, ma vedi che mi sono portato avanti col lavoro,
1: che
0: eccola. A Teramo arriva l'urna di San Gabriele.
1: Per quello, ma Rognaleto, fede e tradizione. Arriva appunto l'urna di San Gabriele a
0: Tottea.
1: Non mi hanno chiesto
0: tutti
1: niente.
0: Tutti cantanti, arriva l'urna di San Gabriele.
1: Dovevo farlo sapere però.
0: Vabbè.
1: Incontri, preghiere e arte al santuario a Isola.
0: L'alba Adriatica.
1: Cresce l'allarme per le tartarughe ninja e per la cocciniglia. Subito le cure ai pini infestati. Il Comitato per il Verde, insetto da fermare in fase iniziale. Controlli su patrimonio pubblico e privato. Moscardelli della Lega, servono un censimento generale delle piante e una campagna informativa.
0: Parlare
1: con le piante.
0: No, lo ritrovo, c'è una cosa di arboretti usciti in nottata che riguarda quello, che arriva persino a chiedere dimissioni di
1: Conalpa. No,
0: tutt'altro. Cita Conalpa. E chiede, si può arrivare, se non si fa niente, a chiedere le dimissioni di Giorgini perché dice che ha gestito malissimo la situazione del verde.
1: L'ho visto preoccupato,
0: quello si sta un po' stufando, però l'altra sera si è pure sentito male a casa.
1: Comune,
0: tutto lui l'architrave.
1: Comune,
0: ponte
1: sullo stretto. Comune, visita dei nomadi. Il sindaco dona una targa
0: ai nomadi?
1: Sì, perché dice che l'avevano persa quella della macchina. Fumetti e giochi sulla riviera. Ecco i divieti, parte Tortoretto Comics and Games, dal 17 di oggi scattano le limitazioni alla circolazione e sosta. Area dunale, tanti visitatori, nella foto le vedete tanti, tra flora e fauna. A Martin Sicuro, si vede quando ce ne sta?
0: No.
1: Appunto.
0: Non manco una duna.
1: No, quanti visitatori?
0: No,
1: Né i duni né i visitatori.
0: Il messaggero si dice che vogliamo le foto con le animali, con la gente.
1: Giulia Nova,
0: lungomare senza le auto.

0: Tre zone da migliorare, dicono.
1: Evoluzione sostenibile, sono prioritari interventi in tratti diversi della riviera. Vanno attuati il concorso di idee per l'area nord e il piano varato per quella sud.
0: Allora, quando venne fatto il lungomare, si pensò di fare anche il lungomare nord e il lungomare sud. Venne fatto per il lungomare nord, che completamente abbandono, e con una pista ciclopedonale pericolosissima.
1: Tremenda.
0: Venne fatto un concorso di idee e ha vinto uno in Giulianova, un gruppo di Giulianova, che è pronto a farlo. Non basta, abbiamo saputo ieri che a sud, lungomare Roli, per il tratto finale, c'è anche la spiaggia abbandonata, ha presentato un progetto addirittura interno di Candido prima che appunto non fosse più, e i due progetti per far partire gli altri due lungomari non sono stati attuati, mentre si torna ancora sul lungomare centrale di cui si è fatto di tutto e di più. Questa è la situazione. Ci sono altre priorità?
1: Secondo me sì.
0: Vabbè,
1: tante.
0: Andiamo avanti. E che succede al paese? Che stanno pure dibattendo sul corso deserto in centro storico, commercianti di vizi sul rilancio. Anche qua vediamo una foto del
1: centro storico.
0: Tu hai visto ieri la foto com'era il centro storico pieno di gente, ma con le manifestazioni. Quando non c'è niente, Paolo Totolo ci ha detto che è così tutta la giornata.
1: Asfalti, pronta l'analisi tecnica, un tavolo delle strade più dissestate. Sì, un buco lo copri, non è che serve da fare analisi tecnica.
0: E invece no, perché
1: serve,
0: al
1: necessario.
0: Di là del piano asfalto vengono a vedere proprio dove sistemare quello che non va. E però si devono riunire.
1: Mercatino dei bambini riscuote, un grande successo quello al paese,
0: privato,
1: giustamente.
0: Sì.
1: Concorso fotografico per valorizzare i gesti quotidiani, organizzato da Culturiamo, la nostra Cinzia.
0: Andiamo adesso più a sud.
1: Guarda una foto meno sfocata.
0: Guarda. La stessa cosa con l'età azzurra. Appena arrivato in sta foto ho detto mi pare un po' sfocato. Qui a Mannate.
1: Concerti in centro, petizione per spostare il festival a Roseto, la musica fino alle 2 crea disagi e dormono.
0: Quanti giorni dura?
1: Duiurno.
0: E allora dai ragazzi.
1: I residenti in lungomare Trento avviano una raccolta di firme per un'altra collocazione di transumare. Tra le proposte sono indicate l'area sud destinata alle giostre, l'autoporto e stadio Fonte dell'Olmo. Via i lavori di sistemazione del campetto di Volta Arrosto, e poi l'ex segretario regionale diventa ex anche di Roseto perché va a San Benedetto. Comune di Gio si dimette dalla guida della segretaria.
0: Non ha pace però.
1: Della segreteria. Non ha pace. Ripascimento. Carte poco chiare, il consigliere Giuseppe dati incoerenti sull'intervento per la spiaggia.
0: Va bene, ma di sindaci niente?
1: No, niente. Ma c'era fatto una litigata con Pavone in consiglio, me lo sono visto, mamma mia.
0: Alloggi.
1: Doghe rotte, proteste dei turisti, pure quei turisti che non si fanno i fatti loro, poi Alaggi approvata la graduatoria per assegnare i posti. Tutto questo a Roseto, sì, palere d'unale, sì.
0: Non faccio rumore.
1: No, però mi passa l'ambulanza, quindi. Silvi, acqua, controlli sulle condotte per scoprire e riparare le perdite. Qui non hanno fatto un'analisi tecnica, sono andati direttamente per tubi. Oh, questo è tuo però. La tartaruga marina Flock oggi ritorna a nuotare libera.
0: Ma l'asino della.
1: Ha scappato. Febbre del Nilo, scattano misure. Silvi, ordinanza del sindaco per limitare la proliferazione di zanzare con il virus. E ancora ad Atri, azione, incendi, serve più prevenzione. Ecco. E andiamo a Pescara.
0: Ma il Nilo, il letto, il Nilo. Allora,
1: che è? La febbre del Nilo, com'è? Che è?
0: C'è questo documento, cioè. Quindi. Non si apre, vabbè.
1: Eccolo qua.
0: Il finale vi leggo, perché dice che aveva fatto l'allarme.
1: Di chi è il documento?
0: Ha fatto l'allarme sulla cocciniglia e che era intervenuto con Alpa che aveva detto stiamo trattando con Giorgini, il problema si risolve. Poi invece il Conalpa ha dichiarato che da allora è passato più di un mese e non è stato fatto nulla, mentre la sofferenza dei pini si allarga dove anche a Piazza della Chiesa, dove bussò il prato tra l'altro, alla zona dell'Annunziata fino a Viale Orsini, dove gli aghi si seccano e imbruniscono sotto gli occhi di tutti. Poi andiamo avanti, il finale, perché dice che qua bisogna intervenire. Allora, dopo la vicenda delle potature dei lecci in pieno corso, quello là, e la morte di quasi tutti i pini del parco pubblico di via Bonpadre, a Parise, se Giulianova dovesse perdere anche un solo pino per la consigliera Tartaruga, va da sé che chiederemo le dimissioni dell'assessore Giorgini. La politica per il verde urbano da lui voluta sta risultando fallimentare. Un siluro al prossimo candidato. E ma di qua c'è?
1: Non pare di no.
0: Andiamo.
1: Sicurezza e proposte antidegrado, bocciata la mozione, lite in aula.
0: Mi ha mai detto Liana Ciccone che non l'hanno bloccata né sul lungomare mentre passeggia col marito, né a casa in via Ippolito Nievo, né davanti alla Citicas. Mo che vengono le parole della Citicas, chiedere se sanno qualcosa.
1: La maggioranza dice no a pattugliamenti e blitz in piazza Santa Caterina.
0: Non arrabbiare. A proposito, Cocciniglia, Tortorede, Peande, Pini, con l'Aranesco, dove la gente può morire ogni volta che attraversa la strada? Niente, si può morire con l'Aranesco, mentre attraversa la strada sulle strisce. Noi lo diremo tutte le sante mattine fino a che Dio ci darà la forza di dirlo. Dio ce la dai? Sì, vabbè, detto di sì, grazie.
1: Fa sposta?
0: Sì, c'è questo.
1: Filovia, prime prove per l'ampliamento. Sempre la strada parco a Pescara. Nella casa dello spaccio, con eroina e cocaina in via Aterno, nei guai un trentenne, con le telecamere alla porta d'ingresso, controllava gli accessi, la droga divisa già in dosi.
0: Si è portata, avanti. C'è stato un terzo arresto per la vicenda del sequestro, no? Ma era sequestrato, era appurato, oppure tutta la cosa si è sviluppata attraverso
1: non si capì perché c'è una narrazione degli avvocati che pare che non è successo niente, proprio zero, una narrazione dei carabinieri che dice tutto il contrario, quindi non lo so.
0: Ho capito, però resta il fatto che fortunatamente è una vicenda di droga,
1: è quella. Carcero.
0: Sì, così.
1: Carcere. Quattro giorni di aggressioni e liti, la denuncia di Nardella del CNPP-SPP.
0: Ogni giorno Nardella fa un documento.
1: Le emergenze non sono più eccezioni, serve un'altra ispezione.
0: Questo leggo io.
1: Vai.
0: I ricchi e i poveri scatenano la città, e poi lo vedi? In 8.000, mica sono pochi, ballano sulle hit del duo, dimmene due.
1: Che è?
0: Due canzoni di loro, le sai.
1: Sarà perché ti amo?
0: Poi?
1: Non lo so.
0: Su.
1: Mi viene mo, beh, così d'amblè.
0: Mamma
1: Maria.
0: Ecco, so dunque, ma ora però il comune per il prossimo anno, vedi già, ma chi è?
1: Vasco Rossi.
0: Vedi che poveri, vedi Vasco Rossi.
1: Cos'è
0: per
1: nuovo?
0: Il 2027. Bene. Vedi, sono già Vasco Rossi.
1: Chieti, qualità dell'aria, città promossa e l'ex conceria verso la bonifica. Verso, perché in effetti non si vede che non è bonificato.
0: Caso occupato, scatta il sequestro.
1: Sì.
0: E Cardinale Zuppi che va girando un po' ovunque questo punto.
1: A Lanciano andrà per le feste di settembre.
0: Questo è uno dei candidati.
1: Sì, è andato Papa, è uscito Cardinale.
0: È un classico.
1: Lui è Pizzaballa.
0: Adesso sì, Pizzaballa. Andiamo qua, l'Aquila.
1: Quando
0: corteo storico e Porta Santa in 1700 tra figuranti e ospiti. Alle 16 il via. Alla sfilata con dama e giovin signore, ti dice vedi a te
1: ma 50 anni però.
0: Poi te ne non ci vai, poi messa con le maggio. Lo stilista teramano Antonio Patriarca ha donato la città l'abito dedicato alle 99 cannelle.
1: Si è messa la giacca a quadri,
0: Patriarca. Ma perché con la giacca a quadri?
1: A quadri, l'ombra, che non forse per richiamare un po'
0: come con le
1: il rosone di con le mani.
0: Sì. Il rosone se l'ha messo sul pettone. Questo niente, questo invece per conto suo. Vabbè. Si va, molte giorni va.
1: Navetta.
0: Avete disabilità, tutte le informazioni come raggiungere con le maggio.
1: Papà dimenticato in autogrill senza figlia, auricola, l'uomo scende dal bus per andare in bagno, la piccola di 7 anni rimane a bordo a piedi, anche un'altra passeggera.
0: Ma l'autista! Voleva andare al bagno.
1: La tragedia di Lecce dei Marsi, bambina investita, parla alla difesa, Amina andava tenuta per mano. Incontro tra i genitori del negato 25enne e la famiglia della piccola uccisa dalla moto da cross. Per l'avvocato del conducente c'è un concorso di colpa, via la raccolta benefica per i funerali.
0: Povera bimba, guarda.
1: Stella mia.
0: Andiamo, va.
1: L'Aquilone.
0: Qualcosina. Il rock del Negramaro suona la carica per il Marea Festival di Fontesilvano, dove tu sei stato.
1: Sì, c'è un'area perfetta per fare concerti. Bravissimi.
0: Contributo.
1: Bravi.
0: Contributo a queste manifestazioni.
1: Bravi.
0: Con il concerto a Roseto, Francesca Michelin pronta a stregare i fan. Tu pensò la
1: fatto
0: ultima fece quando andò a Eurovision, una cosa drammatica. Oh, andiamo qualcosa. Ruggeri si fa tutto l'Abruzzo, perché è il terzo concerto, credo. Il rock d'autore di Enrico Ruggeri, per cui la festa a Villa Celiera, che è famosa per.
1: Okay.
0: Tutti lo dicono. Gli arrosticini.
1: Ah, sì.
0: Quindi se non andate per Ruggeri.
1: Potete andare a mangiare.
0: Però non adesso. Se lo portate avanti col lavoro l'8 settembre, che è una data storica per, no, per il congerto.
1: L'armistizio.
0: Storica. Perdemmo?
1: Sì, armistizio. Beh.
0: Allora, andiamo un po'. Ultimi appuntamenti per Pescasseroli di Legge, dove importanti, consigliere Gregorio, e domani Cazzullo. Mm. Bene, un po' di cultura, ecco qua. Poi valico della Aceretta, viaggio nel cuore verde del Parco Nazionale d'Abruzzo. Il 111 aprile, il messaggero lo rifarà, il 111 è risparmiato
1: l'asino
0: che è fuggito perché vanno a vedere, lo è disturbato l'asino alla Casa del Bosco. L'Inter che cosa ha pescato? Il Real di Mourinho.
1: Girone di ferro per la Roma, sì, no. I nerazzurri partono da favoriti, trasferte con PSG United per i giallorossi.
0: Dillo tu, ditelo, che non ci volete far andare avanti.
1: E i giochi del Mediterraneo da record, l'Italia riscrive la storia con 110 medaglie vinte.
0: E la poi la Monaco Scamacca.
1: Oggi i sorteggi in Conference.
0: Non l'aveva fatto entrare, è entrato e ha subito segnato.
1: Tante volte. Allora, Serie C, Sebastiani contro Di Natale,
0: ma pure voi che se ne va.
1: Scordatevelo, è finita la storia. La mia più grande delusione, il padrone del Pescara punge l'ex bomber, bisogna essere professionisti fino alla fine. Vabbè. Gol e trionfi, Maniero si ritira, Delfino nel cuore.
0: Maniero. Il Lanciano sogna in grande perché adesso affronta in Coppa Italia la seconda giornata, perché ha eliminato la Sant'Egidiese, il Fossombrone, che è un nostro avversario.
1: I rossoneri, dopo il successo sulla Sant'Egidiese, puntano al bis domenica allo stadio Bonci. Palmucci e Deramo sono i fari del gioco, segnali positivi da Verna e Chiere Mateng.
0: In Arena Cronaca, quello devo parlare.
1: Chiere Mateng.
0: Allora, dunque, al stadio Bonci, perché vuol dire che gioca in trasferta nello stadio di Fossombrone. Allora, non ha resistito alla pressione, ha detto non ce la faccio stare qua, non so stare lontano da Udine. E il portiere appena preso, Ramljak, il portiere croato, ha chiesto e ha tenuto di tornare ad Udine. Adesso non è stato nemmeno tesserato, mentre non si può ancora tesserare il bulgaro, perché il bulgaro compie 18 anni il 31 agosto, quindi secondo la legge deve tornare in Bulgaria, farsi rifare là la nuova carta d'identità, tornare in Italia e può essere tesserato. Ma nel frattempo c'è la partita e il Genoa sta vedendo se si può trovare un altro portiere oppure andare con il portiere che c'è stato finora, cioè con Musi. Si vedrà. Intanto a Teramo per Federici va già di corsa. Mi sembra che si debba andare già di corsa alla Coppa Italia.
1: Trentenne autore fin qui di 6 gol in amichevole, punta il notaresco.
0: E l'Aquila?
1: L'Aquila ingaggia il difensore Touré, è fatta per il classe 2002 dalla Cireale, è attesa solo l'ufficialità.
0: La fondazione
1: Ope Sportiva prende il 49% delle quote societarie.
0: Quindi c'è la Lope Sportiva.
1: La Sant prende il 103° giocatore, rinforza la difesa e vicino il tesseramento di Ingrosso.
0: Ma l'ha presa Coscini o no? Che di cui
1: non lo so. Vedo lo vedimo.
0: Non riesco a prendere il mediano voi. Vediamo un po', piano piano a volo, Pineto là, qua parla di quello che deve arrivare, Gianmarco Ingrosso, Di Maio, Palladini, Pasqualini, Franco Mirsti,
1: Non c'è.
0: E' qua che Giuliano, purtroppo quest'anno giocheremo sempre in trasferta, comprese le gare interne a Giulianova. Il primo obiettivo è la salvezza anticipata.
1: Bene.
0: Pure quelle a Giulianova. Tutte a Giulianova. Invece.
1: Eccellenza, Avezzano e Provasto all'assalto della Serie D.
0: Qui siamo in eccellenza. Là siamo in promozione.
1: Non vi direi prima e seconda categoria.
0: Il Nereto giocherà invece tutte le sue partite al Castro. È una città che ha pochi impianti.
1: Non abbiamo mai avuto gli impianti, siamo sempre la media degli impianti, riusciamo a far giocare però tre squadre.
0: Mentre ancora non si decide nulla su quel campo che sta abbandonatissimo di fronte al Castro.
1: C'hanno le tartarughe ninja pure là?
0: È tutto libero.
1: Allora,
0: allenatore di eccellenza.
1: Vabbè, ma è il momento di passare al messaggero, quindi ecco qua.
0: Vabbè, allora, ora fu picchiato e rapinato di 200.000 euro. La Nepezzano in quattro colpiscono un uomo di 81 anni derubandolo. Vabbè. Il racconto, un'altra cosa però, sono in Nepal, ma ora teniamo un'altra piena, quindi stanno là piani. A sul mondo, ovviamente, tragedia in casa, si sente male, cade e muore. Coccinilli è emergente, si chiama addirittura fossa cesta. Sindrome evidenti sugli alberi storici lungo viale San Giovanni in Venere, a fossa cesta, qua e sono indicati dal Boretti anche quali sono i nostri. Il comune scrive a provincia e regione subito verifiche e interventi fisiosanitari. Però non interviene nessun comune, nessuna regione, è immobile su questa vicenda. A Monte Silvano è tempo di Negra Mara, il live in programma domani sera, cioè concerto. La vendemmia parte male, Gabriele.
1: Mannaggia la maiella.
0: Sì, la produzione giù del 40%, ma è un danno però. All'Aquila, assalto al bus, denunciati tre egiziani, quello non si fermava.
1: Aveva già lasciato due autogrill e questi poi. Pescara, un covo di spacciatori in via Terno, un covo.
0: Un covo, è bello allora. Oh, a Pescara gli asili sono aperti anche a luglio.
1: La mamma è passata agosto.
0: Ti prego, leggi un secondo, ti prego.
1: Si concretizza una vera e propria rivoluzione con quattro nuovi nidi realizzati con fondi PNRR, un nuovo modello di gestione, nuovi progetti per i bambini e per i genitori e un risparmio per il comune di circa 1 milione l'anno. Bene. Così il sindaco Masci ieri ha salutato l'apertura di quattro nuovi asili in città, gestiti dagli enti.
0: Allora
1: apertura il 1 settembre, tra le novità apertura anche nel mese di luglio prossimo. Sono portate avanti con l'articolo di 7 mesi.
0: Sì.
1: Sul palco, Parigi e Brivido, Pescara e Latina trattano ancora per il bomber. Quindi prima la telenovela di Nardo, ma la telenovela Parigi.
0: Sì, non ci sta uno che prende un giocatore.
1: Abbiamo preso, è arrivato, firmato.
0: Non c'è niente, manco uno.
1: Calendario, Chieti, Provasto e Avezzano debuttano in casa. Poi perdonanza, il 1700 al corteo, poi l'apertura della Porta Santa.
0: È andato. La vendemmia parte male, dopo 4 mesi di siccità la produzione è calata del 40%, ma è ben drammatico, quasi tanto 40%.
1: Allora, i magazzini, quest'anno c'è stato un eccesso di produzione, l'anno scorso che i magazzini sono ancora tutti pieni, quelli si lamentavano, quindi male chiacchiere sopra la siccità delle cose.
0: Sì.
1: La verità è che il consumo di vino è sceso tantissimo.
0: Come mai?
1: Perché i ragazzi non bevono. Elena Tomassini, nuovo procuratore della Corte dei Conti per l'Abruzzo.
0: Sembrava ieri sera. Festival irlandese, sfida a distanza tra le città di Notario e Squettero, va bene. Adesso andiamo avanti, andiamo su Pescara.
1: Ah, Elena Tomassini, quella che cerca. Quella, la giudice che stava in commissione bilancio, in commissione tributaria provinciale, che ce le seccava tutte le sentenze, che ci bocciava, si è spostata. Sono contento. Andiamo avanti.
0: Le bocciava?
1: Sì.
0: Poi dicevate in appello?
1: In appello, sì.
0: Corso Vittorio Emanuele, ok, agli eventi antibalordi, controlli su locali etnici. Quindi, chissà, Green, se fa degli eventi antibalordi.
1: Perché?
0: Non lo so, così.
1: Rancitelli, covo dei pusher in via Aterno, telecamere per controllare la strada.
0: Pure qua, telecamere.
1: Coltellate al ponte di ferro, il cane Testina resta con la compagna dell'aggressore.
0: Meno male che tu cadi a terra. Pronto? Vieni, ti covo Testina. Compagna del cagnolino Testina si chiama, perché? A Siria è aperta anche a luglio e sostegno con i pediatri, quindi vanno a vedere.
1: Ma non poteva fare a luglio l'articolo, perché l'ho detto?
0: Naya di aste con i sauditi, sospiri. Beh, non mi piace tanto.
1: Quello senza sparra, sospiri, ve l'ho spiegato pure ieri.
0: Basta,
1: senza sparra.
0: Sulla scena internazionale.
1: Su che scena del diritto. Cioè, quello con la sparra e quello senza. Quello senza e sospiri.
0: Ma è più basso.
1: Vabbè, però immagino che si confonde.
0: All'Aquila, la perdonante giorno clou, il 1700 sfilano al corteo. Assalto al bus, terrore al terminal, denunciati 3 giovani egiziani. Poi Nepal, marsicano salvo, però temiamo un'altra piena.
1: L'alpinista 63enne sta bene, era partito per una spedizione al confine con il Tibet quando si è abbattuta l'alluvione. Lite in centro a Sulmona con martello e coltello.
0: 38enne denunciato
1: dai carabinieri. Amina, fatale l'emorragia alla testa, raccolta fondi per i funerali in Marocco, la bambina investita. Poi trovato morto in casa un 67enne colto da malore, fatale la caduta.
0: Chieti, parchi dei bimbi a rischio tra buche e sporcizie, il comune corre ai ripari.
1: Occupano una casa del comune, la polizia locale segue il sequestro. E poi l'università celebra d'annunzio con 3 appuntamenti all'Aurum.
0: allarme parassite dei pini, la cocciniglia, fossa aceto, questo è il viale
1: dei pini.
0: San Salvo, e guerre e rifiuti abbandonati, con le telecamere multiamo gli incivili. E vedi? Là li vedono, ma possibile, niente? Sotto il sottopasto di via Santario Saulo, niente.
1: No, mai una. Ce ne stanno due.
0: Via Verde, ora scontro sul progetto da 14 milioni. Sopralluoghi in carceri di avvocati e regione, ecco dove va la regione invece di prendere la cucina, ecco dove sta. Teramo, agguato in strada all'orafo, rubate pietre preziose del valore di 200.000 euro. Poi ci siamo a quello di ieri, il terzo arrestato per il sequestro nega le accuse. Mi pare che era un po' tutti. E bike, va bene, bike.
1: E bike. Nel mirino dei ladri.
0: Se sei bici rubate in poche ore, si cerca un furgone bianco. Sul tondo, che cosa accade?
1: West Nile virus, tavolo tecnico a Mociano. Nella foto beccato, il tavolo.
0: L'hanno beccato questa notizia, sì. Notte di successo con il Negramaro, va bene. Parigi, sempre questa città, ma non lo è. È il nome di un giocatore che il Pescara vuole prendere, ma c'è la.
1: In realtà che pare che l'aveva già preso ieri, l'altro ieri ancora.
0: Ma c'è la concorrenza del Latina, perché il Latina, come vede, ha bisogno, perché ha fatto 0-0 con il Pineto, quindi non segna e ha bisogno di Parigi. Il destino però abbassa l'offerta, serve tempo. Vabbè. Domani sfida contro il Forlì d'ausilio, voglio un altro gol. Frase.
1: Eccellenza, ecco il calendario, che bello, è tutto imbettito.
0: Non ci riguarda più.
1: No,
0: Memmo. La partenza del campionato è domenica, a settembre, quindi siamo a noi.
1: No, l'arbitro vede domenica?
0: No, sì, a livello nazionale.
1: Allora.
0: Oggi vorremmo saperlo già.
1: Allora,
0: la prima nazionale del messaggero è affidata al dottor Albano.
1: Nepal, il fango porta la morte, tre italiani tra i 1400 dispersi. Poi abbiamo foto notizia centro pagina sul sorteggio Champions. Roma, eccoti, Mu e Lucio, che sono due amici del giornalista Angeloni. Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, l'ha detto Trump, quindi preparate gli elmetti che probabilmente presto Putin attaccherà la NATO. Trump ha detto che non attaccherà, pure l'Iran ha detto non attaccherà.
0: No, per carità, per la guerra in Europa.
1: Peskov frena gli Stati Uniti ai russi, per voi situazione Cuba.
0: Mosca minaccia Londra, Trump sempre Putin, non attaccarsi, vabbè, ma lui che ne sa?
1: Ci ha parlato Trump, ha telefonato al Putin.
0: Sì, ci siamo
1: e poi ha detto non attacco, e quello mi attacco, perché ha detto non attacco.
0: Ma attacca Londra.
1: Attacchi io, stai in un cul-de-sac in Ucraina, quindi qualcosa vorrà fare per prendere le elezioni. Ma c'è le elezioni, per ottobre si vota per in Russia, per il Parlamento, non per il Presidente, ma. Attentato a Ranucci, mamma mia. Tavares voleva che usassimo la bomba.
0: Ah, sta interrogando quello, l'altro pezzo, infatti è proprio un romanzo d'estate, perché ci avete fatto cose per tutto il tempo, la solitudine di Siegfriedo abbandonato dai suoi, tutta questa cosa.
1: Diciamo che qui è un po' come la
0: cucina. Invece carburante, governo diviso sugli sconti, questo che sta sotto questo tetto.
1: Contrasti su extra profitti e allargamento dei bonus.
0: Quindi litigano.
1: Sì. Poi abbiamo Teramo, orafo picchiato e rapinato di 200.000 euro. Abbiamo finito tutto già. Ci staranno
0: dispersi.
1: L'ho letto questo già.
0: Vabbè. Allora
1: quindi salutiamo i nostri amici.
0: Gli ottimi amici nostri. Buongiorno.
1: Buongiorno a Luigi Ani, buongiorno e buon lavoro Gaetano Paolini, Lorena Lacioni, buongiorno, buona giornata Valentina Campeti, Andrea Serafini, buondì. Ma sti tavoli tecnici saranno tondi, quadrati o va, dipende da quanta gente ci va, perché di solito non li fanno.
0: Come risultato sembra
1: sempre un tavolo.
0: Anda ancora lui?
1: Sì, dice che la verità, il disfacimento del Verde a Giulio 9 è sua, quindi la colpa di Paolo sarebbe, di Giorgini.
0: Gliela dà.
1: Paola Cicconi, buongiorno. Sandro Magnoni, buongiorno. Betty Alm, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno.
0: Direttore Gabriele. Buon lavoro pure, ecco.
1: Buon lavoro, buona giornata.
0: Con il buon lavoro.
1: Certo. Buongiorno e buon fine settimana a tutti da Max Rastelli. Pensa già alla festa per il fine settimana, Max. Buongiorno a Lorena Ciaffone, a Chiodi, Luigi D'Anna, buongiorno. Bruno Leggeri, buongiorno. Adriano Tondo, buongiorno. E buongiorno a Rossella Mattiucci.
0: Annunziata, buongiorno.
1: Allora,
0: sempre presente.
1: È il momento di fare qualche stacco, dopodiché torniamo con Casalena.
0: Per fumare qualcosina?
1: Beh sì, per forza.
0: Vai.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Impresa di pulizie La Marea Service. Una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 73 09 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
1: È il momento di sentire Pierluigi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, dici.
3: Qui da noi non è entrato ancora il libeccio, il carpino, ma sono sulle aree interne e sulle aree meridionali dell'Abruzzo. Continua però lo scirocco, che porta ovviamente, insomma, una situazione di disagio, soprattutto oltre per le temperature, per l'umidità molto elevata. Oggi è la giornata più calda in assoluto, dovrebbe essere, perché il flusso caldo è maggiore sull'Italia centro-meridionale. Poi da domani questo flusso si sposterà rapidamente verso sud e quindi le correnti si indirizzeranno da ovest, e ci sarà almeno alla quota di 1500 metri un refrigerio importante, ma anche qui sotto non finirà il caldo, perché comunque sia l'alta pressione continuerà a dominare la scena, abbiamo detto, almeno fino a mercoledì. Giovedì un passaggio leggero di una perturbazione potrebbe riportare qualche goccia di pioggia qua e là, ma soprattutto un abbassamento delle temperature di 2-3 gradi. Di pioggia vera e propria non se ne vede nel lungo periodo, però ripeto, oggi sarà la giornata più calda, dove se dovesse alzarsi di beccio il Verbino potremmo toccare anche 40 gradi, certamente li toccheremo, abbiamo detto, sul centro-sud Abruzzo, e li stiamo già toccando, perché questa notte si sono avute temperature intorno ai 30 gradi in diverse zone del Chietino, quindi vuol dire che lì il flusso meridionale è più intenso e più importante, perché ovviamente è più vicino al centro dell'alta pressione. Questa è la situazione, quindi niente, ancora oggi molto caldo, da domani andrà meglio di qualche grado, ma soprattutto scenderà un pochino l'umidità, perché le correnti si disporranno da ovest.
0: Sorteggi di Champions.
3: Per me all'Inter e al Napoli è andata bene, perché comunque sia non hanno beccato squadre forti nella seconda fascia, che era quella più importante. L'Inter prende il Real Madrid di Mourinho, che secondo me è giocabile, e anche il Liverpool, che a mio modo di vedere non ha squadra tanto forte come si pensa. Quindi l'Inter potrebbe qualificarsi tra le prime 8, il Napoli probabilmente rientrerà tra le 16. Il Como e la Roma hanno i percorsi più difficili, e soprattutto il Como, insomma, vabbè, partendo dalla quarta fascia, cioè Barcellona e PSG, che sono tra, insieme al Bayern Monaco, probabilmente le squadre più forti della Champions. Quindi il Como non è stato fortunatissimo, neanche la Roma, che ritrova tra l'altro Manchester United, con cui ha preso qualche anno fa una scoppola di 7 gol. Quindi insomma, Como e Roma dovranno faticare per qualificarsi. L'Inter e il Napoli penso che si qualificheranno tranquillamente. L'Inter, se non sbaglia niente, dovrebbe rientrare anche tra le prime 8.
0: Va bene, vedremo. Noi ci sentiamo domattina con Azzurra.
3: Va bene, grazie.
0: Vai al mare oggi?
3: L'ultimo giorno di vacanza, poi sabato e domenica, vabbè, però da lunedì si riparte.
0: Vabbè, ormai lunedì è 31 agosto, è ora,
3: estraora.
0: Va bene, a domani, ciao.
3: Ciao,
4: buongiorno.
0: Che dobbiamo fare?
4: Di Sande Mobili.
0: No, che di Sande Mobili?
4: Di Sande Mobili.
0: Fra gli auguri.
4: Di Sande Mobili.
5: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Allora, torniamo in studio e completiamo il centro. L'Abruzzo diventa tropicale tra zanzare, cimici e formiche.
4: E quindi è vero che ci sono le zanzare al parco.
0: Sì, clima che cambia crea un habitat ideale per specie mai viste prima e cresce l'allerta. Lo dice il direttore del zooprofilattico di Teramo, sorridente nella foto. Quello è una retina per prendere gli insetti.
4: E la zanzara attiva resiste anche sui paesi montani.
0: Capito, che una volta era solo sulla costa e adesso è salita anche
4: quindi
0: in montagna.
4: Non sente freddo,
0: porti mon butto.
4: e la mosca fa danni alle olive.
1: E come sempre, questa da illo tempore, le mosche per l'olive.
4: Come la peronospora delle olive.
1: Sì.
4: I consigli utili, evitate gli stagni d'acqua.
1: Mi piove da 64 anni, quindi probabilmente
4: è dura,
1: è improbabile che ci siano gli stagni, però va bene.
4: Ci può essere.
1: Vendemmia e clima impazzito, il paradosso della siccità. Può aiutare le aziende, il calo produttivo potrebbe rivelarsi un assist per l'invenduto, come ti dicevo, che c'è tanto invenduto sul vino.
4: Beh, quindi non vi dovete lamentare.
1: Ma infatti, sinceramente, al Marina di Pescara il luppolo trionfia, cioè la birra. E qui abbiamo Chiara Ciavolici che dice la selezione naturale tra le imprese è inutile, così dice lei, che appunto. Chiuso il discorso. Il fuoco sul Morrone non si ferma, Verrecchia. Gli eroi della protezione civile no a delegittimazione. Il vento forte riaccende le fiamme sulla montagna, torna l'emergenza, notte di paura a Rocca Casale. Il caro carburante, Italia, le accise ci illudono, ora aiuti mirati ai più deboli. Ti sei illuso tu?
4: Mai.
1: Manca a me, perché meno male alla fine sembra 2,20, ormai quasi a 3 è arrivato. Il mondo non è lo stesso di prima, gestiamo il cambiamento, non neghiamo. Chi lo dice? Feltri.
4: Feltri.
1: Lo dice Feltri. Il controesodo.
4: Stasera stavo da tele.
1: Quindi ha approfittato.
4: Il controesodo ai tempi del prezzo record.
1: Da domani a domenica l'ANAS calcola 25 milioni di spostamenti, si spenderà mezzo miliardo in più.
4: Devo ripartire.
1: Perché mi portiamo sta qua. È un esempio. E poi basta.
4: È un esempio replicabile. I borghi ne hanno bisogno.
1: Sì.
4: Voglio vedere quando lo faranno. Comunque.
1: Ma quando ci va a parlare?
4: È venuto il presidente nazionale dell'UNCE e mi dice: dove non si può fare esistono vie alternative. Si avvii in un tavolo un percorso di facilitazione delle pratiche per le nuove aree di servizio. Quindi per me è complicata avere.
1: Sì. Però il governo è a caccia di soluzioni. Vedete col fucile picchetto fratino.
4: Tra le ipotesi di Palazzo Chigi, un nuovo sconto e un bonus mobile.
1: Mobile.
4: Un giorno a te, un giorno a me.
1: Un tavolo. Costa dei Trabocchi, Campitelli, Menna, Cedale, ex stazioni, ci penseremo noi. Consigliere Fratelli d'Italia, è impossibile concedere altri 4,7 milioni se il centrosinistra non è capace, lo ammetta subito. La replica che il sindaco di Chieti
4: va
1: di Vasto.
4: L'ottimo
1: 10 anni per gli espropri, la bufala della destra. Il presidente del PD della provincia di Chieti ripetono bugie, per riqualificare gli edifici serve collaborazione istituzionale.
4: Il sindaco, il presidente
1: della provincia.
4: Monaco fa il pellegrinaggio in Terra Santa, il consigliere regionale, ma torna?
1: Con Pizzaballa.
4: Torna?
1: Dice di sì, però
4: di sinistra
1: è membro
4: dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
1: Non c'erano più quelli di sinistra una volta. Si fa la foto con Pizzaballa e poi è membro dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Adesso, ragazzi,
4: vabbè. Poi sono le varie ipotesi di come può essere, come era faccio il martello prima di togliere quello che si vedeva prima.
1: E come l'hanno riverniciato?
4: In paese dove la faccia in martello un murale sul luogo contestato.
1: Ecco.
4: E domani c'è una manifestazione e c'era anche una delegazione.
1: Al di Donate si è arrabbiato perché si accusa l'amministrazione di cancellare la memoria storica e poi si pensa di preservarla insudiciando un bene pubblico. Ecco,
4: Corte dei Conti, la tua amica, però ha fatto carriera.
1: Tommasini guida la procura, il magistrato da lunga esperienza arriva al vertice dell'ufficio. Le congratulazioni di Marsilio e Liris.
4: Andiamo.
1: Allora, la rassegna all'ottava edizione.
4: Ci siamo arrivati a questa notizia.
1: La frittata angelica con 33 uova. Così la faceva d'annunzio. Sbagliato, 33 uova d'annunzio.
4: 33 uova.
1: Da solo.
4: Domani
1: si apre il festival. Cultura e poesia dai balconi per riportare il Vate a Pescara Vecchia, il suo quartiere.
4: La frittata angelica con 33 uova.
1: Ci è successo a noi.
4: Vai su. Alluvione in Nepal.
1: Quasi 400 morti e 3 italiani sono dispersi, cioè l'angoscia dei familiari che non hanno notizie e poi la colpa è del grande caldo, rischio di nuovi crolli.
4: La frittata angelica, 33 uova, è solo più grande di una che la fai con meno uova. 33? Ma poi me lo credo,
1: Quante uova la fai la frittata?
4: La domanda è, ti pare che stavi da solo dal nulla?
1: Non credo, anzi.
4: Stavo
1: riservavo tutte queste uova proprio perché stava sempre in compagnia.
4: Non gli piaceva lo zabaione e si faceva la frittata.
1: Crisi internazionale, morto Mladic, macellaio della Bosnia, condannato per genocidio, era in carcere, l'ergastolo è morto. Mosca minaccia Londra, le sue basi nel mirino, alta la tensione, e Colby alla NATO, ci sono cose da chiarire. Poi, politica, non posso saldare Ranucci? Non lo fai saldare?
4: No, politica, il giornalismo intrighi, non conosciamo la vitola né Ranucci. Due dei quattro arrestati per l'attentato hanno ammesso contatti solo con Tavares. La bomba doveva essere una farsa. A breve la scelta della RAI, ipotesi, sostituti interni, poi però facciamolo, nominiamolo. Intanto Cirielli
1: apre a questo.
4: Vice ministro, la proposta di Fratelli d'Italia, dice io parlo a titolo personale.
1: No, Fratelli d'Italia è che parla a titolo personale.
4: Sì, è già vero. Salvini critica il programma di
1: Futuro Nazionale.
4: L'ha messo lui?
1: Che?
4: L'ha messo lui?
1: No.
4: Mannaggia, l'ha messo Salvini?
1: Sì. Sì.
4: E fa il programma. È un programma terrificante. Capito?
1: Mamma mia. Ragazzi, che ci fichi i talebani?
4: Madonna mia, talebani. Quello della borsa.
1: Beh, ti chiede però quando vengono tu a volte sei morbido. No, quando mi è venuto Gian Vittorio ti chiede ma tu che pensi dei gay in televisione, quando dice una cazzata
4: ma
1: che cosa stai dicendo?
4: Ma io non
1: stai dicendo
4: amici gay.
1: E allora?
4: Psicofarmaci, lo zio per l'eredità l'ha ucciso. Vedi?
1: Meglio non avere niente. La donna nota alle forze dell'ordine puntava a impadronirsi dei beni dell'uomo. Il giallo in Sicilia, Noemi impiccata in casa, ha sospettato il suo amico, non le avevo creduto.
4: L'ex Silva.
1: Vabbè, Morselli indagata, l'ex amministratrice delegata. Non lo so perché, soprattutto. Allora, vediamo. Abbiamo finito.
4: Sì, dov'è? C'è qualcuno che ha salutato.
1: Chi è?
4: Perché adesso noi dobbiamo.
1: Alfredo Di Federico, buongiorno. Dimmi.
4: Noi dobbiamo andare adesso
1: alla pagina degli auguri, sarebbe ora credo.
4: No, poi dobbiamo fare i servizi ieri sera a Caliscendi.
1: Va bene.
4: Là sarà la seconda sigaretta, ma qua invece andiamo alla pagina degli auguri.
6: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
7: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
4: Buongiorno, allora pensiamo il santo del giorno, ieri era...
1: Ieri la madre, oggi il figlio.
4: Tutti i santi, Santa Monica e Sant'Agostino. Anche lui, come la madre Monica, nacque a Tegaste, in Algeria, nel 354. Decisivo fu per Agostino, oltre l'influsso della madre, anche l'incontro con il vescovo Ambrogio.
1: Famosissimo Ambrogio.
4: Anche lui diventerà poi santo, no?
1: Santa Bruce.
4: Da cui ricevette il battesimo. Grande intelletto, quello è noto, passò alla totale sequela di Cristo Signore, punto di convergenza della creazione e della storia. I suoi scritti restano un monumento di straordinaria sapienza e lo qualificano come il maggiore tra i padri e i dottori della Chiesa Latina. Morì a Ippona il 28 agosto del 430, quando cambò 354.
1: 76 anni.
4: Auguri a chi si chiama Agostino. E oggi può festeggiare l'onomastico.
1: Bene, e facciamo tanti auguri di buon compleanno a Giuliana Franceschini e a Michela di Liberatore.
4: Tanti auguri, e poi dovete incrementare questo numero di auguri.
1: Basta che telefonate ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
4: E salutiamo ancora un'altra volta, non so perché Adriana Tondo poi
1: sì. Mi associo.
4: Un bis.
1: Allora, dobbiamo vedere.
4: Andiamo sulla pagina Facebook di Radio G che apre, credo, con il notiziario, poi la vicenda di, abbiamo letto il documento del cittadino governante sulla Cocciniglia, poi rapina sciocca nel Pezzano, l'abbiamo appena visto, scoperto da un carabiniere un pensionato, ladro scappa e cade da 3 metri, si è buttato. Questa è la situazione di com'è la situazione davanti al parco dell'ingresso dell'asilo nido dell'Annunziata, ce l'hanno segnalato. Qua siamo noi, cominciamo, adesso no, su andiamo.
1: Da quale vuoi cominciare? Da qua.
4: Cominciamo da Durillo, che è il presidente di Oste, il titolare di Rocco. Cioè, Gianluca Durillo non è soltanto uno dei ristoratori che partecipa, è il capo, tra virgolette, dei ristoratori, che ha dato vita ancora a questa associazione che si chiama Oste, che ha mandato avanti veramente questo ciabotto prima, ma poi portato avanti, sono tutti compatti e sono tanti naturalmente. Siamo praticamente al bilancio finale, lo vogliamo fare con te.
8: Diciamo che, a parte che siamo tutti felicissimi che quest'anno questa manifestazione sia riuscita e sia riuscita anche, penso, nel migliore dei modi, siamo tutti super soddisfatti di questa edizione, siamo tutti contenti, siamo tutti uniti, sì, possiamo probabilmente dirlo, comunque sia, ci siamo divertiti tutti, tutte le serate, quindi penso che sia riuscita ad anche di voi.
4: Senti, c'è una famosa concorrente, insomma, c'è stata, insomma, così tra uno e l'altro, io anche se qui non è una gara.
8: Spero che ci sia stata in senso positivo, perché comunque dalla concorrenza o comunque sia dal mettersi in discussione nascono sempre cose positive e soprattutto si migliora. Quindi anche questa sera tutti quanti hanno fatto qualcosa di nuovo e tutti quanti hanno preparato dei piatti veramente molto buoni.
4: Quindi praticamente il bilancio è positivo sicuramente, stai pronto già per lanciare qualche novità?
8: Qualche novità, diciamo che ancora non abbiamo nessuna novità, sicuramente questa sera stiamo provando sulla punta del faro, come qualche giornata fa, lo show cooking, che ovviamente le persone rispondono sempre in maniera molto positiva, quindi forse sarà questa o qualcos'altro.
4: Vabbè, interessante che tutti i ristoratori se dicono presenti quasi tutti e bene, perché sappiamo i ristoratori che chiudono i locali per venire qua.
8: Sì, perché comunque è diventata una manifestazione dove l'ingresso delle persone è aumentato, quindi probabilmente c'è bisogno di molto impegno.
4: Gianluca Durillo non è soltanto uno dei ristoratori che partecipa, lui è il capo, se tu volete, dei ristoratori.
0: Lui è Gianluca e andiamo adesso ad ascoltare l'inviato di Zurica, lo super chef stellato.
4: Zurica. Vai. Siamo con Gianni Deso, che è chef di Zurica, un nome molto sostenibile. Perché è qui?
9: Sono qui perché l'evento ovviamente penso sia unico e sono contento perché ho ricevuto l'invito da un altro amico, quindi un altro collega che conosco da tanto tempo, che sarebbe Gianluca Durillo, e porterò un piatto, quindi faremo un piccolo show cooking, parleremo di un piatto interessante che sarà, si chiama lingua ostrica.
4: Che piatto è?
9: È un piatto di mare e terra, dove abbiniamo le ostriche. Abbiniamo le ostriche, è un ingrediente, un quinto quarto, quindi un ingrediente molto forte, che è la lingua di vitello. Ok,
4: tutto insieme,
9: ovviamente tutto cotto in modo diverso, abbinato.
4: Che giuri serali questa iniziativa?
9: Unica, bellissima, sono contento di essere qui, peccato l'ho scoperto troppo tardi, ma sicuramente c'è tanto da fare, no? C'è tanto da, sono sicuro che convinto che le prossime edizioni saranno.
4: L'unica, unica questa iniziativa. Grazie, buon lavoro!
9: Grazie a voi.
4: Dopo Gianluca del ristorante Il Moro. Il Moro è rappresentato da Gianmarco, come sta andando?
10: Tutto bene, per fortuna abbiamo venduto quasi tutto
4: e siamo a metà serata.
10: Abbiamo venduto più di 300 pezzi ma abbiamo finito.
4: Quali sono le specialità?
10: Allora, questa sera abbiamo insalata di mare con un crostino di pane, questo adesso è celiaco, ma prima era un crostino di pane con un pomodoro fresco. E poi abbiamo fatto, sì, perché questa era per celiaco. E poi abbiamo fatto una focaccina fresca con del tonno allo strano e un pomodoro alla catalana.
4: Anche quella è finita.
10: Anche quella è finita.
4: E come si fa?
10: Ho chiamato un po' di rinforzo, vediamo un attimo.
4: Praticamente siete andati al di là di quello che prevedevamo.
10: Di quello che ci hanno richiesto, noi ci hanno chiesto 250 pezzi, abbiamo fatto più di 300 e l'abbiamo. Adesso abbiamo chiamato rinforzi, vediamo che abbiamo anche di là il ristorante.
4: Bellissima, bella,
10: presente. No, noi quest'anno solo due, abbiamo fatto l'apertura e la chiusura.
4: Grazie, complimenti a
11: tutti.
4: Rappresentato da Gianni. Sul porto, la regina del porto, la luce, la luna, tutto quello che c'è di buono, cari Fendi, serata finale, bilancio con Eloisa che ha tenuto conferma dei redditi di tutta la manifestazione. Com'è?
11: Allora, bilancio positivo, veramente una bellissima estate, tantissime persone. La manifestazione è arricchita ogni giovedì comunque da eventi sulla punta del molo, un'estate indimenticabile, abbiamo aperto un bellissimo panorama della nostra città, delle nostre colline, dei nostri prodotti, veramente entusiasti.
4: Abbiamo sentito cifre molto importanti per quanto riguarda la presenza, peraltro tutto quello che è stato fatto di buono negli altri anni.
11: Assolutamente.
4: Mentre arrivano gli importi.
11: Eccoli, eccoli. Il grande staff, un applauso allo staff di Caliscendi, veramente una grande collaborazione.
4: Un applauso allo staff di Caliscendi.
11: Certo che sì.
4: Futuro. A proposito, no, vogliamo citare le due perle che ci ha regalato con Cagliarte, perché non possono andare sottovalutato.
11: Assolutamente. I due concerti sono stati veramente meravigliosi, emozionanti, una ripetitività stupenda, veramente il teatro sul molo, bisogna continuare,
4: incentivarlo,
11: tante belle idee nel cassetto che tireremo fuori poi presto.
4: Praticamente già un appuntamento alla prossima edizione.
11: Quindi sì, perché no? Noi siamo qui.
4: Sempre.
11: Grazie.
4: Grazie. Si parla anche della prossima edizione, quindi dopo il grandissimo successo di quest'anno, questa manifestazione privata, voluta appunto da un gruppo di privati, con gli ospiti che sono riusciti a mettere insieme tutti i ristoratori, è stata molto bella. Anche quest'anno, tutti i due show cooking che piacciono tanto a Ferrante, presidente dell'Ente Porto. Allora, noi dobbiamo vedere, no, il giornalo, voglio vedere il giornale perché mi piace un titolo a stampa.
1: Scrivi un po' giornalo.
4: Il giornalone dobbiamo vedere, perché tu invece ne vuoi andare, invece no.
1: Il giornalone.
4: Beh?
1: Vabbè, sì.
4: Prime pagine dei quotidiani nazionali. Corriere della Sera apre con Trump: Putin non attaccherà. I timori di un'azione contro i paesi della NATO. Il leader americano dice: ho parlato con lui.
1: Sta a posto.
4: I precedenti colloqui sono andati malissimo. Sì. Nepal si scava nel fango perché ci sono ancora 1300 dispersi. Poi abbiamo un po' qua. Caso mondiale, la UEFA prepara, pronta a denunciare Infantino, non solo, ma poi non lo, sembrava che l'Italia lo volesse inizialmente sostenere,
1: per ha ritirato la...
4: giustamente aggiungiamo noi, anche se quello del calcio, no però non ce l'ha detto, l'ha deciso Malagò, quello del calcio non era proprio convinto, il giorno di Noemi c'è un indagato. Poi attenzione, perché c'è stato, io non so la notizia, qual è, se riesci a leggere qua, hanno detto no a Muti al concerto a Villa Verde. Questo è un grande direttore d'orchestra, perché?
1: Forse perché la villa non si poteva andare a Villa Verdi, non
4: per
1: lo so.
4: Il chiarimento nel...
1: Sembra la sovrintendenza, si farà.
4: Bene, poi abbiamo la Repubblica, anche qua apre così, Russia, la NATO in allerta. Poi c'è questa intervista, a chi poi lo vediamo, a qualcuno, non fatemi votare per quella sciagura delle primarie, siamo tutti d'accordo che lo è, o ce l'avete il leader o no, se non ce l'avete prendete un bussolotto e estraetene uno a caso e lo sostenete. Ma chi è che parla qua?
1: È lui proprio, Francesco Piccolo, da lettore della sinistra, vi dico, è la strada peggiore per scegliere il leader.
4: Vabbè, sono d'accordo.
1: Ha deciso.
4: Intanto è morto il macellaio perché firmò il
1: giudizio
4: di Serbrei.
1: E poi è morta anche Kusama, che lascia il mondo a Pua, l'artista diventata opera d'arte.
4: Ma gigantesco però, pure Cinzia ce l'ha
1: di Pua, sì, sì, sì.
4: Dice che quest'anno vanno molto di moda Pua, tu sei
1: tocca a Kusama. Ma
4: ecco la stampa invece che apre, perché non avevo visto che c'era un titolo che interessi più alla gente. Arriva la stangata d'autunno, alimentari. Il famoso carrello torna, per le famiglie, spese di 420 milioni nei prossimi mesi, non solo benzina e bollette, ma anche il famoso
1: carrello e bollette condizionatori.
4: Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. E quindi per il commento di questo qui dice: ora servono interventi coraggiosi. Poi Cirielli dice che prova il Naci, ma Meloni lo smentisce. No, lui l'ha detto.
1: L'ha detto, che smentisce.
4: Tu lo smentisci.
1: Fratelli d'Italia non è d'accordo al limite. Ma...
4: Perché, tra l'altro lui ha pure puntualizzato che parla di sé personale, non vuoi fare niente. Una volta che ti dice, puoi fare la cazziata interna.
1: Beh, sì, sì, sì.
4: l'ha detto, che smentisci. Ex Silva, l'accusa ai vertici è stato un saccheggio, di tutto hanno fatto là, vabbè. Poi l'intervista addirittura a Claudio Martelli, ex socialista, protesti Falcone dall'odio dei giudici, cioè i suoi colleghi lo erano. Se Vladimir all'angolo rovescia il tavolo, cioè quando si sente ormai messo può fare di tutto,
1: bomba sparare. Atomica.
4: Vabbè, Mosca minaccia Gran Bretagna, Putin non attaccherà. Quindi secondo te stanno contro tranquilli a Mosca dopo che, a Londra dopo che ha detto Putin?
1: No,
4: no, sicuramente no.
1: Mosca scegli.
4: Andiamo

0: fare. La Roma, PD fuori controllo, il Colosseo ora è zona rossa.
1: Io non lo so.
0: La Roma squadra?
1: No, non lo so.
0: C'è il PD? Non si è capito. Poi l'editoriale, investitori in fuga da Macron, meglio l'Italia, sempre a fare i paragoni con gli altri, va bene così, pare che là non ti va a vendere.
1: Mamma, infatti.
0: Adesso andiamo a leggere il giornale, i vescovi, mi piace.
1: Qua?
0: Avvenire. Scendiamo un altro po'. Eccolo, che come apre? Il conto del clima, vedi?
1: Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti, oltre 1000 i dispersi, tra cui 3 italiani, segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e collasso lampo. E vabbè.
0: Meta, il maxi accordo non illude gli USA sulla tutela dei minori. Carburanti sulle accise, ipotesi, ultimissimo taglio, l'ho messo molto in basso. Poi non hai studiato, è un corsivo finale.
1: Vabbè, direi che è il momento di andare all'almanacco diretto, perché fatti una certa, dai. Allora, vediamo, dobbiamo salutare qualcun altro intanto pure, va? Vediamo. No. Allora, eccolo qua. Vai, oggi è 28 agosto e c'è la Hold It Parade.
0: Nel 1971, decima posizione era minoritano con l'era il tempo delle more. Nona posizione per Pino Gagliardi con Sempre Sempre, i Pooh famosi, ottava posizione con Tanta Voglia di Lei, poi in settima posizione c'erano questi qua,
1: i Middle of the Road, no, con Twiddly di Twiddly Tum.
0: Mentre sesta posizione Kip 84 con Casa Mia, i Nuovi Angeli in quinta con Donna Felicità, poi Le Mie Rousseau cantava
1: We Shall Dance
0: in quarta posizione, Mina con la famosissima Amor Mio, Ivan Zanic con un brano di Theodorakis, La Riva Bianca e La Riva Nera, e in prima posizione Lucio Battisti con Pensieri e Parole.
1: Oggi è la...
0: Caretto, che ci fa ascoltare?
1: Niente. Non lo so perché forse.
0: Non ci ho messo niente. Vabbè.
1: Poi scegli tu. Giornate, oggi è l'anniversario della marcia su Washington, è la giornata simbolica per i diritti civili legata al discorso I Have a Dream di Martin Luther King.
0: Ho fatto un sogno.
1: Sì, ho un sogno. Rainbow Bridge Remembrance Day, ricorrenza internazionale dedicata alla memoria degli animali domestici scomparsi. È il World Day of Remembrance and Action for Prisoners, osservanza di gruppi per i diritti umani.
0: Quando hai detto un sogno l'hanno ucciso.
1: Vabbè. Almanacco nel dettaglio, le 7.44, temperatura di 28 gradi, l'umidità 70%, il clima caldo, il vento a 4 orari, la massima sarà di 32 gradi, la qualità dell'aria è come ieri, 31, è considerata buona, il sole è sotto le 6.23, tramonta alle 19.48, il culmine alle 13.05, la regione 13 ore 25 minuti, la luna sorge 19.51, tramonta alle 7.38, è piena. Nati oggi, 28 agosto 1916, Jack Vance, scrittore di fantascienza e fantasy statunitense. 28 agosto 1931, 95 anni fa, nasceva John Perkins, cantante canadese dei The Crew Cuts, e ascolteremo Crazy About Ya Baby. 28 agosto 1976, 50 anni fa, Sabrina Scampini, giornalista e conduttrice TV. I fatti nella storia, 28 agosto 1916, nel pieno della prima guerra mondiale, l'Italia dichiara guerra alla Germania. Il ministro degli esteri Sidney Sonnino trasmette la dichiarazione all'ambasciatore italiano a Berna, incaricando di consegnare al governo federale svizzero per l'inoltro Guglielmo II. L'atto segna l'allargamento ufficiale del fronte diplomatico e militare contro l'impero tedesco. 28 agosto 1976, 50 anni fa, all'isola del Giglio, gli abitanti bloccano il porto per impedire l'arrivo di Franco Frede e Giovanni Ventura, al momento imputati per la strage di Piazza Fontana e collegati ad altre azioni terroristiche che hanno causato gravi danni a vite e vittime in Italia. I due sono stati inviati sull'isola in soggiorno obbligato, ma la comunità locale reagisce con una protesta immediata che trasforma il porto in un punto di resistenza civile. La protesta degli abitanti del Giglio costringe l'autorità a rinunciare al trasferimento di Frede e Ventura. Il soggiorno obbligato sull'isola non viene attuato. I due imputati vengono spostati altrove, mentre la mobilitazione del porto diventa un caso nazionale di rifiuto civile contro figure legate al terrorismo neofascista. 28 agosto 1996, 30 anni fa, con l'ufficializzazione del decreto di divorzio si chiude dopo 15 anni il matrimonio tra Carlo d'Inghilterra e Diana Spencer. La separazione, già annunciata da tempo e seguita con enorme attenzione dai media internazionali, diventa definitiva con l'atto formale che sancisce la fine dell'unione reale e apre la fase di vita autonoma dei due ex coniugi. 28 agosto 2001, 25 anni fa, diventa pubblica notizia del primo trapianto italiano su un paziente sieropositivo. A Palermo, un ragazzo in dialisi da 5 anni riceve un rene dal padre. L'intervento, eseguito il mese precedente all'Istituto Mediterraneo di Trapianti, diretto da Ignazio Marino, apre un fronte medico etico delicato.

0: Il Ministero della Sanità disapprova l'iniziativa, giudicando una scelta dei singoli e chiedendo protocolli condivisi prima di procedere con trapianti in pazienti HIV positivi.
1: L'hanno detto, la musica non sono messa nessuno.
0: Una sola, se ne sta una sola.
1: Noi,
0: John Albrook Vance dice: la civiltà è un velo sottile, basta un soffio perché si laceri. Detto Jack, nato il 28 agosto del 1916 a San Francisco e morto il 26 maggio 2013 a Oakland, è stato uno scrittore statunitense di narrativa fantasy, fantascienza e poliziesca. Bene, è il momento di salutare. I nostri amici su Facebook.
1: Questo pomeriggio sulla pagina Facebook della Regione Lombardia Giardino d'Estate avremo ospite il sindaco di Terra per parlare appunto di tutto quello che accade, come la situazione, perché avete detto alla prefetta nuova che non ci sta nessun dramma, ma non solo di quello, parleremo con il rettore magnifico dell'Università di Teramo, quindi cultura, quindi non di
0: Quinto, non ci sto io.
1: E poi parleremo con Paolo D'Ercole, il direttore sportivo del Giulianova, che sarà ospite e ci dirà tutto quello che è successo e succederà.
0: Benissimo.
1: Alle ore 18:30 direttamente nella sede di suono, quindi saremo contornati da cantanti e strumenti, una colonna sonora permanente. 18:30, pagina Facebook di Radio G.
0: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che era, che è, eccola qua, Crazy About Ya Baby.

0: Questi erano The Crew Cuts con Bodia Baby e con
1: ora
0: questa canzone.
1: Dobbiamo scegliere uno di quelli che non ha scelto.
0: Mo ci pensi tu, io vado, vi saluto, ci auguriamo, ci risentiamo domani avanti con Azzurra a quella solita ora. Prego, direttore.
1: Allora, direttore.
0: Marine Sante, azzi.
1: Devi salire. Allora, ascolteremo i Pooh, con tanta voglia di lei, questa potresti pure ascoltare.
0: Infatti, però non me la sento in macchina.
1: Tanta voglia di lei è bella, ma la vorrei contestare pure che io, spero di no. Più di pietà. Tanta voglia di lei dei Pooh. Eccola, è la canzone che abbiamo scelto noi per il nome di Vincenzo, va bene? Che non c'era nell'elenco.

0: Andiamo così giunti al termine del nostro giornale, grazie per l'ascolto, buona giornata, buon fine settimana, appuntamento come di consueto alle prossime edizioni del nostro Radio G Notizie. Ricordiamo l'appuntamento alle 18.30 sulla pagina Facebook con Giardino d'Estate, avremo ospite insieme a Cinzia Mattiucci di Culturiamo, avremo ospite il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, con noi ci sarà anche il magnifico rettore dell'Università di Teramo e poi avremo anche il direttore sportivo del Genova Calcio Paolo D'Ercole, in diretta dunque sulla pagina Facebook direttamente da Suono, che ci ospita per queste due ultime puntate, e potete ascoltare la trasmissione Giardino d'Estate.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Mattinata italiana dalle frequenze di Radio G, Giulia Nova, notte prima degli esami, famosissima canzone, ormai sono passati gli esami, ma li facciamo ogni tanto, si rifanno, con Antonello Venditti.

L'amore sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

Ancora tensioni nella maggioranza sul fronte migranti con Salvini, che accusa di essere stato lasciato solo nella sua battaglia di porti chiusi, e il Movimento 5 Stelle che contrattacca con la ministra Trenta. Sulle ONG il Viminale ha sbagliato. Nel pomeriggio, ennesimo vertice a parte di sull'autonomia.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

took it to my neighbor at number 29. It's not my man. It's not my man.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Poi chi paga sono solo io, e del resto non fa nulla. Forse erano meglio le fragole, e tutti ieri solo perso.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo.
tanta carne fresca, come la testata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustan Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, oggi è 28 agosto 2026. Allora, direttore.
2: Procedi.
1: E niente, procedi, però. Non può essere sempre da solo.
2: Ma ci sono ancora la parla.
1: Rapina shock da 200.000 euro. Teramo, orafo 81enne aggredito con lo spray al peperoncino in strada a Nepezzano in pieno giorno.
2: Bene.
1: Che bene.
2: Bravo, bis. Infatti è un bis.
1: Due banditi gli portavano via un borsello con pietre preziose e oro. Caccia a un'auto nera in fuga.
2: Anche quello, l'auto nera in fuga. E allora, ne parleremo oggi col sindaco di Alberto, che avremo ospite, perché mi pare che quando hanno fatto la riunione tutti i sindaci, che era drammatica la situazione di Teramano, e siamo passati da Campetti a questo povero orafo ottantenne. E va bene? Veloce, perché dobbiamo andare subito su Teramo.
1: I tagli delle accise, solo un'illusione, aiuti per i deboli. L'intervista a Stefano Feltri per il caro carburanti, poi col diretti, vino. Siccità, la crisi ci può far bene.
2: Cioè, praticamente delle opinioni completamente opposte, sì. Di giorno in giorno, il porto scrive questo video.
1: Marsica, disagi sul bus, dimenticato in autogrill senza la sua bimba. Festival irlandesi doppioni e scontro, i due eventi sovrappongono, il sindaco di Teramo accusa Teramo, è uno sgarbo.
2: Se l'avete fatta tra zanzare e cinghiali.
1: Vabbè, però certi livelli.
2: Teramo, la gestione del campo di San Nicolò finisce al TAR.
1: Più telecamere nelle frazioni a Teramo per Fratelli d'Italia, sono troppe le zone critiche ancora scoperte. Vabbè. Silvia, emergenza idrica, al via i controlli sulle perdite. Che? Insetti tropicali d'Abruzzo, il clima cambia, le specie aliene si abitano anche qui, sale l'allerta.
2: Bene.
1: Negramaro a Montesilvano e Michelin a Roseto.
2: E Brignano a Giulianova.
1: Andiamo sul soppalco, falce e martello, dipinta e rimozione vendicata. Il sindaco dice siete dei vandali.
2: Andiamo?
1: Porta Santa e corteo e giorno clou all'Aquila.
2: Bene, quindi siamo nel finale anche qui. Adesso andiamo su terra.
1: Andiamo su terra.
2: Se ti vuoi divertire ti vai a leggere tutte le cose che ti piacciono. E vedi, appunto. Ci sta la frittata angelica.
1: Beh, la coppa la do che mi fissa il tavolo, mi interessa la gente, la frittata angelica.
2: Certo.
1: Tutti quanti stavano aspettando quando la fa.
2: Allora,
1: ma noi non glielo leggiamo.
2: Ecco qua. Rapinato in strada, colpo da 200.000 euro. Hanno pensato un anziano orafo, 81enne, aggredito con lo spray urticante da due uomini che gli portano via pietre preziose. 200.000 euro è tanto, un bel bottino.
1: 82enne, che vigilenne, che pietre preziose.
2: Sì, l'aggressione, ma in pieno giorno, l'aggressione è avvenuta alle 10. Alle 10, nel centro del paese. Ne pensavo, non quello pienone,
1: no, credo,
2: la vittima è finita in ospedale con un trauma cranico e irritazione al dito, quindi pure abbiate la bozza, la testa.
1: Beh.
2: I malviventi sarebbero fuggiti a bordo di un'auto scura, facendo perdere le senza proprie. Facendo perdere le tracce.
1: Sì, potevano far perdere le tracce qualcun altro.
2: Le sue dimissioni. Le ricerche sono affidate alla squadra mobile e quindi speriamo di avere qualche notizia positiva. Posti di blocco e telecamere come a Giulianova, tra le quali caccia ai banditi. Ragazzi, bisogna stare attenti, non è sicuro.
1: Soprattutto non è andate girando con un borsello con 200.000 euro là dentro.
2: Non portate niente i soldi, andate a Ramallo, non li fa più così. E nemmeno i farmacisti, tutti danno, fanno che fanno. Sicurezza, telecamere, Corona è intervenuto e ha detto che sono ancora troppe le zone trascurate. Noi ne abbiamo 200, credo.
1: Che pure nei bagni stanno da una
2: quindicina. Nei bagni, e sappiamo che dalle indagini dei carabinieri sulla rapina a Campetti, quelle che hanno dato, visto qualcosa di telecamere private, è stato proprio puntualizzato dai carabinieri. Intanto, siccome si parla di San Gabriele, devo leggere tu questa notizia.
1: Riapertura, il nuovo rettore per il santuario alla Madonna delle Grazie arriva dall'Aquila, padre Daniele Di Sipio, l'8 settembre la cerimonia.
2: Anche
1: San Gabriele, Madonna delle Grazie, che c'è? Non mi domandavano.
2: Stalli con barriere architettoniche fanno a terra pure.
1: La segnalazione di una cittadina sul rifacimento delle stisce in piazza, quelle cittadine che si fanno fatta su un po' tribal.
2: La piazza di Milano è intitolata al fisico del docente Pirocco. Dimmi se si chiama Valdo.
1: Valdo?
2: Ma ha insegnato matematica e fisica.
1: Scritto, Valdo Pirocchi,
2: eccolo là. Grande!
1: Era un fisico, e non ha fatto capire, non ci capite niente,
2: ma mai? Marcotti, ma tu la matematica, no, ci vogliamo interrogare alla tuta all'ultimo secondo, quando invece la fisica andava bene.
1: San Nicolò, scompo
2: immerso in un liquido, sì, cose per
1: il vabbè,
2: quello. La gestione del campo finisce al TAR.
1: Il comune ha revocato dopo 3 anni la concessione alla CSI, che ha impugnato il provvedimento davanti al tribunale.
2: Quello è lo stato dove il Teramo faceva gli allenamenti. A Prato Selva,
1: 11 anni di degrado e abbandono. Faro Adriano,
2: Capolla, ascolta, perché morta di voi a comandare. Invece il sindaco Servi che dice?
1: Il sindaco Servi torna a chiedere attenzione e speranza per gli impianti dimenticati.
2: Infatti là è riaperto, ma solo per l'estate.
1: Sì, lo chiudevo.
2: E qua invece non hanno riaperto
1: per
2: più.
1: Per niente.
2: Com'è? Capolla, beh? E ti pensa a Marsiglio, è chiaro.
1: Ma ogni tanto, vero, una seggiovia, una funivia, uno schifo.
2: Anche perché lui fa la gente consigliere.
1: Beh, appunto, consiglia. Sacerdote del Camerun muore a Verona, ospite della diocesi, frequentava un corso in Veneto. Grande festa per i 100 anni di nonna Maria Aisoy Gazzas. No, questa è nonna Maria, questo è della goccia con solo. Su, fratello, ben battuto con le foto.
2: Se poteva sembrare, giovanile.
1: Non si fa.
2: I festival irlandesi sono due, Scontro tra Notaresca e Teramo. Le due iniziative del tutto simili si svolgeranno nel fine settimana, in contemporanea, oggi chiediamo pure questo. Il signor Gian Vittorio all'attacco, sgarbo del capoluogo. La nostra manifestazione in un bellissimo borgo, mentre voi a Teramo lo fate tra Zanzare e Cinghiale.
1: Quindi il livello del dibattito si è alzato altissimo.
2: Molto alto, il sindaco c'ha ragione.
1: Si è alzato
2: altissimo. Nilo, che non era il fiume, non è il fiume, che cos'è? È il Catanzarona, febbre del Nilo, non abbassiamo la guardia, chi ce lo dice?
1: Mociano, hanno fatto un tavolo tecnico, perché a Mociano l'Italia senza fa i mobili.
2: Senza il tavolo nessuno avrebbe detto
1: No. Del comune con l'ASL, regione e ZS, Diodoro per fare il punto sul virus.
2: Bene, ma vedi che mi sono portato avanti col lavoro, che eccola. Fatto? A Teramo arriva l'urna di San Gabriele.
1: Per quello, ma Rognaleto, fede e tradizione. Arriva appunto l'urna di San Gabriele.
2: A Tottea. Domenicante dopo Gabbana.
1: Non
2: mi
1: hanno chiesto
2: tutti
1: niente.
2: Cantanti, arriva l'urna di San Gabriele.
1: Dovevo farmelo sapere però. Incontri, preghiere e arte al santuario a Isola.
2: L'Alba Adriatica.
1: Cresce l'allarme per le tartarughe per la cocciniglia. Subito le cure ai pini infestati. Il Comitato per il Verde, insetto da fermare in fase iniziale. Controlli su patrimonio pubblico e privato. Moscardelli della Lega, servono un censimento generale delle piante e una campagna informativa.
2: Lo fa, senza dire il fa.
1: Chiedi, parlare con le piante.
2: No, lo ritrovo, c'è una cosa di arboretti usciti in nottata che riguarda quello, che arriva persino a chiedere dimissioni di
1: Conalpa. No,
2: tutt'altro. Cita Conalpa. E chiede, si può arrivare, se non si fa niente, a chiedere le dimissioni di Giorgini, perché dice che ha gestito malissimo la situazione del Verde.
1: L'ho visto preoccupato in questa
2: mattina. Si sta un po' stufando però, e l'altra sera si è pure sentito male a casa.
1: Comune,
2: tutto lui l'architrave.
1: Comune,
2: ponte
1: sullo stretto. Comune, visita dei nomadi, il sindaco dona una targa.
2: Ai nomadi?
1: Sì, perché dice che l'avevano persa quella della macchina. Fumetti e giochi sulla riviera, ecco i divieti. Parte Tortoretto Comics and Games.

0: farlo. Non basta, abbiamo saputo ieri che a sud, lungomare Roli, per il tratto finale, c'è anche la spiaggia abbandonata, ha presentato un progetto addirittura interno di Candido, prima che appunto non fosse più. E i due progetti per far partire gli altri due lungomari non sono stati attuati, mentre si torna ancora sul lungomare centrale di cui si è fatto di tutto e di più. Questa è la situazione. Ci sono altre priorità?
1: Secondo me sì.
0: Vabbè, tante. Andiamo avanti. E che succede al paese? Che stanno pure dibattendo sul corso deserto in centro storico, commercianti di vizi sul rilancio. Anche qua vediamo una foto del
1: centro storico.
0: Tu hai visto ieri la foto com'era il centro storico pieno di gente, ma con le manifestazioni. Quando non c'è niente, Paolo Totoro ci ha detto che è così tutta la giornata.
1: Asfalti, pronta l'analisi tecnica, un tavolo delle strade più dissestate. Sì, un buco lo copre, non è che serve da fare analisi tecnica.
0: E invece no, perché serve? Al necessario. Di là del piano asfalto vengono a vedere proprio dove sistemare quello che non va. E però si devono riunire.
1: Mercatino dei bambini riscuote, un grande successo quello al paese,
0: privato,
1: giustamente. Concorso fotografico per valorizzare i gesti quotidiani, organizzato da Culturiamo, la nostra Cinzia.
0: Andiamo adesso più a sud.
1: Guarda una foto meno sfocata.
0: Guarda, stessa cosa con l'Italia Azzurra. Appena arrivato sta foto mi pare un po' sfocato. Qui a Mannate.
1: Concerti in centro, petizione per spostare il festival a Roseto, la musica fino alle 2 crea disagi e dormono.
0: Quanti giorni dura?
1: Diurno.
0: E allora dai ragazzi.
1: I residenti in lungomare Trento avviano una raccolta di firme per un'altra collocazione di transumare. Tra le proposte sono indicate l'area sud destinata alle giostre, l'autoporto e stadio Fonte dell'Olmo. Via i lavori di installazione del campetto di Volta Arrosto, e poi l'ex segretario generale diventa ex anche di Roseto perché va a San Benedetto. Come di Dio si dimette dalla guida della segretaria.
0: Non ha pace però.
1: Della segreteria, non ha pace. Ripascimento, carte poco chiare, il consigliere Giuseppe dati incoerenti sull'intervento per la spiaggia.
0: Va bene, ma di sindaci niente?
1: No, niente, forse aveva fatto una litigata con Pavone in consiglio, me lo sono visto, mamma mia.
0: Alloggi.
1: Doghe rotte, proteste dei turisti, pure quei turisti che non si fanno i fatti loro, poi Alaggi ha approvata la graduatoria per assegnare i posti. Tutto questo a Roseto, sì, palere dunale, sì.
0: Non faccio rumore.
1: No, però mi passa l'ambulanza, quindi. Silvi, acqua, controlli sulle condotte per scoprire e riparare le perdite. Qui non hanno fatto un'analisi tecnica, sono andati direttamente per tubi. Oh, questo è tuo però. La tartaruga marina Flock oggi ritorna a nuotare libera.
0: Ma l'asino della.
1: È scappato. Febbre del Nilo, scattano misure. Silvi, ordinanza del sindaco per limitare la proliferazione di zanzare con il virus. E ancora ad Atri, azione, incendi, serve più prevenzione. Ecco. E andiamo a Pescara.
0: Là il Nilo, il Nilo. Allora,
1: che è? La febbre del Nilo, come? Che è?
0: C'è questo documento, cioè. Non si apre, vabbè.
1: Eccolo qua.
0: Il finale vi leggo, perché dice che aveva fatto l'allarme.
1: Di chi è il documento?
0: Ha fatto l'allarme sulla cocciniglia e che era intervenuto con Alpa che aveva detto stiamo trattando con Giorgini, il problema si risolve. Poi invece il Conalp ha dichiarato che da allora è passato più di un mese e non è stato fatto nulla, mentre la sofferenza di Pini si allarga dove anche a Piazza della Chiesa, dove bussò il Prato tra l'altro, alla zona dell'Annunziata fino a Viale Orsini, dove gli aghi si seccano e imbruniscono sotto gli occhi di tutti. Oh, vabbè, poi andiamo avanti il finale perché dice che qua bisogna intervenire. Allora, dopo la vicenda delle potature dei lecci in pieno corso, quello là, e la morte di quasi tutti i pini del parco pubblico di Via Bonpadre a Paese, se Giulianova dovesse perdere anche un solo pino per la cocciniglia tartaruga, va da sé che chiederemo le dimissioni dell'assessore Giorgini. La politica per il verde urbano da lui voluta sta risultando fallimentare. Un siluro al prossimo candidato. Ma di qua c'è.
1: Non parla di no.
0: Andiamo.
1: Sicurezza e proposte antidegrado, bocciata la mozione, lite in aula.

0: Mi ha mai detto Liana Ciccone che non l'hanno bloccata né sul lungomare mentre festeggia col marito, né a casa in via Ippolito Nievo, né davanti alla Citicas. Mo che vengono a riparare della Citicas, chiedere se sanno qualcosa.
1: La maggioranza dice no a pattugliamenti e blitz in piazza Santa Caterina.
0: Non arrabbiare. A proposito, Cocciniglia, Tortorede, Peande, Pini, Coleranesco, dove la gente può morire ogni volta che attraversa la strada, niente, si può morire a Coleranesco, mentre attraversa la strada sulle strisce. Noi lo diremo tutte le sante mattine fino a che Dio ci darà la forza di dirlo. Dio ce la dai? Sì, vabbè, detto di sì, grazie.
1: Ti ha sposto?
0: Sì, c'è questo
1: Filovia, prime prove per l'ampliamento. Sempre la strada Parco Pescara. Nella casa dello spaccio con eroina e cocaina in via Aterno, nei guai un trentenne con le telecamere alla porta d'ingresso controllava gli accessi, la droga divisa già in dosi.
0: Si è portata, si è portata avanti. C'è stato un terzo arresto per la vicenda del sequestro, no? Ma era sequestrato, evaporato, oppure tutta la cosa si è sviluppata attraverso.
1: Non si capì perché c'è una narrazione degli avvocati che pare che non è successo niente, proprio zero. Una narrazione dei carabinieri che dice tutto il contrario, quindi non lo so.
0: Ho capito. Però resta il fatto che fortunatamente è una vicenda di droga.
1: È quella. Carcero.
0: Sì, così.
1: Carcere. Quattro giorni di aggressioni e liti, la denuncia di Nardella del CNPP-SPP.
0: Ogni giorno Nardella fa un documento.
1: Le emergenze non sono più eccezioni, serve un'altra ispezione.
0: Questo leggo io.
1: Vai.
0: I ricchi e i poveri scatenano la città, e poi lo vedi? In 8.000, mica sono pochi, ballano sulle hit del duo, dimmene due.
1: Che?
0: Due canzoni di loro, le sai.
1: Sarà perché ti amo? Poi? Non lo so.
0: Non
1: mi viene, mo. Beh, così d'amblè. Mamma Maria.
0: Ecco, so dunque, ma ora però il comune per il prossimo anno, vedi già, ma chi è?
1: Vasco Rossi.
0: Vedi che poveri, vedi Vasco Rossi per il 2027. Bene. Vedi, sono già Vasco Rossi.
1: Chieti, qualità dell'aria, città promossa e l'ex conceria verso la bonifica. Verso, perché in effetti non si vede che non è bonificato.
0: Caso occupato scatta il sequestro.
1: Sì.
0: E Cardinale Zuppi che va girando un po' ovunque questo punto.
1: A Lanciano andrà per le feste di settembre.
0: Questo è uno dei candidati.
1: Sì, intanto Papa è uscito Cardinale.
0: C'è un classico.
1: Lui è Pizzaballa.
0: Adesso sì, Pizzaballa. Andiamo qua, L'Aquila. Corteo storico e Porta Santa in 1700 tra figuranti e ospiti. Alle 16 il via. Alla sfilata con dama e giovin signore, ti dice vedi a te?
1: Ma 50 anni però.
0: Poi te ne non ci vai, poi messa a Collemaggio. Lo stilista teramano Antonio Patriarca ha donato alla città l'abito dedicato alle 99 cannelle.
1: Si è messo la giacca a quadri, Patriarca.
0: Ma perché con la giacca a quadri?
1: A quadri, l'ombre, forse per richiamare un po'
0: come Collemaggio,
1: il rosone di Collemaggio.
0: Sì, per il rosone se l'ha messo sul pezzone. Questo niente, questo invece per conto suo. Vabbè. Si va, la stagione va.
1: Avete
0: disabilità, tutte le informazioni come raggiungere Collemaggio.
1: Papà dimenticato in autogrill senza figlia, auricola, l'uomo scende dal bus per andare in bagno, la piccola di 7 anni rimane a bordo a piedi, anche un'altra passeggera.
0: Ma l'autista!
1: Voleva
0: andare al bagno.
1: La tragedia di Lecce dei Marsi, bambina investita, parla alla difesa, Amina andava tenuta per mano. Incontro tra i genitori del negato 25enne e la famiglia della piccola uccisa dalla moto da cross. Per l'avvocato del conducente c'è un concorso di colpa, via la raccolta benefica per i funerali.
0: Una bimba, guarda.
1: Stella mia.
0: Andiamo, va.
1: L'Aquilone.
0: Qualcosina. Il rock del Negramaro suona la carica per il Marea Festival di Fontesilvano, dove tu sei stato.
1: Sì, c'è un'area perfetta per fare concerti. Bravissimo.
0: Contributo a queste manifestazioni.
1: Bravi.
0: Con il concerto a Roseto, Francesca Michelin pronta a stregare i fan.
1: Tu pensò la
0: fatto ultima fece quando andò a Eurovision, una cosa drammatica. Oh, andiamo a qualcosa. Ruggeri si fa tutto l'Abruzzo, perché è il terzo concerto, credo. Il rock d'autore di Enrico Ruggeri per cui la festa a Villa Celiera, che è famosa per.
1: Okay.
0: Tutti lo dicono. Gli arrosticini.
1: Ah, sì.
0: Quindi se non andate per Ruggeri
1: potete andare a mangiare.
0: Però non adesso, se lo portate avanti col lavoro. L'8 settembre, che è una data storica per il concerto.
1: L'armistizio.
0: Storica, appunto. Storica. Perdemmo?
1: Sì, armistizio. Beh,
0: Allora, andiamo un po'. Ultimi appuntamenti per Pescasseri di Legge, beh, importanti, con Zita di Gregorio e domani Cazzullo. Bene, un po' di cultura, ecco qua. Poi valico della Aceretta, viaggio nel cuore verde del Parco Nazionale d'Abruzzo. Il 112 aprile il messaggero lo rifarà, il 112 è risparmiato.
1: L'asino.
0: L'asino che è fuggito perché vanno a vedere, disturbato l'asino alla casa del bosco. L'Inter che cosa ha pescato? Il Reale di Mourinho.
1: Girone di ferro per la Roma, sì, no. I nerazzurri partono da favoriti, trasferte con PSG United per i giallorossi.
0: Bene, dillo tu, beh, buone, ditelo, che non ci volete far andare avanti.
1: E i giochi del Mediterraneo da record, l'Italia riscrive la storia con 110 medaglie vinte.
0: E la poi la vola con Scamacca.
1: Oggi i sorteggi in Conference.
0: Non l'abbiamo fatto entrare, è entrato e ha subito segnato.
1: Tante volte. Allora, Serie C, Sebastiani contro Di Natale,
2: Mollotro su Di Natale.
0: Dai, ma pure poco se ne va.
1: Scordatevelo, è finita la storia. La mia più grande delusione, il padrone del Pescara punge l'ex bomber, bisogna essere professionisti fino alla fine. Vabbè, gol e trionfi, Maniero si ritira, Delfino nel
0: culo. Maniero, no. Il Lanciano sogna in grande perché adesso affronta in Coppa Italia la seconda giornata, perché ha eliminato la Sant'Egidiese, il Fossombrone, che è un nostro avversario.
1: I rossoneri, dopo il successo sulla Sant'Egidiese, puntano al bis domenica allo stadio Bonci. Palmucci e Deramo sono i fan del sono i fari del gioco, segnali positivi da Averna e Chiere Mateng.
0: In Radio Cronaca quello devo parlare.
1: Chiere Mateng.
0: Allora, dunque, al stadio Bonci, perché vuol dire che gioca in trasferta nello stadio di Fossombrone. Allora, non ha resistito alla pressione, le troncio la faccia, stare qua, non so stare, non andare da Udine. E il portiere appena preso, Ramljak, il portiere croato, ha chiesto e ha tenuto di tornare a Udine. Adesso non è stato nemmeno tesserato, mentre non si può ancora tesserare il bulgaro, perché il bulgaro compie 18 anni il 31 agosto, quindi secondo la legge deve tornare in Bulgaria, farsi rifare là la nuova carta d'identità, tornare in Italia e può essere tesserato. Ma nel frattempo c'è la partita e il giovane sta vedendo se si può trovare un altro portiere oppure andare con il portiere che c'è stato finora, cioè con Musi. Si vedrà. Intanto a Teramo per Federici va già di corsa. Mi sembra che si debba andare già di corsa alla Coppa Italia.
1: Trentenne autore fin qui di 6 gol in amichevole, punta il Notaresco.
0: E l'Aquila?
1: L'Aquila ingaggia il difensore Touré, è fatta per il classe 2002 dalla Cireale, è attesa solo l'ufficialità.
0: La fondazione
1: Ope Sportiva prende il 49% delle quote societarie.
0: Quindi c'è la Lopez Sportiva.
1: La Sant prende il 103° giocatore, rinforza la difesa e vicino il tesseramento di Ingrosso.
0: Ma l'ha presa Cossini o no? Che di cui
1: non
0: si
1: lo so, non lo so, dove te lo vedimo?
0: Non riesco a prendere, vediamo voi. Vediamo un po', piano piano a volo, Pineto, là. Qua parla di quello che deve arrivare, Gianmarco Ingrosso, Di Maio, Palladini, Pasqualini, Franco Mirti.
1: Non c'è.
0: E qua che Giuliano, purtroppo quest'anno giocheremo sempre in trasferta, comprese le gare interne a Giulianova. Il primo obiettivo è la salvezza anticipata.
1: Bene.
0: Pure quelle a Giulianova. Tutte a Giulianova.
1: Eccellenza, Avezzano e Provasto all'assalto della Serie D.
0: Qui siamo in eccellenza. Là siamo in promozione.
1: Non eviterei prima e seconda categoria.
0: Il Nereto giocherà invece tutte le sue partite al Castro. È una città che ha pochi impianti.
1: Non abbiamo mai avuto gli impianti, siamo sempre la media degli impianti, riusciamo a far giocare però tre squadre.
0: Tre squadre qua. Mentre ancora non si decide nulla su quel campo che sta abbandonatissimo di fronte al Castro.
1: Allora, c'hanno le tartarughe ninja pure là?
0: Scala, no, è tutto libero.
1: Allora,
0: allenatore di eccellenza.
1: Vabbè, ma è il momento di passare al messaggero, quindi ecco qua.
0: Vabbè, allora, ora fu picchiato e rapinato di 200.000 euro. L'hanno pezzato in quattro, colpiscono un uomo di 81 anni, derubandolo. Vabbè. Il racconto, un'altra cosa però, sono in Nepal, ma ora temiamo un'altra piena, quindi stanno là piani. A sul mollo, ovviamente, tragedia in casa, si sente male, cade e muore. Cocciniglia è emergente, qui siamo addirittura a Fossa Cesia. Sindrome evidenti sugli alberi storici lungo viale San Giovanni in Venere a Fossa Cesia, qua e sono indicati da Boretti anche quali sono i nostri. Il comune scrive a provincia e regione subito verifiche e interventi fisiosanitari. però non c'è nessun comune, nessuna regione, regione è immobile su queste vicende.
1: Sono interi.
0: A Monte Silvano è tempo di Negramaro, il live in programma domani sera, cioè concerto. La vendemmia parte male, Gabriele.
1: Mannaggia la
0: maiella. Sì, la produzione è giù del 40%, beh, è un danno però. All'Aquila, assalto al bus, denunciati tre egiziani, quello non si fermava.
1: Aveva già lasciato due l'autogrill e questi poi. Pescara, un covo di spacciatori in via Terno, un covo.
0: Un covo, è parolona. Oh, a Pescara gli asili sono aperti anche a luglio.
1: La mamma
0: agosto. Ti prego, leggi un secondo, ti prego.
1: Si concretizza una vera e propria rivoluzione con quattro nuovi nidi realizzati con fondi PNRR, un nuovo modello di gestione, nuovi progetti per i bambini e per i genitori e un risparmio per il comune di circa 1 milione l'anno. Bene. Così il sindaco Masci ieri ha salutato l'apertura di quattro nuovi asili in città, gestiti dagli enti.
0: Allora,
1: apertura il 1 settembre, tra le novità apertura anche nel mese di luglio, il prossimo. Sono esportate con l'articolo di 7 mesi.
0: Sì.
1: Soppalco, Parigi e brivido, Pescara e Latina trattano ancora per il bomber, quindi prima la telenovela di Nardo, ma la telenovela Parigi.
0: Sì, non ci sta uno che prende un giocatore.
1: Abbiamo preso, è arrivato, firmato.
0: Niente, manco uno.
1: Calendario, Chieti, Provasto e Avezzano debuttano in casa, poi per Donanza il 1700 al corteo, poi l'apertura della Porta Santa.
0: È andato. La vendemmia parte male, dopo 4 mesi di siccità la produzione è calata del 40%, ma è drammatico, quasi tanto il 40%.
1: Allora, i magazzini, quest'anno c'è stato un eccesso di produzione, l'anno scorso che i magazzini sono ancora tutti pieni, quello si lamentavano, quindi ma le chiacchiere sopra la siccità delle cose.
0: Sì.
1: La verità è che il consumo di vino è sceso tantissimo.
0: Come mai?
1: Perché i ragazzi non bevono. Elena Tomassini, nuovo procuratore della Corte dei Conti per l'Abruzzo.
0: Festival irlandese, sfida a distanza tra le città di Notaresco e Teramo, va bene. Adesso andiamo avanti, andiamo su Pescara.
1: Ah, Elena Tomassini, quella che c'è. Quella, la giudice che stava in commissione bilancio, in commissione tributaria provinciale, che ce le seccava tutte le sentenze, che ci bocciava, si è spostata, sono contento.
0: Andiamo avanti. Me le bocciava?
1: Sì,
0: poi dicevate in appello?
1: In appello, allora. Sì.
0: Corso Vittorio Emanuele, ok, agli eventi antibalordi, controlli su locali etnici. Quindi chissà Grimi se fa degli eventi antibalordi.
1: Perché?
0: Non lo so, così.
1: Rancitelli, covo dei pusher in via Aterno, telecamere per controllare la strada.
0: Pure qua telecamere.
1: Coltellate al ponte di ferro, il cane Testina resta con la compagna dell'aggressore.
0: Meno male che tu cadi a terra. Pronto? Vieni, ti ho Testina. Compagna del cagnolino Testina si chiama, perché? A Siria è aperta anche a luglio e sostegno con i pediatri, quindi vanno a vedere.
1: Ma ne buttava fare a luglio l'articolo, perché l'ho detto?
0: Naya di aste con i sauditi, sospiri. Beh, non mi piace tanto. Comunque,
1: quello senza sparra, sospiri, ve l'ho spiegato pure ieri.
0: Non basta, senza sparra. Sulla scena internazionale.
1: Su che scena di diritto. Cioè, quello con la sparra e quello senza. Quello senza e sospiri.
0: Ma è più basso.
1: Vabbè, però immagino che si confonde.
0: All'Aquila, la perdonante giorno clou, il 1700 sfilano al corteo. Assalto al bus, terrore al terminal, denunciati 3 giovani egiziani. Poi Nepal, marsicano salvo, però temiamo un'altra piena.
1: L'alpinista 63enne sta bene, era partito per una spedizione al confine con il Tibet quando si è abbattuta l'alluvione. Lite in centro a Sulmona con martello e coltello.
0: 38enne denunciato
1: dai carabinieri. Amina, fatale l'emorragia alla testa, raccolta fondi per i funerali in Marocco, la bambina investita.
0: Eccoci, eccoci.
1: Poi
0: Simona,
1: trovato morto in casa un 67enne colto da malore, fatale la caduta.
0: Chieti, parchi dei bimbi a rischio tra buche e sporcizie, il comune corre ai ripari.
1: Occupano una casa del comune, la polizia locale segue il sequestro. E poi l'università celebra D'Annunzio con 3 appuntamenti all'Aurum.
0: Allarme parassite dei pini, la cocciniglia, fossa aceto, questo è il viale
1: dei pini.
0: San Salvo, e guerre e rifiuti abbandonati, con le telecamere multiamo gli incivili. E vedi? Là li vedono, ma possibile, niente? Sotto il sottopasto di via Santario Saulo, niente.
1: No, mai una. Ce ne stanno due.
0: Via Verde, ora scontro sul progetto da 14 milioni. Sopralluoghi in carcere di avvocati e regione, ecco dove va la regione invece di prendere la cocciniglia, ecco dove sta. Teramo, agguato in strada all'orafo, rubate pietre preziose del valore di 200.000 euro. Poi ci siamo a quello di ieri, il terzo arrestato per il sequestro nega le accuse. Mi pare che era un po' tutti.
1: Giorgio sì, ma...
0: E bike
1: nel mirino dei ladri.
0: Sei bici rubate in poche ore, si cerca un furgone bianco. Sul tondo che cosa accade?
1: West Nile virus, tavolo tecnico a Mociano, nella foto beccato, il tavolo.
0: L'hanno beccato questa notizia, sì. Notte di successo con il Negramaro, vabbè. Parigi, sempre questa città, ma non lo è. È un nome di un giocatore che il Pescara vuole prendere, ma c'è la.
1: In realtà che pare che l'aveva già preso ieri, l'altro ieri ancora.
0: Ma c'è la concorrente del Latina, perché il Latina, come vede, ha bisogno, perché ha fatto 0-0 con il Pineto, quindi non segna e ha bisogno di Parigi. Il Delfino però abbassa l'offerta, serve tempo. Vabbè. Domani sfida contro il Forlì, d'ausilio voglio un altro gol. Frase.
1: Eccellenza, ecco il calendario che è tutto imbettito.
0: Non ci riguarda più.
1: No.
0: Il famoso Memmo. La partenza del campionato è domenica, c'è tempo, quindi andiamo a noi.
1: No, l'arbitro per domenica?
0: No, sì, beh, è a livello nazionale.
1: Allora.
0: Oggi vorremmo saperlo già.
1: Allora,
0: la prima nazionale del messaggero è affidata al dottor Albano.
1: Nepal, il fango porta la morte, tre italiani tra i 1400 dispersi. Poi abbiamo foto notizia centro pagina sul sorteggio Champions. Roma, eccoti, Mu e Lucio, che sono due amici del giornalista Angeloni. Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, l'ha detto Trump, quindi preparate gli elmetti che probabilmente presto Putin attaccherà la NATO. Trump ha detto che non attaccherà, pure l'Iran aveva detto che non attaccherà.
0: No, per carità, per la guerra d'Europa.
1: Peskov frena gli Stati Uniti ai russi, per voi situazione Cuba.
0: Mosca minaccia Londra, Trump sempre Putin, non attaccherà, ma lui che ne sa?
1: Ci ha parlato Trump, ha telefonato a Putin.
0: Ci siamo preoccupati.
1: E poi ha detto non attacco, e quello mi attacco, perché ha detto non attacco.
0: Ma attacca Londra.
1: Stai in un chiude sacchi in Ucraina, quindi qualcosa dovrà fare per andare alle elezioni. Ma c'è le elezioni per ottobre, si vota per in Russia, per il Parlamento, non per il Presidente. Ma attentato a Ranucci, mamma mia. Tavares voleva che usassimo la bomba.
0: Ah, stai interrogando quello, l'altro pezzo. Infatti è proprio un romanzo d'estate, perché ci avete fatto cose per tutto il tempo. La solitudine di Siegfried abbandonato dai suoi.
1: Diciamo che qui è un po' come la cucina.
0: Invece carburante, governo diviso sugli sconti. Questo che sarà
1: contrasto
0: sotto, sì. Questo tetto.
1: Contrasti su extra profitti e allargamento dei bonus.
0: Quindi litigano.
1: Sì. Poi abbiamo Teramo, orofo picchiato e rapinato di 200.000 euro. Abbiamo finito tutto già. Ci staranno
0: dessi.
1: L'ho letto questo già.
0: Vabbè, allora
1: quindi
0: adesso,
1: salutiamo i nostri amici.
0: Gli ottimi amici nostri. Buongiorno.
1: Buongiorno a Luigi Anni, buongiorno e buon lavoro Gaetano Paolini, Lorena Cioni, buongiorno, buona giornata Valentina Campeti, Andrea Serafini, buondì. Ma sti tavoli tecnici saranno tondi, quadrati o va, dipende da quanta gente ci va, perché di solito li fanno.
0: Comunque il risultato sembra
1: sempre un tavolo.
0: Niente, se si mettono, si seguono. Anda ancora lui?
1: Lui, due. Sì, dice che la verità è il disfacimento del verde a Giulio 9 è sua, quindi la colpa di Paolo sarebbe, di Giorgini.
0: Gliela dà.
1: Paola Cicconi, buongiorno. Sandro Magnoni, buongiorno. Betty Al, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno.
0: Direttore Gabriele.
1: Buon lavoro, buona giornata.
0: Con il buon lavoro.
1: Certo. Buongiorno e buon fine settimana a tutti da Max Rastelli. Pensa già alla festa per il fine settimana, Max. Sì. Buongiorno a Lorena Giaffone, a Chiodi, Luigi D'Anna, buongiorno. Bruno Leggeri, buongiorno. Adriano Tondo, buongiorno. E buongiorno a Rossella Mattiucci.
0: Annunziata, buongiorno.
1: Allora,
0: sempre presente.
1: È il momento di fare qualche stacco, dopodiché torniamo con Casalena.
0: Per fumare qualcosina?
1: Ebbene sì, per forza.
0: Vai.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Asso di Pic, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Via Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
1: È il momento di sentire Pierluigi. Buongiorno a te. Allora, dici.
3: Qui da noi non è entrato ancora il Libeccio, il Carpino, ma sono sulle aree interne e sulle aree meridionali dell'Abruzzo. Continua però lo scirocco, che porta ovviamente, insomma, una situazione di disagio, soprattutto oltre per le temperature, per l'umidità molto elevata. Oggi è la giornata più calda in assoluto, dovrebbe essere, perché il flusso caldo è maggiore sull'Italia centro-meridionale. Poi da domani questo flusso si sposterà rapidamente verso sud e quindi le correnti si indirizzeranno da ovest. Ci sarà almeno alla quota dei 1500 metri un refrigerio importante, ma anche qui sotto non finirà il caldo, perché comunque sia l'alta pressione continuerà a dominare la scena, abbiamo detto almeno fino a mercoledì. Giovedì un passaggio leggero di una perturbazione potrebbe riportare qualche goccia di pioggia a quella, ma soprattutto un abbassamento delle temperature di 2-3 gradi. Di pioggia vera e propria non se ne vede nel lungo periodo, però ripeto, oggi sarà la giornata più calda, dove se dovesse alzarsi il Libeccio, il Garbino, potremmo toccare anche 40 gradi, certamente li toccheremo, abbiamo detto sul centro-sud Abruzzo, e li stiamo già toccando, perché questa notte si sono avute temperature intorno ai 30 gradi in diverse zone del Chietino, quindi vuol dire che lì il flusso meridionale è più intenso e più importante, perché ovviamente è più vicino al centro dell'alta pressione. Questa è la situazione, quindi niente, ancora oggi molto caldo, da domani andrà meglio di qualche grado, ma soprattutto scenderà un pochino l'umidità, perché le correnti si disporranno da ovest.
1: Sorteggi di Champions.
3: Beh, per me all'Inter e al Napoli è andata bene, perché comunque sia non hanno beccato squadre forti nella seconda fascia, che era quella più importante. L'Inter prende il Real Madrid di Mourinho, che secondo me è giocabile, e anche il Liverpool, che a mio modo di vedere non ha squadra tanto forte come si pensa, quindi l'Inter potrebbe qualificarsi tra le prime 8, il Napoli probabilmente rientrerà tra le 16. Il Como e la Roma hanno i percorsi più difficili, e soprattutto il Como, insomma, vabbè, partendo dalla quarta fascia c'è Barcellona e PSG, che sono tra, insieme al Bayern Monaco, probabilmente le squadre più forti della Champions, quindi il Como non è stato fortunatissimo, neanche la Roma, che ritrova tra l'altro Manchester United, con cui ha preso qualche anno fa una scoppola di 7 gol, quindi insomma, Como e Roma dovranno faticare per qualificarsi. L'Inter e il Napoli penso che si qualificheranno tranquillamente. L'Inter, se non sbaglia niente, dovrebbe rientrare anche tra le prime 8.
1: Va bene, vedremo. Noi ci risentiamo domattina con Azzurra.
3: Va bene, grazie.
1: Vai al mare oggi?
3: Oggi sì, perché l'ultimo giorno di vacanza, poi sabato e domenica, vabbè, però da lunedì si riparte.
1: Vabbè, ormai lunedì è 31 agosto, è ora,
3: extra ora.
1: Va bene, a domani, ciao.
3: Ciao,
0: buongiorno.
1: Che? Che dobbiamo fare?
0: Di Sande Mobili.
1: No, che di Sande Mobili?
0: Di Sande Mobili, ti
1: fai gli auguri.
0: Di Sande Mobili.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Allora, torniamo in studio e completiamo il centro. L'Abruzzo diventa tropicale tra zanzare, cimici e formiche.
0: E quindi è vero che ci sono le zanzare al parco.
1: Sì, clima che cambia crea un habitat ideale per specie mai viste prima e cresce l'allerta. Lo dice il direttore del zoo profilattico di Teramo, sorridente nella foto. Quello è una retina per prendere gli insetti.
0: E la zanzara a tigre resiste anche sui paesi montani.
1: Capito, che una volta era solo sulla costa e adesso è salita anche
0: quindi
1: in montagna.
0: Non sente freddo,
1: porti con butto.
0: E la mosca fa danni alle olive.
1: È come sempre, questa da illo tempore, le mosche per l'olive.
0: Come la peronospera delle
1: olive. Sì.
0: I consigli utili, evitate gli ristagni d'acqua.
1: Mi piove da 64 anni, quindi probabilmente
0: è dura,
1: è improbabile che ci siano ristagni, però vabbè.
0: Beh, ci può essere.
1: Vendemmia e clima impazzito, il paradosso della siccità può aiutare le aziende. Il calo produttivo potrebbe rivelarsi un assist per l'invenduto, come ti dicevo, che c'è tanto invenduto sul vino.
0: Beh, quindi non vi dovete lamentare.
1: Ma infatti, sinceramente, al Marina di Pescara il luppolo trionfia, cioè la birra. E qui abbiamo Chiara Ciavolic che dice: la selezione naturale tra le imprese è inutile, così dice lei, che appunto. Chiuso il discorso. Il fuoco sul Morrone non si ferma, Verrecchia. Gli eroi della protezione civile no a delegittimazione. Il vento forte riaccende le fiamme sulla montagna, torna l'emergenza, notte di paura a Rocca Casale. Il caro carburante, Italia, le accise ci illudono, ora aiuti mirati ai più deboli. Ti sei illuso tu?
0: Mai.
1: Manca a me, perché meno male alla fine sono 2,20, ormai quasi a 3 è arrivato. Il mondo non è lo stesso di prima, gestiamo il cambiamento, non neghiamo. Chi lo dice?
0: Feltri.
1: Lo dice Feltri. Il controesodo.
0: Stasera stavo da tele e
1: quindi ha approfittato.
0: Il controesodo ai tempi del prezzo record.
1: Cioè. Da domani a domenica l'ANAS calcola 25 milioni di spostamenti, si spenderà mezzo miliardo in più.
0: Devo ripartire.
1: Perché noi possiamo sta qua. È un esempio. E poi. Basta.
0: È un esempio repubblicano. I borghi ne hanno bisogno. Voglio vedere quando lo faranno. Comunque.
1: Ma quando ci va a parlare?
0: È venuto il presidente nazionale dell'UNCE e mi dice: dove non si può fare esistono vie alternative. Si avvii, quindi un tavolo, un percorso di facilitazione delle pratiche per le nuove aree di servizio. Quindi per me è complicata avere.
1: Sì. Però il governo è a caccia di soluzioni. Vedete, col fucile, picchetto fratello.
0: Ipotesi di Palazzo Chigi, un nuovo sconto e un bonus mobile.
1: No. Costa dei Trabocchi, Campitelli, Menna, Cedale, ex stazioni, ci penseremo noi. Consigliere Fratelli d'Italia, è impossibile concedere altri 4,7 milioni se il centrosinistra non è capace, lo ammetta subito. La replica che il sindaco di Chieti.
0: No, va
1: di Vasto.
0: L'ottimo
1: 10 anni per gli espropri, la bufala della destra. Il presidente del PD della provincia di Chieti ripetono bugie: per riqualificare gli edifici serve collaborazione istituzionale.
0: Il sindaco, il presidente
1: della provincia.
0: Monaco fa il pellegrinaggio in Terra Santa, il consigliere regionale, ma torna?
1: Con Pizzaballa.
0: Torna?
1: Dice di sì, però.
0: Di sinistra è membro dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
1: Non c'erano più quelli di sinistra una volta. Si fa la foto con Pizzaballa e poi è membro dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Adesso, ragazzi.
0: Vabbè. Poi sono le varie ipotesi di come può essere, come era Faccio il Martello prima di togliere, quello quando, che si vedeva prima.
1: E come l'hanno riverniciato.
0: In paese dove la Faccio il Martello un murale sul luogo contestato.
1: Ecco.
0: E domani c'è una manifestazione. E c'era anche una delegazione.
1: Al di Donate si è arrabbiato perché si accusa l'amministrazione di cancellare la memoria storica e poi si pensa di preservarla insudiciando un bene pubblico. Ecco,
0: Corte dei Conti, la tua amica, però ha fatto carriera.
1: Tommasini guida la procura, il magistrato della lunga esperienza arriva al vertice dell'ufficio. Le congratulazioni di Marsilio e Liris.
0: Andiamo.
1: Allora, la rassegna all'ottava edizione.
0: Ci siamo arrivati a questa notizia.
1: La frittata angelica con 33 uova. Così la faceva d'annunzio. Sbagliato, 33 uova d'annunzio.
0: 33 uova.
1: Da solo.
0: Domani
1: si apre il festival. Cultura e poesia dai balconi per riportare il Vate a Pescara Vecchia, il suo quartiere.
0: La frittata angelica con 33 uova.
1: Ci è successo a noi.
0: Vai su. Alluvione in Nepal.
1: Quasi 400 morti e 3 italiani sono dispersi, c'è l'angoscia dei familiari che non hanno notizie e poi la colpa è del grande caldo, rischio di nuovi crolli.
0: La frittata angelica, 33 uova, è solo più grande di una che lo fai con meno uova. 33? Ma poi me lo credo.
1: A te pare che vuole la fare la più
0: domanda
1: tardi,
0: è a te pare che stavi da solo da
1: non, non credo, anzi ho riservato tutte queste uova proprio perché
0: proprio,
1: stava sempre in compagnia,
0: mi piaceva lo zabaione
1: Crisi internazionale, morto Mladic, macellaio della Bosnia, condannato per genocidio, era in carcere, l'ergastolo è morto. Posca minaccia Londra, le sue basi nel mirino, alta la tensione. E Colby alla NATO, ci sono cose da chiarire. Poi, politica, non posso saldare Ranucci? Non lo fai saldare?
0: No, politica, giornalismo e intrighi, non conosciamo la vitola né Ranucci. Due dei quattro arrestati per l'attentato hanno ammesso contatti solo con Tavares. La bomba doveva essere una farsa. A breve la scelta della RAI, ipotesi, sostituti interni, poi però facciamolo, nominiamolo. Intanto Cirielli
1: apre a questo.
0: Vice ministro, la proposta di Fratelli d'Italia, dice io parlo a titolo personale.
1: No, Fratelli d'Italia ha detto che parla a titolo personale.
0: Sì, è vero. Salvini critica il programma di
1: Futuro Nazionale.
0: L'ha messo lui?
1: Che?
0: L'ha messo lui?
1: No.
0: Bannaccio, l'ha messo Salvini?
1: Sì. Sì,
0: e fa il programma. È un programma terrificante.
1: Capito? Mamma mia. Ragazzi, che ci fichi i talebani?
0: Madonna mia, talebani. Quello della borsa.
1: Vedi, ti chiede, però quando vengono tu. A volte sei morbido, sei morbido. Quando mi è venuto Gian Vittorio, gli chiesi, ma tu che pensi dei gay in televisione? Tu che pensi? Quando dice la cazzata,
0: ma
1: che cosa stai dicendo? Ma io non
0: sono
1: dicendo
0: tanti amici gay.
1: E allora?
0: Psicofarmaci allo zio per l'eredità, l'ha ucciso. Vedi? La donna.
1: Meglio non avere niente. La donna nota alle forze dell'ordine puntava a impadronirsi dei beni dell'uomo. Il giallo in Sicilia. Noemi impiccata in casa, ha sospettato il suo amico, non le avevo creduto.
0: L'ex Silva.
1: Vabbè, Morselli indagata, l'ex amministratrice delegata. Non lo so perché, soprattutto. Allora, vediamo. Abbiamo finito.
0: Sì, dov'è? C'è qualcuno che ha salutato.
1: Chi è? Ah.
0: Perché adesso noi dobbiamo.
1: Alfredo Di Federico, buongiorno.
0: Dimmi. Noi dobbiamo andare adesso.
1: Ah, la pagina degli auguri sarebbe ora, credo.
0: No, poi dobbiamo fare i servizi ieri sera a Caliscendi.
1: Ah,
0: e là sarà la seconda sigaretta, ma qua invece andiamo alla pagina
4: auguri. Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Buongiorno, allora pensiamo il santo del giorno, ieri era
1: ieri la madre, oggi il figlio.
0: Tutti i santi, Santa Monica e Sant'Agostino. Anche lui, come la madre Monica, nacque a Tegaste, in Algeria, nel 354. Decisivo fu per Agostino, oltre l'influsso della madre, anche l'incontro con il vescovo Ambrogio.
1: Famosissimo Ambrogio.
0: Anche lui diventerà poi santo, no?
1: Santa Bruce.
0: Da cui ricevette il battesimo. Grande intelletto, è noto, passò alla totale sequela di Cristo Signore, punto di convergenza della creazione e della storia. I suoi scritti restano un monumento di straordinaria sapienza e lo qualificano come il maggiore tra i padri e i dottori della Chiesa Latina. Morì a Ippona il 28 agosto del 430, quando cambò? 354?
1: 76 anni.
0: Vai, auguri a chi si chiama Agostino. E oggi può festeggiare l'onomastico.
1: Bene, e facciamo tanti auguri di buon compleanno a Giuliana Franceschini e a Michela di Liberatore.
0: Tanti auguri, poi dovete incrementare questo numero di auguri.
1: Basta che telefonate ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
0: E salutiamo ancora un'altra volta, non so perché Adriana Tondo
1: mi associo. Un bis. Allora, dobbiamo vedere.
0: Andiamo sulla pagina Facebook di Radio G, che apre, credo, con il notiziario, poi la vicenda di, abbiamo letto il documento del cittadino governante sulla Cocciniglia, poi rapina sciocca nel Pezzano, l'abbiamo appena visto, scoperto da un carabiniere un pensionato, ladro scappa e cade da 3 metri, si è buttato. Questa è la situazione di com'è la situazione davanti al parco dell'ingresso dell'asilo nido dell'Annunziata, ce l'hanno segnalato. Qua siamo noi, cominciamo, sono, su andiamo.
1: Da quale vuoi cominciare? Da qua.
0: Cominciamo da Durillo, che è il presidente di Oste, il titolare di Rocco. Cioè, Luca Durillo non è soltanto uno dei ristoratori che fa sempre, è il capo, se tu volete, dei ristoratori, che ha dato vita ancora a questa associazione che si chiama Oste, che ha mandato avanti ovviamente questo Ciavoc prima, ma poi portato avanti, sono tutti compatti e sono tanti naturalmente. Siamo praticamente al bilancio finale, lo vogliamo fare con te.
5: Diciamo che, a parte che siamo tutti felicissimi che quest'anno questa manifestazione sia riuscita e sia riuscita anche penso nel migliore dei modi, siamo tutti super soddisfatti di questa edizione, siamo tutti contenti, siamo tutti uniti, sì, possiamo probabilmente dirlo, comunque sia ci siamo divertiti tutti, tutte le serate, quindi penso che sia riuscita ad anche di noi.
0: Quindi c'è una famosa concorrente, insomma, c'è stata, insomma, così tra uno e l'altro, io anche se qui non è una gara.
5: Spero che ci sia stata in senso positivo, perché comunque dalla concorrenza o comunque sia dal mettersi in discussione nascono sempre cose positive e soprattutto si migliora. Quindi anche questa sera tutti quanti hanno fatto qualcosa di nuovo e tutti quanti hanno preparato dei piatti veramente molto buoni.
0: Quindi praticamente il bilancio è positivo sicuramente, sei pronto già per lanciare qualche novità?
5: Qualche novità, diciamo che ancora non abbiamo nessuna novità, sicuramente questa sera stiamo provando sulla punta del faro come qualche giornata fa lo show cooking, che ovviamente le persone rispondono sempre in maniera molto positiva, quindi forse sarà questa o qualcos'altro.
0: Vabbè, interessante che tutti i ristoratori se non dicono presenti quasi tutti vengono, perché sappiamo di ristoratori che chiudono i locali per venire qua.
5: Sì, perché comunque è diventata una manifestazione dove l'ingresso delle persone è aumentato, quindi probabilmente c'è bisogno di molto impegno.
0: Cioè, Luca Durillo non è soltanto uno dei ristoratori che fa sempre, lui è il capo, se tu volete, dei ristoratori.
6: Dunque, lui è Gianluca e andiamo adesso ad ascoltare l'inviato di Zunica, lo super chef stellato. Vai.
0: Ah, lo conosco. Siamo con Gianni Deso, che è chef di Zunica, un nome molto stendibile. Perché è qui?
7: Sono qui perché l'evento ovviamente penso sia unico e sono contento perché ho ricevuto l'invito da un altro amico, quindi un altro collega che conosco da tanto tempo, che sarebbe Gianluca.
0: Gianluca Durillo,
7: e porterò un piatto, quindi faremo un piccolo show cooking, parleremo di un piatto interessante che sarà, si chiama lingua ostrica.
0: Che piatto è?
7: È un piatto di mare e terra. Dove abbiniamo le ostriche? Abbiniamo le ostriche, è un ingrediente un quinto quarto, quindi un ingrediente molto povero, che è la lingua di vitello. Ok? Tutto insieme, ovviamente tutto cotto in modo diverso, abbinato.
0: Che giudizio dà di questa iniziativa?
7: Unica, bellissima, e sono contento di essere qui. Peccato l'ho scoperta troppo tardi, ma sicuramente c'è tanto da fare, no? C'è tanto da, sono sicuro che convinto che le prossime edizioni saranno.
0: L'unica, unica questa iniziativa. Grazie, buon lavoro!
7: Grazie a voi.
0: Dopo Gianluca del ristorante Il Moro. Il Moro è rappresentato da Gianmarco, come sta andando?
8: Tutto bene, per fortuna abbiamo venduto quasi tutto.
0: E siamo a metà serata.
8: Abbiamo venduto più di 300 pezzi, ma abbiamo finito.
0: Quali sono le specialità?
8: Allora, questa sera abbiamo un'insalata di mare con un crostino di pane, questo che è celiaco, ma prima era un crostino di pane con un pomodoro fresco. E poi abbiamo fatto, sì, perché questa era per celiaco. E poi abbiamo fatto una focaccina fresca con del tonno allo strano e un pomodoro alla catalana.
0: Anche quella è finita.
8: Anche quella è finita.
0: E come si fa?
8: Ho chiamato un po' di rinforzo, vediamo un attimo.
0: Praticamente siete andati al di là di quello che prevedevamo.
8: Sì. Di quello che ci hanno richiesto, noi ci hanno chiesto 250 pezzi, abbiamo fatto 300 e l'abbiamo anche. E adesso ho chiamato rinforzi, vediamo che abbiamo anche di là il ristorante. No, noi quest'anno solo due, abbiamo fatto l'apertura e la chiusura.
0: Grazie, complimenti a tutto lo staff. Rappresentato da sul porto, la regina del porto, la luce, la luna, tutto quello che c'è di buono, cari friendi, serata finale, bilancio con Eloisa che ha tenuto
6: conferma dei redditi di tutta la manifestazione. Come?
9: Allora, bilancio positivo, veramente una bellissima estate, tantissime persone. La manifestazione è arricchita ogni giovedì comunque da eventi sulla punta del molo, un'estate indimenticabile, abbiamo aperto un bellissimo panorama della nostra città, delle nostre galline, dei nostri prodotti, veramente entusiasti.
6: Abbiamo sentito cifre molto importanti per quanto riguarda la presenza, peraltro tutto quello che è stato fatto di buono negli altri anni.
9: Assolutamente.
6: Mentre arrivano i rimporti.
9: Eccoli, poi... eccoli. Il grande staff, un applauso allo staff di Caliscendi, veramente una grande collaborazione.
6: Un applauso allo staff di Caliscendi. Futuro. A proposito, no, vogliamo citare le due perle che ci ha regalato con Cariato, che non possono andare sottovalutate.
9: Assolutamente. I due concerti sono stati veramente meravigliosi, emozionanti, una ricettività stupenda, veramente il teatro sul molo bisogna continuare,
6: incentivarlo,
9: tante belle idee nel cassetto che tireremo fuori poi presto.
6: Va bene. Praticamente già un appuntamento alla prossima edizione.
9: Quindi sì, perché no? Noi siamo qui.
6: Sempre.
9: Grazie.
6: Grazie. Si parla anche della prossima edizione, quindi dopo il grandissimo successo di quest'anno, questa manifestazione privata, voluta appunto da un gruppo di privati, con gli ospiti che sono riusciti a mettere insieme tutti i ristoratori, che sono molto bella. Anche quest'anno, soprattutto i due show cooking che piacciono tanto a Ferrante, presidente dell'ente Porto. Allora, noi dobbiamo vedere, no, il giornalo, voglio vedere i giornali perché mi piace un titolo della stampa.
1: Scrivi un buon giornalo.
6: Il giornalone dobbiamo vedere, perché tu invece ne vuoi andare, invece no.
1: Il giornalone.
6: Beh?
1: Vabbè, sì.
6: Prime pagine dei quotidiani nazionali. Corriere della Sera apre con Trump: Putin non attaccherà. I timori di un'azione contro i paesi della NATO. Il leader americano dice: ho parlato con lui.
1: Sta a posto.
6: I precedenti colloqui sono andati malissimo. Sì. Nepal si scava nel fango perché ci sono ancora 1300 dispersi. Poi abbiamo un po' qua. Caso mondiale, la UEFA prepara, pronta a denunciare Infantino, non solo, ma poi non lo, sembrava che l'Italia lo volesse inizialmente sostenere,
1: per ha ritirato la...
6: giustamente aggiungiamo noi, anche se quello del calcio, no, però non ce l'ha detto, l'ha deciso Malagò, quello del calcio non era proprio convinto. Il giorno di Noemi c'è un indagato. Poi attenzione, perché c'è stata, io non so la notizia, qual è, se riesci a leggere qua, hanno detto no a Muti al concerto a Villa Verde. Questo è un grande direttore d'orchestra, perché?
1: Forse perché la villa non si poteva andare a Villa Verdi, non
6: per
1: lo so.
6: Il chiarimento nel...
1: La sovrintendenza, sembra la sovrintendenza.
6: Si farà, detto, però si farà. Bene, poi abbiamo la Repubblica, anche qua apre così, Russia, la NATO in allerta. Poi c'è questa intervista, a chi poi lo vediamo, a quello, non fatemi votare per quella sciagura delle primarie, siamo tutti d'accordo che lo è, o ce l'avete il leader o no, se non ce l'avete prendete un bussolotto e estraetene uno a caso e lo sostenete. Ma chi è che parla qua?
1: È lui proprio, Francesco Piccolo, da lettore della sinistra vi dico, è la strada peggiore per scegliere il leader.
6: Vabbè, sono d'accordo.
1: Ha deciso.
6: Intanto è morto il macellaio perché firmò il consiglio di Serbrei.
1: Poi è morta anche Kusama, che lascia il mondo a Pua, l'artista diventata opera d'arte.
6: Ma gigantesco però, pure Cinzia ce l'ha
1: estesa a Pua. Sì, sì, sì.
6: Dice che quest'anno vanno molto di moda a Pua, tu
1: sei
6: tocca
1: a Kusama.
6: Ma ecco la stampa invece che apre, perché non avevo visto che c'era un titolo che interessi più alla gente. Arriva la stangata d'autunno, alimentari. Il famoso carrello torna, per le famiglie, spese di 420 milioni nei prossimi mesi, non solo benzina e bollette, ma anche il famoso
1: carrello delle bollette condizionatori.
6: Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. E quindi per il commento di questo qui dice: ora servono interventi coraggiosi. Poi Cirielli dice che prova il Naci, ma Meloni lo smentisce. No, lui l'ha detto.
1: L'ha detto, non smentisce.
6: Tu lo smentisci.
1: Fratelli d'Italia non è d'accordo,
6: lì, perché tra l'altro lui ha pure puntualizzato che parla di personale, non vuoi fare niente. Una volta che ti dice, puoi fare la cazziata interna.
1: Beh, sì.
0: l'ha detto, che ben dici? Ex Silva, l'accusa ai vertici è stato un saccheggio, di tutto hanno fatto là, vabbè. Poi l'intervista addirittura a Claudio Martelli, ex socialista, protessi Falcone dall'odio dei giudici, cioè i suoi colleghi lo era. Se Vladimir all'angolo rovescia il tavolo, cioè quando si sente ormai messo a fare di tutto,
1: bomba sparare. Atomica.
0: Vabbè, Mosca minaccia Gran Bretagna, Putin non attaccherà. Quindi secondo te stanno contro tranquilli a Mosca dopo a Londra dopo che ha detto Putin?
1: No,
0: no, sicuramente no.
1: Mosca scegli.
0: Andiamo sul Libero. Cambia completamente il titolo principale. Pensioni, chi può perderle? Controlli trattenuti a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Eccolo qua, poi ovviamente c'è Ranucci finalmente scaricato anche dai suoi giornalisti, quindi sta sempre più solo. Antonio Di Pietro interviene.
1: Mannaggia la maiella.
0: Educati con amore. Ora liberate le basi. Di Pietro, dai su. Poi Venezia respinge il ricatto islamico. Sciopero per la moschea, ma il sindaco te l'ha detto, non si può fare. La Roma. PD fuori controllo. Il Colosseo ora è zona rossa.
1: Io non lo so.
0: La Roma squadra?
1: No, non
0: c'è
1: lo so,
0: il PD? Non si è capito. Poi l'editoriale, investitori in fuga da Macron, meglio l'Italia, sempre a fare i paragoni con gli altri, va bene così, pare che là non ti va a vendere.
1: Mamma infatti.
0: Adesso andiamo a leggere il giornale che i vescovi mi piace.
1: Qua?
0: Avvenire. Scendiamo un altro po'. Eccolo. Che come apre? Il conto del clima, vedi?
1: Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti, oltre 1000 i dispersi, tra cui 3 italiani, segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e collasso lampo. E vabbè.
0: Meta, il maxi accordo non illude gli USA sulla tutela dei minori. Carburanti sulle accise, ipotesi, ultimissimo taglio, l'ho messo molto in basso. Poi non hai studiato, è un corsivo finale.
1: Vabbè, direi che è il momento di andare all'almanacco diretto perché una certa, dai. No. Allora. Vediamo, dobbiamo salutare qualcun altro intanto pure, va? Vediamo. No. Allora. 8 volte che dice allora, eccolo qua. Vai, oggi è 28 agosto e c'è la Hold It Parade.
0: Nel 1971, decima posizione era minoritano con l'era il tempo delle more. Nella posizione Peppino Gagliardi con sempre, i Pooh famosi, ottava posizione con tanta voglia di lei, poi in settima posizione c'erano questi qua.
1: I Middle of the Road no. Con Twiddly di Twiddly Tum.
0: Mentre sesta posizione Kip 84 con Casa Mia, i Nuovi Angeli in quinta con Donna Felicità, poi le Rousseau cantava
1: We Shall Dance
0: in quarta posizione, Mina con la famosissima Amor Mio, Ivan Zadic con un brano di Theodorakis, La Riva Bianca e La Riva Nera, e in prima posizione Lucio Battisti con Pensieri e Parole.
1: Oggi è la...
0: Caretto, che ci fa ascoltare?
1: Niente. Non lo so perché forse.
0: Non c'è messo niente. Vabbè.
1: Poi scegli tu. Giornate, oggi è l'anniversario della marcia su Washington, è una giornata simbolica per i diritti civili legata al discorso I Have a Dream di Martin Luther King.
0: Ho fatto un sogno.
1: Sì, ho un sogno. Rainbow Bridge Remembrance Day, ricorrenza internazionale dedicata alla memoria degli animali domestici scomparsi. È il World Day of Remembrance and Action for Prisoners, osservanza di gruppi per i diritti umani.
0: Quando ho detto un sogno l'hanno ucciso.
1: Vabbè. Almanacco nel dettaglio, alle 7.44 temperatura di 28 gradi, l'umidità 70%, il clima caldo, il vento a 4 orari, la massima sarà di 32 gradi, la qualità dell'aria è come ieri, 31, è considerata buona, il sole è sotto le 6.23, tramonta alle 19.48, il culmine alle 13.05, la regione 13 ore 25 minuti, la luna sorge 19.51, tramonta alle 7.38, è piena. Nati oggi, 28 agosto 1916, Jack Vance, scrittore di fantascienza e fantasy statunitense. 28 agosto 1931, 95 anni fa, nasceva John Perkins, cantante canadese dei The Crew Cuts, e ascolteremo Crazy About Ya Baby. 28 agosto 1976, 50 anni fa, Sabrina Scampini, giornalista e conduttrice TV. I fatti nella storia, 28 agosto 1916, nel pieno della prima guerra mondiale, l'Italia dichiara guerra alla Germania. Il ministro degli esteri Sidney Sonnino trasmette la dichiarazione all'ambasciatore italiano a Berna. incaricando di consegnare al governo federale svizzero per l'inoltro Guglielmo II. L'atto segna l'allargamento ufficiale del fronte diplomatico e militare contro l'impero tedesco. 28 agosto 1976, 50 anni fa, all'isola del Giglio, gli abitanti bloccano il porto per impedire l'arrivo di Franco Frede e Giovanni Ventura, al momento imputati per la strage di Piazza Fontana e collegati ad altre azioni terroristiche che hanno causato gravi danni a vite e vittime in Italia. I due sono stati inviati sull'isola in soggiorno obbligato, ma la comunità locale reagisce con una protesta immediata che trasforma il porto in un punto di resistenza civile. La protesta degli abitanti del Giglio costringe l'autorità a rinunciare al trasferimento di Frede e Ventura. Il soggiorno obbligato sull'isola non viene attuato. I due imputati vengono spostati altrove, mentre la mobilitazione del porto diventa un caso nazionale di rifiuto civile contro figure legate al terrorismo neofascista. 28 agosto 1996, 30 anni fa, con l'ufficio di situazione del decreto di divorzio si chiude dopo 15 anni il matrimonio tra Carlo d'Inghilterra e Diana Spencer. La separazione, già annunciata da tempo e seguita con enorme attenzione dai media internazionali, diventa definitiva con l'atto formale che

0: Oakland. È stato uno scrittore statunitense di narrativa fantasy, fantascienza e poliziesca. Bene, è il momento di salutare i nostri amici su Facebook.
1: Questo pomeriggio sulla pagina Facebook della regione Londra Giardino d'Estate avremo ospite il sindaco di Teramo per parlare appunto di tutto quello che accade, come la situazione che avete detto alla prefetta nuova, che non ci sta nessun dramma, ma non solo di quello. Parleremo con il rettore magnifico dell'Università di Teramo, quindi cultura, quindi non di
0: no, non ci sto io.
1: E poi parleremo con Paolo D'Ercole, il direttore sportivo della regione Nova, che sarà ospite e ci dirà tutto quello che è successo e succederà.
0: Benissimo.
1: Alle ore 18.30 direttamente nella sede di Suono, quindi saremo contornati da cantanti e strumenti, una colonna sonora permanente. 18.30, pagina Facebook della RG.
0: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che era, che è, eccola qua, Crazy About Ya Baby.

0: Questi erano dei Crew Cuts con Bodia Baby e con
1: ora
0: questa canzone.
1: Scegliere uno di quelli che non ha scelto.
0: Mo ci pensi tu, io vado, vi saluto, ci auguriamo, ci risentiamo domani avanti con Azzurra a quella solita ora. Prego, direttore.
1: Allora, Crew direttore.
0: Marine Sante,
1: devi salire. Allora, ascolteremo i Pooh, con tanta voglia di lei, questa potresti pure ascoltare.
0: Infatti, però non me la sento in macchina io.
1: Tanta voglia di lei è bella, ma la vorrei contestare pure che io, spero di no. Più di pietà. Tanta voglia di lei dei Pooh. Eccola, è la canzone che abbiamo scelto noi per il nome di Vincenzo, va bene? Che non c'era nell'elenco.

0: Andiamo così giunti al termine del nostro giornale, grazie per l'ascolto, buona giornata, buon fine settimana, appuntamento come di consueto alle prossime edizioni del nostro Radio G Notizie. Ricordiamo l'appuntamento alle 18.30 sulla pagina Facebook con Giardino d'Estate, avremo ospite insieme a Cinzia Battiucci di Culturiamo, avremo ospite il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, con noi ci sarà anche il magnifico rettore dell'Università di Teramo e poi avremo anche il direttore sportivo del Genova Calcio Paolo D'Ercole, in diretta dunque sulla pagina Facebook direttamente da Suono, che ci ospita per queste due ultime puntate, e potete ascoltare la trasmissione Giardino d'Estate.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Let me tell you.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: amo.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate di Ippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 085 800 33 66.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Krishna.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, oggi è 28 agosto 2026. Allora, diretto.
2: Procedi.
1: E niente, procedi, però non può essere sempre da solo.
2: Ma ci sente parla.
1: Rapina shock da 200.000 euro. Teramo, orafo 81enne, aggredito con lo spray al peperoncino in strada a Nepezzano in pieno giorno.
2: Bene.
1: Che
2: bravo, bis. E mettiamo un bis.
1: Due banditi gli portavano via un borsello con pietre preziose e oro. Caccia a un'auto nera in fuga.
2: Anche quello, l'auto nera in fuga. E allora, ne parleremo oggi col sindaco di Alberto, che avremo ospite, perché mi pare che quando hanno fatto la riunione tutti i sindaci, che era drammatica la situazione di Teramano, e siamo passati da Campetti a questo povero orafo ottantenne. E va bene? Veloce, perché devo andare subito su Teramo.
1: I tagli delle accise, solo un'illusione, aiuti per i deboli. L'intervista a Stefano Feltri per il caro carburanti, poi col diretti, vino. Siccità, la crisi ci può far bene.
2: Cioè, praticamente delle opinioni completamente opposte, sì, di giorno in giorno. Il porto scrive questo il vino.
1: Marsica, disagi sul bus, dimenticato in autogrill senza la sua bimba.
2: Infatti complica.
1: Festival irlandesi doppioni e scontro, i due eventi sovrappongono, il sindaco di Tedesco accusa Teramo, è uno sgarbo.
2: Se l'avete fatta tra zanzare cinghiali.
1: Vabbè, però c'è certi livelli.
2: Teramo, la gestione del campo di San Nicolò finisce al TAR.
1: Più telecamere nelle frazioni a Teramo per Fratelli d'Italia, sono troppe le zone critiche ancora scoperte. Vabbè. Silvia, emergenza idrica, al via i controlli sulle perdite. Che? Insetti tropicali d'Abruzzo, il clima cambia, le specie aliene si abitano anche qui, sale l'allerta.
2: Bene.
1: Negramaro a Montesilvano e Michelin a Roseto.
2: E Brignano a Giulianova.
1: Andiamo sul soppalco, falce e martello, dipinta e rimozione vendicata. Il sindaco dice siete dei vandali.
2: Andiamo?
1: Porta Santa e corteo e giorno clou all'Aquila.
2: Bene, quindi siamo nel finale anche qui. Adesso andiamo su terra.
1: Andiamo su terra.
2: Poi se ti vuoi divertire ti vai a leggere tutte le cose che ti piacciono. E vedi, appunto. Ci sarà la frittata angelica.
1: Beh, la coppa la do che mi frisa il davo, mi interessa la gente, la frittata angelica. Certo. Tutti quanti stavano aspettando quando la fa.
2: Allora,
1: ma noi non glielo leggiamo.
2: Ecco qua. Rapinato in strada, colpo da 200.000 euro. A Nepezzano un anziano orafo, 81enne, aggredito con lo spray urticante da due uomini che gli portano via pietre preziose. 200.000 euro è tanto, una bella
1: sì, però,
2: un bel bottino.
1: 82enne, che vigilenne, che pietre preziose.
2: Sì, l'aggressione, ma in pieno giorno, l'aggressione è avvenuta alle 10. Alle 10, nel centro del paese. Nepezzano, un bravo pienone.
1: No, non credo.
2: La vittima è finita in ospedale con un trauma cranico e irritazione al dito, quindi pure abbiate la bozza sulla testa.
1: Beh.
2: I malviventi sarebbero fuggiti a bordo di un'auto scura, facendo perdere le senza proprie. Facendo perdere le tracce.
1: Che potevano far perdere le tracce di qualcun altro.
2: Appunto. Le sue dimissioni. Le ricerche sono affidate alla squadra mobile e quindi speriamo di avere qualche notizia positiva. Posti di blocco e telecamere come a Giulianova, tra le quali caccia ai banditi. Ragazzi, bisogna stare attenti, non è sicuro.
1: Soprattutto non è andate girando con un borsello con 200.000 euro là dentro.
2: Non portate niente i soldi, andate, non li fa più così. E nemmeno i farmacisti, tutti danno, fanno che fanno. Sicurezza, telecamere, Corona è intervenuto e ha detto che sono ancora troppe le zone trascurate. Noi ne abbiamo 200, credo.
1: Che pure nei bagni stanno dando.
2: Nei bagni, e sappiamo che dalle indagini dei carabinieri sulla rapina a Campetti, quelle che hanno dato, visto qualcosa di telecamere, private, è stato proprio puntualizzato dai carabinieri. Intanto, siccome si parla di San Gabriele, devo leggere tu questa notizia.
1: Riapertura, il nuovo rettore per il santuario alla Madonna delle Grazie arriva dall'Aquila, padre Daniele Di Sipio. L'8 settembre la cerimonia anche San Gabriele, Madonna delle Grazie, che c'è? Non mi domandavano.
2: Stalli con barriere architettoniche fanno a terra pure.
1: La segnalazione di una cittadina sul rifacimento delle strisce in piazza, quelle cittadine che si fa fatta su un po' triballo.
2: La piazza di Milano è intitolata al fisico e docente Pirocco. Dimmi se si chiama Valdo.
1: Valdo.
2: Ma ha insegnato matematica e fisica
1: al liceo. Valdo Pirocchi,
2: eccolo là. Grande!
1: Era un fisico, non ha fatto capire, non ci capite niente, come mai?
2: Marco, la tua matematica, no, ci vogliamo interrogare alla tuta all'ultimo secondo, quando invece la fisica andava bene.
1: San Nicolò, scompo.
2: Un campo immerso in un liquido, sì, cose per
1: il vabbè,
2: quello. La gestione del campo finisce al TAR.
1: Il comune ha revocato dopo 3 anni la concessione alla CSI, che ha impugnato il provvedimento davanti al tribunale.
2: Quello è lo stato per il terreno che faceva gli allenamenti. A Prato Selva.
1: 11 anni di degrado e abbandono. Faro Adriano.
2: Capolla, ascolta, perché mostra di voi a comandare. Invece il sindaco Servi che dice?
1: Il sindaco Servi torna a chiedere attenzione e speranza per gli impianti dimenticati.
2: Infatti l'area è aperta ma solo per l'estate.
1: Sì, non chiude.
2: E qua invece non hanno riaperto,
1: non è per
2: più.
1: Niente.
2: E com'è? Capolla, e ti pensa a Marsiglio, è chiaro.
1: Ma ogni tanto, vero, una seggiovia, una funivia, uno schifo.
2: Anche perché lui fa la gente consigliere.
1: Beh, appunto, consiglia. Sacerdote del Camerun muore a Verona, ospite della diocesi, frequentava un corso in Veneto. Grande festa per i 100 anni di nonna Maria a Isola del Gran Sasso. No, questa è nonna Maria, questa è della Coccio Musolo. Su, fai battuto con le foto.
2: Se poteva sembrare, giovanile.
1: Non si fa.
2: I festival irlandesi sono due, scontro tra Notaresco e Teramo. Le due iniziative del tutto simili si svolgeranno nel fine settimana, in contemporanea, oggi chiediamo pure questo. Il sindaco di Gian Vittorio all'attacco, sgarbo del capoluogo, la nostra manifestazione in un bellissimo borgo, mentre voi a Teramo lo fate tra Zanzare e Cinghiale.
1: Quindi il livello del dibattito si è alzato altissimo.
2: Molto alto, il sindaco che c'ha ragione qua.
1: Si è alzato altissimo.
2: Febbre del Nilo, che non era il fiume, non è il fiume, che cos'è? È il Catanzarona. Febbre del Nilo, non abbassiamo la guardia, chi ce lo dice?
1: Mociano, hanno fatto un tavolo tecnico, perché a Mociano l'Italia senza te fa i mobili.
2: Senza il tavolo nessuno avrebbe detto
1: No. Del comune con l'ASL, regione e ZS, Diodoro per fare il punto sul virus.
2: Bene, ma vedi che mi sono portato avanti col lavoro? Che eccola! Fatto? A Teramo arriva l'urna di San Gabriele.
1: Per quello, Rognaleto, fede e tradizione. Arriva appunto l'urna di San Gabriele a
2: Tottea. Tutti i cantanti arriva l'urna di San Gabriele.
1: Dovevo farmelo sapere però. Incontri, preghiere e arte al santuario a Isola.
2: L'albariatica.
1: Cresce l'allarme per le tartarughe ninfe e per la cocciniglia. Subito le cure ai pini infestati. Comitato per il verde, insetto da fermare in fase iniziale. Controlli su patrimonio pubblico e privato. Moscardelli della Lega, servono un censimento generale delle piante e una campagna informativa.
2: Chiedi
1: parlare con le piante.
2: No, lo ritrovo, c'è una cosa di arboretti usciti in nottata che riguarda quello che arriva persino a chiedere le dimissioni di
1: Conalpa.
2: Tutt'altro. Cita Conalpa. E chiede, si può arrivare, se non si fa niente, a chiedere le dimissioni di Giorgini perché dice che ha gestito malissimo la situazione del verde.
1: L'ho visto preoccupato,
2: quello si sta un po' stufando, però era da sera, si è pure sentito male a casa.
1: Comune,
2: tutto lui l'architrave.
1: Comune,
2: fondi
1: sullo stretto. Comune, visita dei nomadi, il sindaco dona una targa
2: ai nomadi.
1: Sì, perché dice che l'avevano persa quella della macchina. Fumetti e giochi sulla riviera. Ecco i divieti, parte Tortoretto Comics and Games, dal 17 di oggi scattano le limitazioni a circolazione e sosta. Area dunale, tanti visitatori, nella foto le vedete tanti, tra flora e fauna. Martin Sicuro, si vedi quando ce ne sta?
2: No,
1: appunto.
2: Non manco una duna.
1: No, quanti visitatori?
2: No,
1: Né di duna né di visitatori.
2: Nel messaggero si dice che vogliamo le foto con le animali, con la gente. Lungomare senza le auto, altre zone da migliorare, dicono.
1: Evoluzione sostenibile, sono prioritari interventi in tratti diversi della riviera. Vanno attuati il concorso di idee per l'area nord e il piano varato per quella sud.
2: Allora, quando venne fatto il lungomare, si pensò di fare anche il lungomare nord e il lungomare sud. Venne fatto per il lungomare nord, che completamente abbandono, e con una pista ciclopedonale pericolosissima.
1: Tremenda.
2: Venne fatto un concorso di idee e ha vinto uno in Giulianova, un gruppo di Giulianova, che è pronto a farlo. Non basta, abbiamo saputo ieri che a sud, lungo Mare Roli, per il tratto finale, c'è anche la spiaggia abbandonata, ha presentato un progetto addirittura interno di Candido, prima che appunto non fosse più. E i due progetti per far partire gli altri due lungomari non sono stati attuati, mentre si torna ancora sul lungomare centrale di cui si è fatto di tutto e di più. Questa è la situazione. Ci sono altre priorità?
1: Secondo me sì.
2: Vabbè, tante. Andiamo avanti. E che succede al paese? Che stanno pure dibattendo sul corso deserto in centro storico, commercianti di vizi sul rilancio. Anche qua vediamo una foto del
1: centro storico.
2: Tu hai visto ieri la foto com'era il centro storico pieno di gente, ma con le manifestazioni. Quando non c'è niente, Paolo Totoro ci ha detto che è così tutta la giornata.
1: Asfalti, pronta l'analisi tecnica, un tavolo delle strade più dissestate. Sì, un buco lo copre, non è che serve a fare analisi tecnica.
2: E invece no, perché serve, al necessario. Di là del piano asfalto vengono a vedere proprio dove sistemare quello che non va. E però si devono riunire.
1: Mercatino dei bambini riscuote, un grande successo quello al paese,
2: privato,
1: giustamente. Concorso fotografico per valorizzare.

0: Tra le proposte sono indicate l'area sud destinata alle giostre, l'autoporto e stadio Fonte dell'Olmo. E vabbè. Via i lavori di installazione del campetto di Volta Arrosto, e poi l'ex segretario generale diventa ex anche di Roseto, perché va a San Benedetto.
1: Si è dimesso.
0: Comune di Egina si dimette dalla guida della segretaria.
1: Non ha pace però.
0: Della segreteria. Non ha pace. Ripascimento. Carte poco chiare, il consigliere Giuseppe dati incoerenti sull'intervento per la spiaggia.
1: Va bene, ma di sindaci niente?
0: No, niente. Poi aveva fatto una litigata con Pavone in consiglio, me lo sono visto, mamma mia.
1: Alloggi.
0: Doghe rotte, proteste dei turisti, pure quei turisti che non si fanno i fatti loro, poi Alaggi ha approvata la graduatoria per assegnare i posti. Tutto
1: la
0: questo
1: famiglia
0: a Roseto, sì, palere di un'ale, sì.
1: Non faccio un rumore.
0: No, però mi passa l'ambulanza, quindi. Silvi, acqua, controlli sulle condotte per scoprire e riparare le perdite. Qui non hanno fatto un'analisi tecnica, sono andati direttamente per tubi. Oh, questo è tuo però. La tartaruga marina Flock oggi ritorna a nuotare libera.
1: Ma l'asino del...
0: scappato. Febbre del Nilo, scattano misure. Silvi, ordinanza del sindaco per limitare la proliferazione di zanzare con il virus. E ancora ad Atri, azione, incendi, serve più prevenzione. Ecco. E andiamo a Pescara.
1: Ma il Nilo, letto il Nilo. Allora,
0: che è? La febbre del Nilo, come? Che è?
1: C'è questo documento, cioè.
0: Quindi,
1: non si apre, vabbè.
0: Eccolo qua.
1: Il finale vi leggo. Perché dice che aveva fatto l'allarme.
0: Di chi è il documento?
1: Cedemo Bernardi. Ha fatto l'allarme sulla cocciniglia. E che era intervenuto con Alpa che aveva detto stiamo trattando con Giorgini, il problema si risolve. Poi invece con Alpa ha dichiarato che da allora è passato più di un mese e non è stato fatto nulla, mentre la sofferenza di Pini si allarga, dove anche a Piazza della Chiesa, dove bussò il Prato tra l'altro, alla zona dell'Annunziata fino a Via Orsini, dove gli aghi si seccano e imbruniscono sotto gli occhi di tutti. Oh, vabbè, poi andiamo avanti il finale, perché dice che qua bisogna intervenire. Allora, dopo la vicenda delle potature dei lecci in pieno corso, quello là, e la morte di quasi tutti i pini del parco pubblico di Via Bonpadre, a Parise, se Giulianova dovesse perdere anche un solo pino per la cocciniglia tartaruga, va da sé che chiederemo le dimissioni dell'assessore Giorgini. La politica per il verde urbano da lui voluta sta risultando fallimentare. Un siluro al prossimo candidato. Ma di qua c'è?
0: Non parla di no.
1: Andiamo.
0: Sicurezza e proposte antidegrado, bocciata la mozione, lite in aula.
1: Mi ha mai detto Liana Ciccone che non l'hanno bloccata né sul lungomare mentre festeggia col marito, né a casa in via Ippolito Nievo, né davanti alla Citicas. Mo che vengono a riparare della Citicas, chiedere se sanno qualcosa.
0: La maggioranza dice no a pattugliamenti e blitz in piazza Santa Caterina.
1: Non arrabbiare. A proposito, Cocciniglia, Tortoreto, Peande, Pini, con l'Eranesco, dove la gente può morire ogni volta che attraversa la strada? Niente, si può morire con l'Eranesco, mentre attraversa la strada tu le strisci. Noi lo diremo tutte le sante mattine fino a che Dio ci darà la forza di dirlo. Dio ce la dai? Sì, vabbè, detto di sì, grazie.
0: Trasposto?
1: Sì, c'è questo
0: filovia, prime prove per l'ampliamento. Sempre la strada Parco Pescara. Nella casa dello spaccio con eroina e cocaina in via Aterno, nei guai un trentenne con le telecamere alla porta d'ingresso controllava gli accessi, la droga divisa già in dosi.
1: Si è portata avanti. C'è stato un terzo arresto per la vicenda del sequestro, no? Ma era sequestrato, era appurato, oppure tutta la cosa si è sviluppata attraverso.
0: Non si capì, perché c'è una narrazione degli avvocati che pare che non è successo niente, proprio zero. Una narrazione dei carabinieri che dice tutto il contrario, quindi non lo so.
1: Ho capito, però resta il fatto che fortunatamente è una vicenda di droga.
0: È quella. Carcere. 4 giorni di aggressioni e liti. La denuncia di Nardella del CNPP SPP.
1: Ogni giorno Nardella fa un documento.
0: Le emergenze non sono più eccezioni, serve un'altra ispezione.
1: Questo leggo io.
0: Vai.
1: I ricchi e i poveri scatenano la città. E tu lo vedi? In 8.000, mica sono pochi.

0: ballano sulle hit del duo, dimmene due.
1: Che?
0: Di due canzoni di loro, dai, sai.
1: Sarà perché ti amo. Non lo so.
0: Su.
1: Non mi viene, mo. Beh, così da un ble. Mamma Maria.
0: Ecco, ma ora però il comune per il prossimo anno, vedi già, ma chi è?
1: Vasco Rossi.
0: Vedi che poveri, vedi Vasco Rossi per il 2027. Bene. Vedi, sono già Vasco Rossi.
1: Chieti, qualità dell'aria, città promossa e l'ex conceria verso la bonifica. Verso, perché in effetti non si vede che non è bonificato.
0: Caso occupato, scatta il sequestro.
1: Sì, sì, sì.
0: E il cardinale Zuppi va girando un po' ovunque questo punto.
1: A Lanciano andrà per le feste di settembre.
0: Questo è uno dei candidati.
1: Sì, è andato Papa, è uscito cardinale.
0: C'è un classico.
1: Lui è Pizzaballa.
0: Adesso si Pizzaballa. Andiamo qua, l'Aquila. Corteo storico e Porta Santa in 1700 tra figuranti e ospiti. Mm. Alle 16 il via. Alla sfilata con dama e giovin signore, ti dice vedi a te?
1: Ma 50 anni però.
0: Poi te ne non ci vai, poi messa con le maggio. Lo stilista teramano Antonio Patriarca ha donato alla città l'abito dedicato alle 99 cannelle.
1: Si è messa la giacca a quadri, Patriarca.
0: Ma perché con la giacca a quadri?
1: A quadri, rombi, forse per richiamare un po'
0: come con le
1: il
0: maggio,
1: rosone di con le mani.
0: Sì, il rosone te l'ha messo sul pezzone. Questo niente, questo invece per condosso. Vabbè. Si va, molta gente va.
1: Avete
0: disabilità, tutte le informazioni come raggiungere con le maggio.
1: Papà dimenticato in autogrill senza figlia, auricola, l'uomo scende dal bus per andare in bagno, la piccola di 7 anni rimane a bordo a piedi, anche un'altra passeggera.
0: Ma
1: l'autista!
0: Ma deve andare al bagno.
1: La tragedia di Lecce dei Marsi, bambina investita, parla la difesa, Amina andava tenuta per mano. Incontro tra i genitori del rinnegato 25enne e la famiglia della piccola uccisa dalla moto da cross. Per l'avvocato del conducente c'è un concorso di colpa, via la raccolta benefica per i funerali.
0: Una bimba, guarda.
1: Stella mia.
0: Andiamo, va.
1: L'Aquilone.
0: Qualcosina. Il rock del Negramaro suona la carica per il Marea Festival di Fontesilvano, dove tu sei stato.
1: Sì, c'è un'area perfetta per fare i concerti. Bravissimi, bravissimi.
0: Contributo a queste manifestazioni.
1: Bravi.
0: Con il concerto a Roseto, Francesca Michelin pronta a stregare i fan.
1: Tu pensò la
0: fatto ultima fece quando andò a Eurovision, una cosa drammatica. Oh, andiamo a qualcosa. Ruggeri si fa tutto l'Abruzzo, perché è il terzo concerto, credo. Il rock d'autore di Enrico Ruggeri per cui la festa a Villa Celiera, che è famosa per.
1: Okay.
0: Tutti lo dicono. Gli arrosticini.
1: Ah, sì.
0: Quindi se non andate per Ruggeri,
1: potete andare a mangiare.
0: Però non adesso, se lo portate avanti col lavoro. L'8 settembre, che è una data storica per il concerto.
1: L'armistizio.
0: Storica. Perdemmo?
1: Sì, armistizio. Beh.
0: Allora, andiamo un po', ultimi appuntamenti per Pescasseri di Legge, due importanti, consigliere Gregorio e domani Cazzullo. Bene, un po' di cultura, ecco qua. Poi, valico della Aceretta, viaggio nel cuore verde del Parco Nazionale d'Abruzzo. Il centro oggi c'è, prima il messaggero lo rifarà, il centro oggi c'è risparmiato.
1: L'asino.
0: L'asino che è fuggito perché vanno a vedere, disturbato l'asino, alla Casa del Bosco. L'Inter, che cosa ha pescato? Il Reale di Mourinho.
1: Girone di ferro per la Roma, sì, no. I nerazzurri partono da favoriti, trasferte con PSG United per i giallorossi.
0: Bene, dillo tu, ditelo, che non ci volete far andare avanti.
1: E i giochi del Mediterraneo da record, l'Italia riscrive la storia con 110 medaglie vinte. E
0: la
1: poi
0: la parola con Scamacca.
1: Oggi i sorteggi in Conference.
0: Ma l'abbiamo fatto entrare, è entrato e ha subito segnato.
1: Tante volte. Allora, Serie C, Sebastiani contro Di Natale,
0: ma pure poi che se ne va.
1: Scordatevelo, è finita la storia. La mia più grande delusione, il padrone del Pescara punge l'ex bomber, bisogna essere professionisti fino alla fine. Vabbè. Gol e trionfi, Maniero si ritira, Delfino nel
0: cuore. Maniero, no. Il Lanciano sogna in grande perché adesso affronta in Coppa Italia la seconda giornata, perché ha eliminato la Sant'Egidiese, il Fossombrone, che è un nostro avversario.
1: I rossoneri, dopo il successo sulla Sant'Egidiese, puntano al bis domenica allo stadio Bonci. Palmucci e Deramo sono i fan sono i fari del gioco, segnali positivi da Verna e Chiere Matenghe.
0: In radiocronica quello devo parlare.
1: Chiere Mateng.
0: Allora, dunque, al stadio Bongi, perché vuol dire che gioca in trasferta nello stadio di Fossombrone. Allora, non ha resistito alla pressione, le troncio la faccia, stare qua, non so stare lontano da Udine, e il portiere appena preso, Ramljak, il portiere croato, ha chiesto e ha tenuto di tornare a Udine, adesso non è stato nemmeno tesserato, mentre non si può ancora tesserare il bulgaro, perché il bulgaro compie 18 anni il 31 agosto, quindi secondo la legge deve tornare in Bulgaria, farsi rifare là la nuova carta d'identità, tornare in Italia e può essere tesserato. Ma nel frattempo c'è la partita e il giovane sta vedendo se si può trovare un altro portiere oppure andare con il portiere che c'è stato finora, cioè con Musi. Si vedrà. Intanto a Teramo per Federici va già di corsa, mi sembra che si debba andare già di corsa, sì. Una Coppa Italia,
1: trentenne autore fin qui di 6 gol in amichevole, punta il notaresco.
0: E l'Aquila?
1: L'Aquila ingaggia il difensore Touré, è fatta per il classe 2002 dalla Cireale, è attesa solo l'ufficialità.
0: La fondazione
1: Ope Sportiva prende il 49% delle quote societarie.
0: Quindi c'è la Lopez Sportiva.
1: La Sante prende il 103° giocatore, rinforza la difesa e vicino il tesseramento di Ingrosso.
0: Ma l'ha presa Cossini o no? Di cui
1: non lo so, non lo so. Dove te lo vedi, mo?
0: Non riesco a prendere, vediamo voi. Vediamo un po', piano piano a volo, Pineto là, qua parla di quello che deve arrivare, Gianmarco Ingrosso,
1: sì.
0: Di Maio, Palladini, Pasqualini, Franco Mirsti,
1: non c'è.
0: E qua che Giuliano, purtroppo quest'anno giocheremo sempre in trasferta, comprese le gare interne a Giulianova. Il primo obiettivo è la salvezza anticipata.
1: Bene.
0: Pure quelle a Giulianova. Tutte a Giulianova. Beh.
1: Eccellenza, Avezzano e Provasto all'assalto della Serie D.
0: Qui siamo in eccellenza. Là siamo in promozione.
1: Non eviterei prima e seconda categoria.
0: Il Nereto giocherà invece tutte le sue partite al Castro.
1: A Castro.
0: È una città che ha pochi impianti.
1: Non abbiamo mai avuto gli impianti, siamo sempre nella media degli impianti, riusciamo a far giocare però tre squadre.
0: Tre squadre qua. E mentre ancora non si decide nulla su quel campo che sta abbandonatissimo di fronte al Castro.
1: Ah. Allora, c'hanno le tartarughe ninja pure
0: là? Là, no, c'è tutto libero.
1: Allora,
0: allenatore di eccellenza.
1: Vabbè, ma è il momento di passare al messaggero, quindi ecco qua.
0: Vabbè, allora, ora fu picchiato e rapinato di 200.000 euro. Le persone in quattro colpiscono un uomo di 81 anni derubandolo. Vabbè, il racconto, un'altra cosa però. Sono in Nepal, ma ora temiamo un'altra piena. Quindi stanno là piani. A sul mollo, ovviamente, tragedia in casa, si sente male, cade e muore. Cocciniglia è emergente, qui siamo addirittura a Fossa Cesi. Sindrome evidenti sugli alberi storici lungo viale San Giovanni in Venere, a Fossa Cesi, qua e sono indicati da Borboletti anche quali sono i nostri. Il comune scrive a provincia e regione subito verifiche e interventi fisiosanitari. Però non c'è nessun comune, nessuna regione è immobile su questa vicenda.
1: Sono veri.
0: A Monte Silvano è tempo di Negra Mala, il live in programma domani sera, cioè concerto. La vendemmia parte male, Gabriele.
1: Mannaggia la maiella.
0: Sì, la produzione è giù del 40%, beh, è un danno però. All'Aquila, assalto al bus, denunciati tre egiziani, quello non si fermava.
1: Aveva già lasciato due l'autogrill e questi poi. Pescara, un covo di spacciatori in via Terno, un covo,
0: è un a Pescara gli asili sono aperti anche a luglio.
1: Ma
0: ti prego, leggi un secondo, ti prego.
1: Si concretizza una vera e propria rivoluzione con quattro nuovi nidi realizzati con fondi PNRR, un nuovo modello di gestione, nuovi progetti per i bambini e per i genitori e un risparmio per il comune di circa 1 milione l'anno. Bene. Così il sindaco Masci ieri ha salutato l'apertura di quattro nuovi asili in città, gestiti dagli enti.
0: Allora,
1: apertura il 1° settembre, tra le novità apertura anche nel mese di luglio, il prossimo. Sono esportate con l'articolo di 7 mesi.
0: Sì.
1: Soppalco, Parigi e brivido, Pescara e Latina trattano ancora per il bomber, quindi prima la telenovela di Nardo, ma la telenovela Parigi.
0: Sì, non ci sta uno che prende un giocatore.
1: Abbiamo preso e arrivato, firmato.
0: Non c'è niente, manco uno.
1: Calendario, Chieti, Provasto e Avezzano debuttano in casa. Poi perdonanza, il 1700 al corteo, poi l'apertura della Porta Santa.
0: È andato. La vendemmia parte male, dopo 4 mesi di siccità la produzione è calata del 40%, ma è drammatico, è tanto 40%.
1: Allora, i magazzini pieni, quest'anno c'è stato un eccesso di produzione, l'anno scorso che i magazzini sono ancora tutti pieni, quello si lamentavano, quindi ma le chiacchiere sopra la siccità, le cose.
0: Sì.
1: La verità è che il consumo di vino è sceso tantissimo.
0: Come mai?
1: Non perché i ragazzi non bevono. Elena Tomassini, nuovo procuratore della Corte dei Conti per l'Abruzzo.
0: Sembrava ieri sera. Festival irlandese, sfida a distanza tra le città di Notaresco e Teramo, va bene. Adesso andiamo avanti e andiamo su Pescara.
1: Ah, Elena Tomassini è quella che cerca. Quella, la giudice che stava in commissione bilancio, in commissione tributaria provinciale, che ce le seccava tutte le sentenze, che ci bocciava, si è spostata, sono contento.
0: Andiamo avanti. Me le bocciava?
1: Sì,
0: poi dicevate in appello?
1: In appello, sì.
0: Corso Vittorio Emanuele, ok, agli eventi anti-balordi, controlli su locali etnici. Quindi chissà Grimi se fa degli eventi anti-balordi.
1: Perché?
0: Non lo so, così.
1: Rancitelli, covo dei pusher in via Aterno, telecamere per controllare la
0: pure
1: strada.
0: Qua, telecamere.
1: Coltellate al ponte di ferro, il cane Testina resta con la compagna dell'aggressore.
0: Meno male che tu cadi a terra. Pronto? Vieni, ti covo Testina. Compagna del cagnolino Testina si chiama, perché? Asilo aperto anche a luglio e sostegno con i pediatri, quindi vanno a vedere.
1: Ma non poteva fare a luglio l'articolo, perché l'ho detto poi?
0: Naia di aste con i sauditi, sospiri. Beh, mi piace tanto. Comunque,
1: quello senza sparra, sospiri,
0: tornare,
1: ve l'ho spiegato pure ieri.
0: Basta, senza sparra. Sulla scena internazionale.
1: Su che scena del diritto. Cioè, quello con la sparra e quello senza. Quello senza e sospiri.
0: Ma è più basso.
1: Vabbè, però immagino che si confonde.
0: All'Aquila, la perdonante giorno clou, il 1700 sfilano al corteo. Assalto al bus, terrore al terminal, denunciati 3 giovani egiziani. Poi Nepal, marsicano salvo, però temiamo un'altra piena.
1: L'alpinista 63enne sta bene, era partito per una spedizione al confine con il Tibet quando si è abbattuta l'alluvione. Lite in centro a Sulmona con martello e coltello.
0: 38enne denunciato
1: dai carabinieri. Amina, fatale l'emorragia alla testa, raccolta fondi per i funerali in Marocco, la bambina investita.
0: Eccoci, eccoci.
1: Poi trovato morto in casa un 67enne colto da malore, fatale la caduta.
0: Chieti, parchi dei bimbi a rischio tra buche e sporcizie, il comune corre ai ripari.
1: Occupano una casa del comune, la polizia locale segue il sequestro. E poi l'università celebra D'Annunzio con 3 appuntamenti all'Aurum.
0: Allarme parassite dei pini, la cocciniglia fossa aceto, questo è il viale
1: dei pini.
0: San Salvo, e guerre, rifiuti abbandonati, con le telecamere multiamo gli incivili. E vedi? Là li vedono. Ma è possibile, niente? Sotto passo di via D'Antonio Saulo, niente.
1: No, mai una. Ce ne stanno due. Niente.
0: Via Verde, ora scontro sul progetto da 14 milioni. Sopralluoghi in carceri di avvocati e regione, ecco dove va la regione invece per andare a Coccinini, ecco dove sta. Teramo, agguato in strada all'orafo, rubate pietre preziose del valore di 200.000 euro. Poi ci siamo a quello di ieri, il terzo arrestato per il sequestro nega le accuse. Mi pare che erano tutti.
1: Giorgio, sì. Ma...
0: E bike,
1: nel mirino dei ladri.
0: Sei bici rubate in poche ore, si cerca un furgone bianco. Sul tondo che cosa accade?
1: West Nile virus, tavolo tecnico a Mociano, nella foto beccato, il tavolo.
0: L'hanno beccato questa notizia, sì. Notte di successo con il Negramaro, va bene. Parigi, sempre questa città, ma non lo è un nome di un giocatore che il Pescara vuole prendere, ma c'è la...
1: In realtà che pare che l'aveva già preso ieri, l'altro ieri ancora.
0: Ma c'è la concorrente del Latina, perché il Latina, come vede, ha bisogno, perché ha fatto 0-0 con il Pineto, quindi non segna, e ha bisogno di Parigi. Il Delfino però abbassa l'offerta, serve tempo. Vabbè. Domani sfida contro il Forlì, d'Ausilio voglio un altro gol. Frase.
1: Eccellenza, ecco il calendario, che è tutto imbettito.
0: Non ci riguarda più.
1: No.
0: Il vecchio Memmo. La partenza del campionato è domenica, c'è tempo, quindi siamo a noi.
1: No, l'arbitro è domenica?
0: No, sì, beh, è a livello nazionale.
1: Allora.
0: Oggi vorremmo saperlo già.
1: Allora,
0: la prima nazionale del messaggero è affidata al dottor Albano.
1: Nepal, il fango porta la morte, 3 italiani tra i 1400 dispersi. Poi abbiamo foto notizia centro pagina sul sorteggio Champions, Roma, eccoti, Mu e Lucio. Due amici del giornalista Angeloni. Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO. L'ha detto Trump, quindi preparate gli elmetti che probabilmente presto Putin attaccherà la NATO. Trump ha detto che non attaccherà, pure l'Iran aveva detto che non attaccherà.
0: No, per carità, per la guerra in Europa.
1: Peskov frena gli Stati Uniti ai russi, per voi situazione Cuba.
0: Minaccia Mosca, minaccia Londra. Trump sempre Putin, ma lui che ne sa?
1: Ci ha parlato Trump, ha telefonato al Putin. Non attacco. E quello mi attacco, perché ha detto non attacco.
0: Ma attacca Londra.
1: Attacchi io, stai in un chiul de sac in Ucraina, quindi qualcosa vorrà fare prima delle elezioni. Ma c'è le elezioni, per ottobre si può dire in Russia, per il Parlamento, non per il Presidente, ma. Attentato a Ranucci, mamma mia. Tavares voleva che usassimo la bomba.
0: Ah, sta interrogando quello, l'altro pezzo, infatti è proprio un romanzo d'estate, perché ci avete fatto cose per tutto il tempo, la solitudine di Siegfried abbandonato dai suoi,
1: diciamo che qui è un po' come la coccina.
0: Invece carburanti, governo diviso sugli sconti, questo è strano, contrasti, sotto, sì. Questo tetto.
1: Contrasti su extra profitti e allargamento dei bonus.
0: Quindi litigano.
1: Sì. Poi abbiamo Teramo, orofo picchiato e rapinato di 200.000 euro. Abbiamo finito tutto già. Ci staranno due. L'ho letto questo già.
0: Vabbè, allora
1: quindi salutiamo i nostri amici.
0: Gli ottimi amici nostri. Buongiorno.
1: Buongiorno a Luigi Ani, buongiorno e buon lavoro Gaetano Paolini, Lorena Cioni, buongiorno, buona giornata Valentina Campeti, Andrea Serafini, buondì. Ma sti tavoli tecnici saranno tondi, quadrati o va, dipende da quanta gente ci va, perché di solito non li fanno.
0: Comunque il risultato sembra
1: sempre un tavolo.
0: Niente, se si mettono, si seguono. Anda ancora lui?
1: Lui, due. Sì, dice che la verità, il disfacimento del Verde a Giulio 9 è sua, quindi la colpa di Paolo sarebbe, di Giorgini.
0: Gliela dà.
1: Paola Cicconi, buongiorno. Sandro Magnoni, buongiorno. Betty Al, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno.
0: Direttore Gabriele.
1: Buon lavoro, buona giornata.
0: Con il buon lavoro.
1: Certo. Buongiorno e buon fine settimana a tutti da Max Rasteri. Pensa già alla festa per il fine settimana, Max. Buongiorno a Lorena Ciaffone, a Chiodi, Luigi Danna, buongiorno. Bruno Leggeri, buongiorno. Adriano Tondo, buongiorno. E buongiorno a Rossella Mattiucci.
0: Annunziata, buongiorno.
1: Allora,
0: sempre presente.
1: È il momento di fare qualche stacco, dopodiché torniamo con Casalena.
0: Per fumare qualcosina?
1: Beh sì, per forza.
0: Vai.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio, corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità, jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati. Occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Asso di Picche. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Impresa di pulizie La Marea Service. Una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
1: È il momento di sentire Pierluigi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, dici.
3: Beh, qui da noi non è entrato ancora il libeccio, il carpino, ma sono sulle aree interne e sulle aree meridionali dell'Abruzzo. Continua però lo scirocco, che porta ovviamente, insomma, una situazione di disagio, soprattutto oltre per le temperature, per l'umidità molto elevata. Oggi è la giornata più calda in assoluto, dovrebbe essere, perché il flusso caldo è maggiore sull'Italia centro meridionale. Poi da domani questo flusso si sposterà rapidamente verso sud e quindi le correnti si indirizzeranno da ovest, e ci sarà almeno alla quota di 1500 metri un refrigerio importante, ma anche qui sotto non finirà il caldo, perché comunque sia l'alta pressione continuerà a dominare la scena, abbiamo detto almeno fino a mercoledì. Giovedì un passaggio leggero di una perturbazione potrebbe riportare qualche goccia di pioggia qua e là, ma soprattutto un abbassamento delle temperature di 2-3 gradi. Di pioggia vera e propria non se ne vede nel lungo periodo, però ripeto, oggi sarà la giornata più calda, dove se dovesse alzarsi il libeccio, il garbino, potremmo toccare anche 40 gradi. Certamente li toccheremo, abbiamo detto, sul centro-sud Abruzzo, e li stiamo già toccando, perché questa notte si sono avute temperature intorno ai 30 gradi in diverse zone del Chietino, quindi vuol dire che lì il flusso meridionale è più intenso e più importante, perché ovviamente è più vicino al centro dell'alta pressione. Questa è la situazione, quindi niente, ancora oggi molto caldo, da domani andrà meglio di qualche grado, ma soprattutto scenderà un pochino l'umidità, perché le correnti si disporranno da ovest.
1: Sorteggi di Champions.
3: Per me all'Inter e al Napoli è andata bene, perché comunque sia non hanno beccato squadre forti nella seconda fascia, che era quella più importante. L'Inter prende il Real Madrid di Mourinho, che secondo me è giocabile, e anche il Liverpool che a mio modo di vedere non ha una squadra tanto forte come, come si pensa. Quindi l'Inter potrebbe qualificarsi tra le prime 8, il Napoli probabilmente rientrerà tra le 16, il Como e la Roma hanno percorsi più difficili, e soprattutto il Como, insomma, vabbè, partendo dalla quarta fascia c'è Barcellona e PSG, che sono tra, insieme al Bayern Monaco, probabilmente le squadre più forti della, della Champions. Quindi Como non è stato fortunatissimo, neanche la Roma, che ritrova tra l'altro Manchester United, con cui ha preso qualche anno fa una scoppola di 7 gol. Quindi insomma, Como e Roma dovranno faticare per qualificarsi. L'Inter e il Napoli penso che si qualificheranno tranquillamente. L'Inter, se non sbaglia niente, dovrebbe rientrare anche tra le prime 8.
1: Va bene, vedremo. Noi ci sentiamo domattina con Azzurra.
3: Va bene, grazie.
1: Vai al mare oggi?
3: Oggi sì, oggi sì, perché oggi è l'ultimo giorno di vacanza, poi sabato e domenica, vabbè, però da lunedì si riparte.
1: Vabbè, ormai lunedì è 31 agosto, è ora.
3: È ora, è straora.
1: Va bene, a domani, ciao.
3: Ciao,
0: buongiorno.
1: Che è? Che dobbiamo fare?
0: Di Sande Mobili.
1: No, che ti sente mobili?
0: Ti sente mobili, ti
1: fai gli auguri.
0: Ti sente mobili.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Allora, torniamo in studio e completiamo il centro. L'Abruzzo diventa tropicale tra zanzare, cimici e formiche.
0: E quindi è vero che ci sono le zanzare al parco.
1: Sì, clima che cambia crea un habitat ideale per specie mai viste prima e cresce l'allerta. Lo dice il direttore del zoo profilattico di Teramo, sorridente nella foto. Quello è una retina per prendere gli insetti.
0: E la zanzara a tigre resiste anche sui paesi montani.
1: Capito, che una volta era solo sulla costa ed è salita anche
0: quindi
1: in montagna.
0: Non sente freddo, non
1: freddo. Porti con but.
0: E la mosca fa danni alle olive.
1: È come sempre, questa da illo tempore, le mosche per l'olive.
0: Come la peronospora delle
1: olive. Sì.
0: I consigli utili, evitate gli ristagni d'acqua.
1: Mi piove da 64 anni, quindi probabilmente...
0: È dura,
1: È improbabile che ci siano ristagni, però vabbè.
0: Beh, ci può essere.
1: Vendemmia e clima impazzito, il paradosso della siccità può aiutare le aziende. Il calo produttivo potrebbe rivelarsi un assist per l'invenduto, come ti dicevo, che c'è tanto invenduto sul vino.
0: Beh, quindi non vi dovete lamentare.
1: Ma infatti, sinceramente, al Marina di Pescara il luppolo trionfia, cioè la birra. E qui abbiamo Chiara Ciavolic che dice la selezione naturale tra le imprese è inutile, così dice lei, che appunto. Chiuso il discorso. Il fuoco sul Morrone non si ferma, Verrecchia. Gli eroi della protezione civile no a delegittimazione. Il vento forte riaccende le fiamme sulla montagna, torna l'emergenza, notte di paura a Rocca Casale. Il caro carburante, Italia, le accise ci illudono, ora aiuti mirati ai più deboli. Ti sei illuso tu?
0: Mai.
1: Manca a me, perché meno male alla fine sembra 2,20, ormai quasi a 3 è arrivato. Il mondo non è lo stesso di prima, gestiamo il cambiamento, non neghiamo. Chi lo dice? Feltri.
0: Feltri.
1: Lo dice Feltri. Il controesodo.
0: Stasera stavo da Telese.
1: Quindi ha approfittato.
0: Il controesodo ai tempi dei prezzi record. Diciamo.
1: Da domani a domenica l'ANAS calcola 25 milioni di spostamenti, si spenderà mezzo miliardo in più.
0: Devono ripartire.
1: Perché noi possiamo sta qua.
0: Andare,
1: e poi basta.
0: è un esempio repubblicano, i borghi ne hanno bisogno, voglio vedere quanti lo faranno. Comunque,
1: ma quanti ci va a parlare?
0: È venuto il presidente nazionale dell'UNCE e mi dice dove non si può fare esistono vie alternative. Si avvii in un tavolo un percorso di facilitazione delle pratiche per le nuove aree di servizio. Quindi per me è complicata, vero?
1: Però il governo è a caccia di soluzioni. Vedete, col fucile picchetto fratello.
0: Ipotesi di Palazzo Chigi, un nuovo sconto e un bonus mobile.
1: No. Costa dei Trabocchi, Campitelli, Menna, Cedale, ex stazioni, ci penseremo noi. Consigliere di Fratelli d'Italia, è impossibile concedere altri 4,7 milioni se il centrosinistra non è capace, lo ammetta subito. La replica che il sindaco di Chieti
0: va di vasto. L'ottimo
1: 10 anni per gli espropri, la bufala della destra. Il presidente del PD della provincia di Chieti ripetono bugie per riqualificare gli edifici, serve collaborazione istituzionale.
0: Il sindaco, il presidente
1: della provincia.
0: Monaco fa il pellegrinaggio in Terra Santa, il consigliere regionale, ma torna?
1: Con Pizzaballa.
0: Torna?
1: Dice di sì, però.
0: Di sinistra, è membro dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
1: Non c'erano più quelli di sinistra una volta. La foto con Pizzaballa e poi è membro dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Adesso, ragazzi.
0: Vabbè. Poi sono le varie ipotesi, come può essere, come era faccio il martello prima di togliere, quello che si vedeva prima.
1: E come l'hanno riverniciato.
0: In paese dove la faccia il martello, un murale sul luogo contestato.
1: Ecco.
0: E domani c'è una manifestazione. E c'era anche una delegazione.
1: Al di là si è arrabbiato perché si accusa l'amministrazione di cancellare la memoria storica e poi si pensa di preservarla insudiciando un bene pubblico. Ecco, bene,
0: Corte dei Conti, la tua amica, però ha fatto carriera.
1: Tomassini guida la procura, il magistrato della lunga esperienza arriva al vertice dell'ufficio. Le congratulazioni di Marsilio e Liris.
0: Andiamo.
1: Allora, la rassegna all'ottava edizione.
0: Ci siamo arrivati a questa notizia.
1: La frittata angelica con 33 uova. Così la faceva D'Annunzio. Ho sbagliato, 33 uova D'Annunzio.
0: 33 uova.
1: Da solo.
0: Domani
1: si apre il festival. Cultura e poesia dai balconi per riportare il Vate a Pescara Vecchia, il suo quartiere.
0: La frittata angelica con 33 uova.
1: Ci è successo a noi.
0: Vai su. Alluvione in Nepal.
1: Quasi 400 morti e 3 italiani sono dispersi, c'è l'angoscia dei familiari che non hanno notizie e poi la colpa è del grande caldo, rischio di nuovi crolli.
0: La frittata angelica, 33 uova, è solo più grande di una che lo fai con meno uova. 33?
1: Quante uova la fai la frittata?
0: La domanda è, ti pare che stavi da solo dal nulla?
1: Non credo,
0: anzi,
1: ho riservato tutte queste uova proprio perché stava sempre in compagnia.
0: Mi piaceva lo zabaione e
1: prendeva la frittata. Crisi internazionale, morto Mladic, macellaio della Bosnia, condannato per genocidio, era in carcere, l'ergastolo è morto. Mosca minaccia Londra, le sue basi nel mirino, alta la tensione. E Colbi alla NATO, ci sono cose da chiarire. Poi politica, posso saldare Ranucci? Non lo fai saldare?
0: No, politica, il giornalismo è intrighi, non conosciamo la vita né Ranucci. Due dei quattro arrestati per l'attentato hanno ammesso contatti solo con Tavares. La bomba doveva essere una farsa. A breve la scelta della RAI, ipotesi sostituti interni, poi però facciamolo, nominiamolo. Intanto Cirielli
1: apre a questo.
0: Vice ministro, la proposta di Fratelli d'Italia, dice io parlo a titolo personale.
1: No, Fratelli d'Italia ha detto che parla a titolo personale.
0: Sì, è già vero. Salvini critica il programma di
1: Futuro Nazionale.
0: L'ha messo lui?
1: Che?
0: L'ha messo lui?
1: No.
0: Bernaccio, l'ha messo Salvini?
1: Sì.
0: E fa il programma. È un programma terrificante.
1: Mamma mia, ragazzi, che ci fichi i talebani?
0: Madonna mia, ma talebani, ma quello della borsa.
1: Sai chiedere, però quando vengono tu. A volte sei morbido. No. Quando mi è venuto Gian Vittorio di chiesto, ma tu che pensi dei gay in televisione? Tu che pensi? Quando dice la cazzata di che dice che cosa stai dicendo?
0: Sono amici gay.
1: E allora?
0: Psicofarmaci, c'è lo zio per l'eredità, l'ha ucciso.
1: Meglio non avere niente. La donna nota alle forze dell'ordine puntava a impadronirsi dei beni dell'uomo. Il giallo in Sicilia. Noemi impiccata in casa, ha sospettato il suo amico, non le avevo creduto.
0: L'ex Silva.
1: Vabbè, Morselli indagata, l'ex amministratrice delegata.
0: È uscito,
1: non lo so perché, soprattutto. Allora, vediamo. Abbiamo finito.
0: Sì, vabbè, c'è qualcuno che ha salutato.
1: Chi è? Ah.
0: Perché adesso noi dobbiamo...
1: Alfredo Di Federico, buongiorno.
0: Dimmi. Noi dobbiamo andare adesso.
1: Ah, la pagina degli auguri sarebbe ora, credo.
0: No, poi dobbiamo fare di servizi ieri sera a Caliscendi.
1: Ah, vabbè.
0: E là sarà la seconda sigaretta, ma qua invece andiamo alla pagina auguri.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Buongiorno, allora pensiamo il santo del giorno. Ieri era
1: ieri la madre, oggi il figlio.
0: Tutti i santi, Santa Monica e Sant'Agostino. Anche lui, come la madre Monica, nacque a Tegaste in Algeria, sì, nel 354. Decisivo fu per Agostino, oltre l'influsso della madre, anche l'incontro con il vescovo Ambrogio,
1: famosissimo Ambrogio.
0: Anche lui diventerà poi santo,
1: sì,
0: no?
1: Santa Bruce,
0: da cui ricevette il battesimo. Grande intelletto, quello è noto, passò alla totale sequela di Cristo Signore, punto di convergenza della creazione e della storia. I suoi scritti restano un monumento di straordinaria sapienza e lo qualificano come il maggiore tra i padri e i dottori della Chiesa Latina. Morì a Ippona il 28 agosto del 430, quando cambò 354,
1: 76 anni.
0: Vai, auguri a chi si chiama Agostino. E oggi può festeggiare l'onomastico.
1: Bene, e facciamo tanti auguri di buon compleanno a Giuliana Franceschini e a Michela di Liberatore.
0: Tanti auguri, e poi dovete incrementare questo numero di auguri.
1: Basta che telefonate ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
0: E salutiamo ancora un'altra volta, non so perché, Adriana Tondo,
1: mi associo.
0: Un bis.
1: Allora, dobbiamo vedere.
0: Andiamo sulla pagina Facebook di Radio G, che apre, credo, con il notiziario, poi la vicenda di, abbiamo letto il documento del cittadino governante sulla Cocciniglia, poi rapina sciocca nel Pezzano, l'abbiamo appena visto, scoperto da un carabiniere un pensionato ladro, scappa e cade da 3 metri, si è buttato. Questa è la situazione di com'è la situazione davanti al parco dell'ingresso dell'asilo nido dell'Annunziata, ce l'hanno segnalato. Qua siamo noi, cominciamo, andiamo.
1: Da quale vuoi cominciare? Da qua.
0: Cominciamo da Durillo, che è il presidente di Oste, è titolare di Rotti. Cioè, Luca Durillo non è soltanto uno dei ristoratori che fa sempre, è il capo, se tu volete, dei ristoratori, che ha dato vita ancora a questa associazione che si chiama Oste, che ha mandato avanti veramente questo ciabocco prima, ma poi portato avanti, sono tutti compatti, sono tanti naturalmente. Siamo praticamente al bilancio finale, lo vogliamo fare con te.
7: Diciamo che, a parte che siamo tutti felicissimi che quest'anno questa manifestazione sia riuscita, e sia riuscita anche penso nel migliore dei modi, siamo tutti super soddisfatti di questa edizione, siamo tutti contenti, siamo tutti uniti, sì, possiamo probabilmente dirlo, comunque sia ci siamo divertiti tutte le serate, quindi penso che sia riuscita dalla prima volta.
0: Senti, c'è una famosa concorrente, insomma, c'è stata, insomma, così tra uno e l'altro, io anche se qui non è una gara.
7: Spero che ci sia stata in senso positivo, perché comunque dalla concorrenza, o comunque sia dal mettersi in discussione, nascono sempre cose positive e soprattutto si migliora. Quindi anche questa sera tutti quanti hanno fatto qualcosa di nuovo e tutti quanti hanno preparato dei piatti veramente molto buoni.
0: Quindi praticamente il bilancio è positivo sicuramente, e sei pronto già per mostrare qualche novità?
7: Qualche novità, diciamo che ancora non abbiamo nessuna novità, sicuramente questa sera stiamo provando sulla punta del faro, come qualche giornata fa, lo show cooking, che ovviamente le persone rispondono sempre in maniera molto positiva, quindi forse sarà questa o qualcos'altro.
0: Vabbè, interessante che tutti i ristoratori dicono presenti, quasi tutti bene, perché sappiamo di ristoratori che chiudono i locali per venire qui.
7: qua. Sì, perché comunque è diventata una manifestazione dove l'ingresso delle persone è aumentato, quindi probabilmente c'è bisogno di molto impegno.
0: Cioè, Luca Turrillo non è soltanto uno dei ristoratori che fa sempre, è il capo, se tu volete, dei ristoratori.
8: Lui a Gianluca e andiamo adesso ad ascoltare l'inviato di Zunica, lo super chef stellato. Vai.
0: Ah, vabbè. Siamo con Gianni Deso, che è chef di Zunica, un nome molto spendibile. Perché lei è qui?
9: Sono qui perché l'evento ovviamente penso sia unico e sono contento perché ho ricevuto l'invito da un altro amico, quindi un altro collega che conosco da tanto tempo, che sarebbe Gianluca.
0: Gianluca Turrillo.
9: Gianluca Turrillo, e porterò un piatto, quindi faremo un piccolo show cooking, parleremo di un piatto interessante che sarà, si chiama lingua ostrica.
0: Che piatto è?
9: È un piatto di mare e terra. Noi abbiniamo le ostriche. Abbiniamo le ostriche, è un ingrediente un quinto quarto, quindi un ingrediente molto forte, che è la lingua di vitello. Ok? E tutto insieme, ovviamente tutto cotto in modo diverso, abbinato.
0: Che giudizio dà di questa iniziativa?
9: Unica, bellissima, e sono contento di essere qui. Peccato l'ho scoperta troppo tardi, ma sicuramente c'è tanto da fare, no? C'è tanto da, sono sicuro che convinto che le prossime edizioni saranno
0: l'unica, unica questa iniziativa. Grazie, buon lavoro.
9: Grazie a voi.
0: Dopo Gianluca del ristorante Il Moro. Il Moro è rappresentato da Gianmarco. Come sta andando?
10: Tutto bene, per fortuna abbiamo venduto quasi tutto.
0: E siamo a metà serata.
10: Abbiamo venduto più di 300 pezzi, ma abbiamo finito.
0: Quali sono le specialità?
10: Allora, questa sera abbiamo insalata di mare con un crostino di pane, questo adesso è celiaco, ma prima era un crostino di pane con un pomodoro fresco. E poi abbiamo fatto, sì, perché questo era per celiaco. E poi abbiamo fatto una focaccina fresca con del tonno nostrano e un pomodoro alla catalana.
0: Anche quella è finita.
10: Anche quella è finita. E come si fa? Ho chiamato un po' di rinforzo, vediamo un attimo.
0: Praticamente siete andati al di là di quello che prevedevamo.
10: Di quello che ci hanno richiesto, noi ci hanno chiesto 250 pezzi, abbiamo fatto i 300 e l'abbiamo. E adesso abbiamo chiamato rinforzi, vediamo, dobbiamo anche di là il ristorante. Bellissima, bella, positiva, bella.
0: Pensa che è presente qua.
10: No, noi quest'anno solo due abbiamo fatto l'apertura e la chiusura.
11: Perché quelli sono finiti.
0: Grazie, complimenti a
11: tutto
0: lo staff. Sul porto la regina del porto, la luce, la luna, tutto quello che c'è di buono, tutti i caliscendi, serata finale, bilancio con Eloisa che ha tenuto ferma le redini di tutta la manifestazione. Com'è?
12: Allora, bilancio positivo, veramente una bellissima estate, tantissime persone, la manifestazione è arricchita ogni giovedì comunque da eventi sulla punta del Molo, un'estate indimenticabile, abbiamo aperto bellissimo panorama della nostra città, delle nostre colline, dei nostri prodotti, veramente entusiasti.
0: Abbiamo sentito cifre molto importanti per quanto riguarda la presenza, peraltro tutto quello che è stato fatto di buono negli altri anni.
12: Assolutamente.
0: Mentre arrivano i rimporti.
12: Eccoli, eccoli. Il grande staff, un applauso allo staff di Caliscendi, veramente una grande collaborazione.
0: Un applauso allo staff di Caliscendi.
12: Certo, sì.
0: Futuro. A proposito, no, vogliamo citare le due perle che ci ha regalato con Gagliardi, perché non possono andare sottovalutato.
12: Assolutamente. I due concerti sono stati veramente meravigliosi, emozionanti, una ricettività stupenda, veramente il teatro sul Molo bisogna continuare,
0: incentivarlo,
12: tante belle idee nel cassetto che tireremo fuori poi presto.
0: Praticamente già un appuntamento alla prossima edizione.
12: Quindi sì, perché no? Noi siamo qui.
0: Grazie. Si parla anche della prossima edizione, quindi dopo il grandissimo successo di quest'anno, questa manifestazione privata, voluta appunto da un gruppo di privati, con gli ospiti che sono riusciti a mettere insieme tutti i ristoratori, è stata molto bella anche quest'anno, soprattutto i due show cooking che piacciono tanto a Ferrante, presidente dell'ente Porto. Allora, noi dobbiamo vedere, no, il giornale, voglio vedere i giornali perché mi piace il titolo della stampa.
13: Scrivi un po' il giornale.
0: Il giornalone dobbiamo vedere, perché tu invece ne vuoi andare, invece no.
13: Il giornalone.
0: Beh.
13: Vabbè, sì.
0: Prime pagine dei quotidiani nazionali. Corriere della Sera apre con Trump: Putin non attaccherà. I timori di un'azione contro i paesi della NATO. Il leader americano dice: ho parlato con lui.
13: Sta a posto.
0: I precedenti colloqui sono andati malissimo. Sì. Nepal si scava nel fango perché ci sono ancora 1300 dispersi. Poi abbiamo un po' qua. Caso mondiale, la UEFA prepara, pronta a denunciare Infantino, non solo, ma poi non lo, sembrava che l'Italia lo volesse inizialmente sostenere,
13: per ha ritirato la...
0: giustamente aggiungiamo noi, anche se quello del calcio, se no però non ce l'ha detto, l'ha deciso Malagò, quello del calcio non era proprio convinto. Il giorno di Noemi c'è un indagato. Poi attenzione, perché c'è stato, io non so la notizia, qual è, se riesci a leggere qua, hanno detto no a Muti al concerto a Villa Verde. Questo è un grande direttore d'orchestra, perché?
13: Forse perché la villa non si poteva andare a Villa Verde, non
0: per
13: lo so.
0: Per il chiarimento nel...
13: La sovrintendenza si farà.
0: Però si farà. Bene, poi abbiamo la Repubblica, anche qua apre così, Russia, la NATO in allerta. Poi c'è questa intervista, a chi poi lo vediamo, a quello, non fatemi votare per quella sciagura delle primarie, siamo tutti d'accordo che lo è, o ce l'avete il leader o no, se non ce l'avete prendete un bussolotto e estraetene uno a caso e lo sostenete. Ma chi è che parla qua?
13: È lui proprio, Francesco Piccolo, da lettore della sinistra vi dico, è la strada peggiore per scegliere il leader.
0: Vabbè, sono d'accordo.
13: Ha deciso.
0: Intanto è morto il macellaio perché firmò il consiglio di Serbrenica.
13: Poi è morta anche Kusama, che lascia il mondo a Pua, l'artista diventata opera d'arte.
0: Ma gigantesco però, pure Cinzia ce l'ha
13: Pua, sì, sì, sì.
0: Dice che quest'anno vanno molto di moda Pua, tu
13: sei tocca a Kusama.
0: Ma ecco la stampa invece che apre, perché non avevo visto che c'era un titolo che interessi più alla gente. Arriva la stangata d'autunno, alimentari. Il famoso carrello torna, per le famiglie, spese di 420 milioni nei prossimi mesi, non solo benzina e bollette, ma anche il famoso
13: carrello delle bollette condizionatori.
0: Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. E quindi per il commento di questo qui dice: ora servono interventi coraggiosi. Poi Cirielli dice che prova il naci, ma Meloni lo smentisce. No, lui l'ha detto.
13: L'ha detto,
0: lo smentisci.
13: Fratelli d'Italia non è d'accordo al limite.
0: Perché, tra l'altro, lui ha pure puntualizzato che parla di personale, non vuoi fare niente. La volta che ti dice puoi fare la cazziata interna. L'ha detto, che smentisci. Ex Silva, l'accusa ai vertici è stato un saccheggio, di tutto hanno fatto là. Vabbè. Poi l'intervista addirittura a Claudio Martelli, ex socialista, protessi Falcone dall'odio dei giudici, cioè i suoi colleghi lo erano. Se Vladimir all'angolo rovescia il tavolo, cioè quando si sente ormai messo a fare di tutto,
13: bomba atomica.
0: Vabbè, Mosca minaccia Gran Bretagna, Putin non attaccherà. Quindi secondo te c'è un incontro tranquillo a Mosca a Londra dopo che ha detto Putin?
13: No,
0: sicuramente no.
13: Mosca sceglie.
0: Andiamo sul Libero, cambia completamente il titolo principale. Pensioni, chi può perderle? Controlli trattenuti a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Eccolo qua, poi ovviamente c'è Ranucci finalmente scaricato anche dai suoi giornalisti, quindi sta sempre più solo. Antonio Di Pietro interviene.
13: Mannaggia la Maiella. Bosco,
0: educati con amore. Ora liberate.
13: Mannaggia la Maiella.
0: Di Pietro, dai, su. Poi Venezia respinge il ricatto islamico. Sciopero per la moschea, ma il sindaco tira dritto. Non si può fare. La Roma. PD fuori controllo. Il Colosseo ora è zona rossa.
13: Io non lo so.
0: La Roma squadra?
13: No, non
0: c'è
13: lo so.
0: Il PD? Non si è capito. Poi l'editoriale, investitori in fuga da Macron, meglio l'Italia, sempre a fare i paragoni con gli altri, va bene così, pare che là non ti va a vendere. Adesso andiamo a leggere il giornale, i vescovi, mi piace.
13: Qual?
0: Avvenire. Scendiamo un altro po'. Eccolo, che come apre? Il conto del clima, vedi?
13: Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti, oltre 1000 i dispersi, tra cui 3 italiani, segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. E vabbè.
0: Meta, il maxi accordo non illude gli USA sulla tutela dei minori. Carburante sulle accise, ipotesi, ultimissimo taglio, l'ho messo molto in basso. Poi non hai studiato, è un corsivo finale.
13: Vabbè, bene, direi che è il momento di andare all'almanacco diretto, perché una certa, dai. No. Allora, vediamo, dobbiamo salutare qualcun altro intanto pure, va? Vediamo. No. Allora. Allora, eccolo qua. Vai, oggi è 28 agosto e c'è la Hold It Parade.
0: Nel 1971, decima posizione era minoritano con L'era e il tempo delle more. Nona posizione per Pino Gagliardi con Sempre Sempre. I Pooh famosi, ottava posizione con Tanta Voglia di Lei. Poi in settima posizione c'erano questi qua.
13: I Middle of the Road, no, con Twiddly di Twiddly Tum.
0: Mentre sesta posizione Clip 84 con Casa Mia. I Nuovi Angeli in quinta con Donna Felicità. Poi Le Mie Rousseau cantava
13: We Shall Dance
0: in quarta posizione. Mina con La Favosissima Amor Mio. Ivan Zanic con un brano di Theodorakis, La Riva Bianca e La Riva Nera. E in prima posizione Lucio Battisti con Pensieri e Parole.
13: Oggi è la...
0: Abbiamo detto che ci fa ascoltare.
13: Niente. Non lo so perché forse.
0: Non ci messo niente. Vabbè.
13: Poi scegli tu. Giornate, oggi è l'anniversario della marcia su Washington, è la giornata simbolica per i diritti civili legata al discorso I Have a Dream di Martin Luther King.
0: Ho fatto un sogno.
13: Sì, ho un sogno. Rainbow Bridge Remembrance Day, ricorrenza internazionale dedicata alla memoria degli animali domestici scomparsi. È il World Day of Remembrance and Action for Prisoners, osservanza di gruppi per i diritti umani.
0: Quando hai detto un sogno l'hanno ucciso.
13: Vabbè. Almanacco nel dettaglio, le 7.44, temperatura di 28 gradi, l'umidità 70%, il clima caldo, il vento a 4 orari, la massima sarà di 32 gradi, la qualità dell'aria è come ieri, 31, è considerata buona, il sole è sotto le 6.23, tramonta alle 19.48, il culmine alle 13.05, la regione 13 ore 25 minuti, la luna sorge alle 19.51, tramonta alle 7.38, è piena. Nati oggi, 28 agosto 1916, Jack Vance, scrittore di fantascienza e fantasy statunitense. 28 agosto 1931, 95 anni fa, nasceva John Perkins, cantante canadese dei The Crew Cuts, e ascolteremo Crazy About Ya Baby. 28 agosto 1976, 50 anni fa, Sabrina Scampini, giornalista e conduttrice TV. I fatti nella storia, 28 agosto 1916, nel pieno della prima guerra mondiale, l'Italia dichiara guerra alla Germania. Il ministro degli esteri Sidney Sonnino trasmette la dichiarazione all'ambasciatore italiano a Berna, incaricando di consegnare al governo federale svizzero per l'inoltro Guglielmo II. L'atto segna l'allargamento ufficiale del fronte diplomatico e militare contro l'impero tedesco. 28 agosto 1976, 50 anni fa, all'isola del Giglio, gli abitanti bloccano il porto per impedire l'arrivo di Franco Frede e Giovanni Ventura, al momento imputati per la strage di Piazza Fontana e collegati ad altre azioni terroristiche che hanno causato gravi danni a vite e vittime in Italia. I due sono stati inviati sull'isola in soggiorno obbligato, ma la comunità locale reagisce con una protesta immediata che trasforma il porto in un punto di resistenza civile. La protesta degli abitanti del Giglio costringe l'autorità a rinunciare al trasferimento di Frede e Ventura. Il soggiorno obbligato sull'isola non viene attuato. I due imputati vengono spostati altrove, mentre la mobilitazione del porto diventa un caso nazionale di rifiuto civile contro figure legate al terrorismo neofascista. 28 agosto 1996, 30 anni fa, con l'ufficializzazione del decreto di divorzio si chiude dopo 15 anni il matrimonio tra Carlo d'Inghilterra e Diana Spencer. La separazione, già annunciata da tempo e seguita con enorme attenzione dai media internazionali, diventa definitiva con l'atto formale che sancisce la fine dell'unione reale e apre la fase di vita autonoma dei due ex coniugi. 28 agosto 2001, 25 anni fa, diventa pubblica notizia del primo trapianto italiano su un paziente sieropositivo. A Palermo un ragazzo in dialisi da 5 anni riceve un rene dal padre. L'intervento, eseguito il mese precedente all'Istituto Mediterraneo di Trapianti, diretto Ignazio Marino, apre un fronte medico etico delicato. Il Ministero della Sanità disapprova l'iniziativa, giudicando una scelta dei singoli e chiedendo protocolli condivisi prima di procedere con trapianti in pazienti HIV positivi.
0: L'hanno detto, la musica non sono messa nessuno.
13: Una sola ce ne sta, una sola.
0: Noi,
13: John Albrook Vance dice: la civiltà è un velo sottile, basta un soffio perché si laceri. Detto Jack, nato il 28 agosto del 1916 a San Francisco e morto il 26 maggio 2013 a Oakland, è stato uno scrittore statunitense di narrativa fantasy, fantascienza e poliziesca. Bene, è il momento di salutare di salutare i nostri amici su Facebook.
8: Questo pomeriggio sulla pagina Facebook della Regione Lombardia Giardino d'Estate avremo ospite il sindaco di Terra per parlare appunto di tutto quello che accade, come la situazione che avete detto alla prefetta nuova, che non ci sta nessun dramma, ma non solo di quello. Parleremo con il rettore magnifico dell'Università di Teramo, quindi cultura, quindi non di
13: questo. No, non ci sto io.
8: E poi parleremo con Paolo D'Ercole, il direttore sportivo del Giulianova, che sarà ospite e ci dirà tutto quello che è successo e succederà.
13: Benissimo.
8: Alle ore 18.30 direttamente nella sede di Suono, quindi saremo contornati da cantanti e strumenti, una colonna sonora permanente. 18.30, pagina Facebook di Radio G.
13: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che era, che è, eccola qua, Crazy About Ya Baby.

0: Questi erano The Crew Cuts con Bodia Baby e con
1: ora
0: questa canzone.
1: Dobbiamo scegliere uno di quelli che non ha scelto.
0: Mo ci pensi tu, io vado, vi saluto, ci auguriamo, ci risentiamo domani avanti con Azzurra a quella solita ora. Prego, direttore.
1: Allora, prego, direttore.
0: Marine Sante,
1: azza. Salire. Allora, ascolteremo i Pooh, con tanta voglia di lei, questa potresti pure ascoltare.
0: Ma infatti, non me la sento in macchina io.
1: Tanta voglia di lei è bella, ma la vorrei contestare pure che io, spero di no. Più di pietà. Tanta voglia di lei dei Pooh. Eccola, è la canzone che abbiamo scelto noi per il nome di Vincenzo, va bene? Che non c'era nell'elenco.

0: Andiamo così giunti al termine del nostro giornale, grazie per l'ascolto, buona giornata, buon fine settimana, appuntamento come di consueto alle prossime edizioni del nostro Radio G Notizie. Ricordiamo l'appuntamento alle 18.30 sulla pagina Facebook con Giardino d'Estate. Avremo ospite, insieme a Cinzia Mattiucci di Culturiamo, avremo ospite il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, con noi ci sarà anche il magnifico rettore dell'Università di Teramo e poi avremo anche il direttore sportivo del Genova Calcio, Paolo D'Ercole, in diretta dunque sulla pagina Facebook direttamente da Suono, che ci ospita per queste due ultime puntate, e potete ascoltare la trasmissione Giardino d'Estate.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
2: You're awful bright, you're awful smart, I must have

This is sick. Radio Giulianova @libero.it.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Thank you.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: dire più.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Non servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

forza le fa male. Passami il tempo, il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: C'è silenzio quando vanno via i bambini e la casa resta vuota di rumore. C'è silenzio quando escono i giornali, è silenzioso il tocco

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: giorni.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

E non ti preoccupare, Dragonera, noi tre siamo, ma così mirabolabili possiamo fare. Siamo i padroni del mondo!

E perché fai quella faccia accipigliata, Dragonera? Comandaci che noi contro tutti possiamo andare, anche contro i ciclopidi!

0: sui barboni.
1: Una gira l'avamposto, l'altra attacca il fronte opposto.
0: Uno sfodera il trombone, l'altro balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Uno impegna in un duello generale e colonnello.
0: Uno ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Uno infizza col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è Nardi in campo.
0: Il barbone se la squaglia, abbiamo vinto la battaglia, vi vorrò.
2: Siamo sempre tre, tre.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.